0: TNT.
1: Come on, everybody, pick your hat.
0: One, two, one, two.

Eccomi ancora con voi per una nuova puntata di Tracce. Ugo Buizza per una nuova onda di musica, una nuova trasmissione, una delle ultime prima della pausa estiva, quindi l'ultima, una delle ultime della stagione 2025-2026, che spero vi sia piaciuta. Bene, puntata di oggi come al solito molto ricca, sono molto felice di essere con voi come sempre. E direi di iniziare in ricordo di una cosa recentissima, un evento bellissimo che c'è stato in quel di Chiari grazie alla DMR, ovvero il concerto dei De Fuegos, che è stato incredibilmente partecipato e secondo me anche inaspettato, perché una band che non fa album nuovi dal 1989, direi che sorprende il fatto che abbia ancora questa freschezza e che sappia stare sul palco in una maniera fantastica e trascinante. Direi di cominciare però con Dan Zane. Lui ha fatto un sacco di album dedicati ai bambini, ha vinto anche dei Grammy e qualche anno fa ha registrato anche un album con tanti ospiti dedicato alla figura di un grande e leggendario fondatore della nostra musica, padre fondatore, ovvero Led Belly. Dal repertorio di Led Belly vi faccio ascoltare questo brano che si chiama Rock Island Lane ed è cantato insieme a Billy Bragg, Dan Zane, inaugurando la puntata di oggi.

0: rock island.
1: Rock Island Line per quanto riguarda Dan Zane a inaugurare la puntata di oggi con questo brano firmato da Led Belly, ed è bellissimo che Dan Zane abbia dedicato buona parte della sua carriera a incidere brani per i bimbi, è una tradizione poi soprattutto della musica americana o anglosassone, ed è una cosa secondo me fantastica perché la musica non ha mai età. E a proposito di anni, come dicevo prima, Del Fuegos sono stati attivi dal 1982 al 1989, quindi pochissimo tempo, hanno registrato solo 5 album e un EP, quindi non molta roba, ma ragazzi, loro dal vivo hanno veramente spaccato, come si dice. E uno dei brani più applauditi in quel di Chiari sul palco della DMR è stata questa trascinante It's Alright, cantata da tutto il pubblico in piedi sotto il palco.

Boston, Massachusetts, questo era il secondo album dei Del Fuegos, che francamente non ascoltavo da tanto tempo. Ci è voluto il concerto di Chiari per farmeli riamare e riascoltare, grandissimo. Tra l'altro ci sono molti echi dei Clash anche soprattutto in questo brano, ma anche in altri, dei Del Fuegos. E il fenomeno dei Paisley Underground, rock dei Paisley, denominato Paisley Underground, generò tanti gruppi molto molto interessanti e ancora molto attuali. Uno di questi è un gruppo che non esiste più da parecchi anni, cioè dal 1992, possiamo dire che adesso che era una sorta di supergruppo. Sto parlando dei Green on Red, dove militava Chris Cacavas, per esempio, Dan Stewart e Chuck Prophet. Chuck Prophet, che è stato ricordato nel concerto di Chiari di Edward Abbiati, perché Edward ha collaborato con Chuck Prophet, c'era anche il fratello di Chuck al concerto di Chiari, e quindi mi è venuto voglia ancora di riascoltare queste cose. Quindi da Green on Red, il titolo anche della canzone è anche il titolo di un loro album, questa si chiama This Time Around.

Storia strana quella del prossimo gruppo dopo i Green and Red, storia strana quello dei Loft. Sono il loro secondo album, il primo è stato pubblicato nel 2025, quindi recentemente, ma è una cosa stranissima. È un quartetto, vengono da Londra, ma loro hanno superato abbondantemente la cinquantina, quindi non sono dei ragazzini. Hanno pubblicato questo loro secondo nuovo album che si chiama Badges e l'ho trovato davvero folgorante. Non è nulla di nuovo, anzi è un già sentito, è un pop molto anni 60, ma ragazzi ci sono tante di quelle idee e tanta di quella gioia di suonare in questo album che mi ha davvero folgorato. E allora vi regalo subito un brano da ascoltare, ricordo il nome del gruppo appunto, che sono i Loft. Questa è Goodbye Saturday Night.

Goodbye Saturday Night, bellino, molto bellino questo album. Sono i Loft dal loro Badges, ve lo consiglio perché ama queste sonorità, a me piace tantissimo, molto nostalgico. Ancora più nostalgico forse è il nuovo album di una formazione americana, magari meno poco conosciuta, scusate. È la formazione di un cantante attore bravissimo che è Billy Bob Thornton, che è arrivato al 21esimo album. Il nuovo lavoro si chiama In the Bay, ovviamente sto parlando dalla Baia di San Francisco, ovviamente perché l'album è intriso di musica californiana e soprattutto fa molto Beach Boys. In the Bay segue a distanza di poco tempo, di un anno circa, un album invece che era ispirato interamente ai Beatles e registrato addirittura a Abbey Road. L'album si chiamava Pepper come Sgt. Pepper's, Pepper Tree Hill, che vi consiglio di cercare. Ma questo nuovo album che vi faccio ascoltare, In the Bay, è proprio un gioiellino. Anche qua siamo dalle parti del puro pop derivativo, ma che bello. Questa è Didn't Count the Days.

Ma che bellezza riascoltare queste sonorità incredibili da parte dei Boxmasters, che ritornano con questo In the Bay, Billy Bob Thornton, con questa Don't Count the Days, che apre anche questo album che consiglio a tutti gli amanti del genere. Se volete riascoltare le atmosfere alla Beach Boys con un pizzico di Beatles, appunto, e tanta tanta originalità comunque. E da questo brano, che parla di non contare i giorni, per par condicio, prima vi ho fatto ascoltare Dan Zane parlando di Del Fuegos, allora ascoltiamo anche Warren Zane, l'altro fratello, da un suo album del 2011. Questa è Everybody Has Their Days, anche qua si parla di giorni.

ognuno ha i suoi giorni. Everyone has their days. Questo era Warren Zane da un suo album mica male. Tra l'altro Warren Zane era amico di Tom Petty, ha collaborato con Petty, e in questo album c'è molto del sound degli Heartbreakers, del gruppo di Tom. Bene, da Warren Zane invece, che abbandoniamo, a un classico secondo me, anche se poco ricordato, di George Harrison, che era stato inciso, è stato scritto anzi da Harrison durante il periodo Beatles, in particolare nel 1968, quando loro erano in India, e il brano si chiama Not Guilty. Lui però l'ha registrato molti anni dopo in un suo album solista e ce lo ricorda che lui non è colpevole. Not Guilty.

proprio carino questo brano. Come vi dicevo, venne scritto da Harrison durante il periodo in cui andarono in India, in quella famosa vacanza indiana nel 1968. E il brano nel testo cita anche il famoso Maharishi Mahesh Yogi, quello il loro guru, e poi parla anche della frustrazione che aveva lo stesso Harrison in quanto si sentiva tagliato fuori e non considerato, e le sue canzoni non avevano lo stesso peso di Lennon McCartney, altri tempi. E da George Harrison, da Not Guilty, invece ai Beatles, interpretati da un duo newyorkese per un disco del 2026, anche se non sembra. Questo è l'intero album Help, rifatto dai Como Brothers, proprio come il lago di Como, come la città di Como. E questa è You Got to Hide Your Love Away.

canzoni eterne interpretate con grande gusto e grande amore, come se fossero ieri, invece come se fossero oggi, invece era, scusate, più che ieri, molti molti anni fa. You Got Your Love Away, 1965, scusate, Help era l'album e questa era la versione dei Como Brothers. E da un classico all'altro, con questa parte di tracce, dall'esordio solista dal grande Paul Simon, anche se in realtà aveva esordito già anche lui nel 1965 con Songbook, album poi diciamo ritirato e poi ripubblicato, e c'erano le canzoni che poi incise insieme all'amico Art Garfunkel. Paul Simon esordì nel 1972 con l'album omonimo, e in questo disco ci sono delle canzoni meravigliose che io ogni tanto vado a riascoltare e quindi a farvi riascoltare. Questa per esempio è una delle più belle, si chiama Run That Body Down.

Una meraviglia, davvero un gioiellino. Run That Body Down dal Paul Simon del 1972, tanti anni, ma canzoni eterne. Siete all'ascolto di Tracce, lo ricordo ancora una volta, sono Ugo Buizza e la puntata di oggi va avanti, prosegue ancora con un brano dei Beatles. È curiosa questa mia scelta, no, l'ho voluta ovviamente, l'ho scelta io. Questo è un film del 2001, ovvero la colonna sonora di un film del 2001, un film con Sean Penn e Michelle Pfeiffer, molto carino, che si chiamava I Am Sam. E la particolarità della colonna sonora di questo film sta nel fatto che proprio tutte le canzoni sono canzoni dei Beatles. Io ho scelto questa particolare versione di Let It Be, interpretata da Nick Cave. Tutto qua.

Che dite, eh? Beh, Nikkei, in effetti. Let It Be poi si presta tantissimo anche al suo spirito, alla sua spiritualità, devo dire. Questa era la versione di Let It Be dalla colonna sonora di M. Sam. Un altro tributo invece a un amico che era Lou Reed per Joseph Arthur, un amico particolare conosciuto nel 1996 e poi con avvicinamenti e allontanamenti dovuti al fatto che Joseph Arthur faceva uso di droghe e questo a Lou Reed non stava bene e quindi c'erano dei periodi di silenzio, un rimpianto un po' che Joseph Arthur dice di avere. Nel corso di un'intervista dice infatti di avere il rimpianto di non essere stato sincero e sempre equilibrato nei confronti dell'amico Lou Reed. Ma nel 2013 gli dedica un intero lavoro, un intero album che si chiama semplicemente Lou e canta e interpreta anche la sua canzone preferita di Lou Reed, ovvero questa bellissima Coney Island Baby, spogliata ad ogni orpello ma cantata con molta profondità.

un'interpretazione davvero sentita, si sente che tutto l'amore che aveva per Lou Reed. Da Lou, tributo appunto a Lou Reed, Joseph Arthur con questa Coney Island Baby. Ritorna un gruppo che io pensavo non potesse più esistere, con tante vicissitudini. Un album che si chiama Under the Sun Explode, che riporta in auge un gruppo che ho sempre apprezzato, mi ha sempre messo allegria ed è sempre stato un gruppo di pazzoidi. Sto parlando dei Sublime, che tornano con questo lavoro. Io vi faccio ascoltare questo brano di apertura che si chiama Ensenada.

Under the Sun Explode, il nuovo lavoro dei Sublime, che ritornano con la loro con il loro miscuglio di vario, di reggae, di dub, di tante cose, e molto solari come sempre, esplosivi. Quindi da un'esplosione all'altra, a un gruppo sconosciuto ai più, sono sicuro che molti di voi non se li ricorderanno, io stesso li ero dimenticati. In realtà è Augusto Martelli, direttore d'orchestra genovese, quello che faceva arrangiamenti per Mina e per tanti altri, che nel 1974 fondò un gruppo registrando due album. Il primo, Augusto Martelli and The Real McCoy, il secondo, banalmente, The Real McCoy volume 2. Ma l'importanza di questo gruppo sta nel fatto che la loro musica era funky, era assolutamente internazionale, non aveva un valore solo italiano, e la formazione vedeva tra le file Tullio De Piscopo, Pino Presti, grande bassista, Ernesto Verardi e Sergio Farina. Sentite un po' voi, il groove che ha questo lavoro è davvero qualcosa di eccezionale, e siamo nel 1974.

Allora, che dite? Non avevo torto, eh? Groove pazzesco e più che mai attuale questo di Augusto Martelli con questo gruppo Real McCoys. Ragazzi, sapevano fare dell'ottima musica, eh? Che dite? Assolutamente. E dopo questa piccola parentesi funk italiano con Augusto Martelli e Real McCoys, invece una... Non si può dire un nuovo lavoro. Diciamo che Ryan Adams pubblica finalmente, ufficialmente, per la sua etichetta, The Suicide Handbook, che è un progetto di molti anni fa che era circolato come bootleg. Sono canzoni in chiave acustica molto intime, molto belle secondo me, del periodo d'oro del buon Ryan Adams, in particolare il periodo di Gold. E questa canzone, quella che vi faccio ascoltare, proprio viene da quelle session, ma questa è in chiave acustica nella nuova pubblicazione di Suicide Handbook, in attesa di vedere in ottobre in Italia i concerti di Adams acustici. Questa è Dear Chicago. Vediamo. Scusate, eccola qua.

un'intensità che spesso Ryan Adams ha nelle sue lune, nelle sue essere così lunatico e fuori di testa, però quando fa le cose seriamente le fa benissimo. Io credo che Ryan Adams, e l'ho detto più volte, sia uno dei cantautori migliori usciti dagli anni 90 a livello proprio internazionale. E da Dear Chicago, da Suicide Handbook di Ryan Adams, invece questa è una cosa completamente diversa, o non troppo, è rock americano. Lui è l'ex Heartbreaker Mike Campbell, che ritorna con la sua formazione dei Dirty Knobs con un nuovo lavoro che si chiama Mission of Mercy. Questa canzone, quella che ho scelto, è Let Me Back My Dreams, anzi Let Me Back In My Dreams.

Mike Campbell non delude, a me piacciono molto gli album che ha fatto insieme ai Dirty Knobs e devo dire che l'intensità è sempre alta e riesce a ricreare sempre lo spirito del rock and roll americano. E da Mike Campbell e dai Dirty Knobs invece ha un nuovo lavoro, anche qua si parla di rock americano, da un figlio d'arte che è Duane Betts, è figlio d'arte, figlio del chitarrista Dickie Betts, lui stesso chitarrista e poi fondatore anche di un supergruppo che guarda caso si chiama Allman Betts Band, perché Allman Brothers Band era il gruppo del padre di Dickie Betts. Quindi da questo nuovo lavoro che profuma di sud degli Stati Uniti, Duane Betts, l'album si chiama Isle of Hope e questo è Reckless.

Molto molto bella. Reckless, Duane Betts, dal nuovo album Island of Hope, l'isola della speranza. Che bello, anche un bel titolo, devo dire. Bene, uno degli album più glorificati, più amati dalla critica in questo 2026 è senz'altro il nuovo lavoro di Stargate Simpson come Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Un album davvero riuscitissimo e intenso, e io vi regalo il brano che si chiama Make America Fuck Again, aggiungo io. Johnny Skies.

Make America Fuck Again, così recita Stargate Simpson alias Johnny Skies and the Dark Clouds, un album, come ripeto, molto molto interessante, molto bello, e sicuramente in fondo all'anno, alla fine dell'anno, lo troveremo in alto nella classifica dei dischi migliori dei 12 mesi. E da Johnny Blue Skies, scusate, passiamo invece a un gruppo, un trio storico, uno dei primi power trio, quello dei Cream, quello di Eric Clapton, quello di Ginger Baker e quello di Jack Bruce. Viene pubblicato addirittura in 5 CD il leggendario doppio album del 1968 che si chiamava Wheels of Fire, allargato ovviamente con tanti live in più, perché i concerti erano tanti, quelli del Fillmore, e io vi regalo questa, I viaggi del coraggioso Ulisse, The Tales of Brave Ulysses, Cream.

Mamma mia, non erano male. Capite perché in quegli anni sui muri di Londra appariva la scritta Eric is God, lui suonava da Dio, veramente fantastico. Cream da Wheels of Fire, nuova versione Super Deluxe Edition, questa era Tales of Brave Ulysses. E ora invece un altro album dal vivo da una vecchia formazione degli anni 60, sto parlando degli Uke, ma è un duo ovviamente, Roger Daltrey e Pete Townshend. Un album appena pubblicato, ve l'ho già fatto ascoltare nel corso di una puntata di Tracce, vi faccio sentire questo brano in una lunga versione di Won't Get Fooled Again. Mamma mia, mi ha cancellato letteralmente il suono.

Valeva la pena ascoltarla tutta questa versione live del 2023 a Lydon Project degli U di One Get Fooled Again. Valeva la pena perché davvero esplosivi come fossero dei ragazzini, questi ottantenni, splendidi ottantenni. E invece la prossima ospite di Tracce è una cantante rock blues inglese che sarà dalle nostre parti, in particolare a Chiari, durante il Chiari Blues Festival, il 18 di questo mese, 18 di giugno. E Samantha Fish infatti darà vita a un concerto come al solito incandescente. Lei è davvero molto molto brava ed energica, oltre che essere una ottima chitarrista. E vi faccio ascoltare un brano che ha a che fare con gli U, perché è Fortune Teller, che gli U avevano interpretato negli anni 60, un brano originariamente firmato da Alan Toussaint da 1962, questa è la storia, interpretato tra l'altro non solo dagli U ma anche dai Rolling Stones, dagli Hollies e anche da Robert Plant, quindi una canzone importante. Fortune Teller, la cartomante, questa è Samantha Fish.

Andate assolutamente, non perdetevi assolutamente il concerto di Samantha Fish il 21 giugno. Io ho detto 18 perché sono impazzito, ma in realtà è il 21 giugno in quel di Chiari al San Bernardino, al Palasport del San Bernardino. Andate perché ne vale veramente la pena se volete e se amate questo rock blues energico e dal vivo, è il suo mondo, è la sua dimensione. Rimaniamo un po' in questa dimensione. Prima vi ho mandato i Cream, quindi musica classica direi, You, anche musica classica, questa volta meno classica ma classica lo stesso. Sto parlando di un'altra formazione importante, Felix Pappalardi per esempio, vi dice qualcosa? Vi dicono qualcosa in Mountain dal vivo a Woodstock? Sì, perché questo è un tema da un western immaginario. Team from Imaginary Western, loro sono Mountain.

Tim from Imaginary Western, la chitarra di Leslie West, ovviamente, insieme al basso di Felix Pappalardi, e in batteria di Cocky Laing, e le tastiere di Steve Knight. Mountain è un gruppo importante, secondo me, per un certo tipo di musica, sicuramente è musica un po' per vecchietti, diciamolo pure. Allora continuiamo su questa falsa riga, su questa linea. Continuiamo con un tastierista che purtroppo ci ha lasciato non molto tempo fa. Lui si chiamava Mike Finnegan, io lo vidi dal vivo a San Siro insieme alla Carovana del Mediterraneo con il gruppo di Stephen Stills. È un tastierista pazzesco con un sacco di collaborazioni importanti. Da uno dei suoi album solisti molto bello, secondo me, registrato tra l'altro a Muscle Shoals insieme a Barry Beckett, insieme a Roger Hawkins, David Dude, quindi tutta la sezione della Muscle Shoals. Questa è una cover di Billy Joel di un brano eterno, per quello parlavo di musica da vecchietti, The New York State of Mind, lo stato d'animo new yorkese. Mike Finnegan.

Certamente una bella versione, questa di Mike Finnegan, ma certamente io per esempio amo quella di Mark Almond, ovviamente l'originale di Billy Joel, ma questa è un'altra storia. Sono quasi passate le due ore di Tracce, siamo verso la fine di questo programma, ricordo che sono Ugo Buizza e che tutte le settimane vi regalo, spero che sia un regalo per voi, l'ascolto di buona musica che amo condividere con questo programma per due ore. E da un vecchio tastierista come Mike Finnegan, vecchio nel senso anche buono perché un suono particolare, a un confronto a Mike Finnegan, è un ragazzo, a Chet Faker, che tra l'altro il 21 luglio terrà un concerto in quel del Vittoriale a Gardone Riviera. Chet Faker, per chi non lo sapesse, ha usato questo pseudonimo, questo signore che si chiama invece Nick Murphy ed è australiano, che di solito fa musica elettronica. Ha pubblicato un nuovo album che a me è piaciuto molto, devo dire, perché mi ricorda qualcosa che sta tra, non so se ve li ricordate, i Blue Nile e anche David Gray in qualche modo. L'album si chiama Love for Strangers, un amore per gli stranieri, e questo è un album davvero vecchia maniera, quindi vi consiglio, se non avete preso i biglietti e volete andare a vedere un bel concerto, il concerto di Chet Faker. Questa canzone si chiama This Time for Real.

Quindi ricordiamo 24 luglio in quel del Vittoriale a Gardone Riviera, concerto di Nick Murphy, ovvero Chet Faker, con questo suo nuovo album, secondo me è davvero molto molto carino e cantautorale in qualche modo, con l'uso dell'elettronica, ma un uso fatto veramente molto bene. Un'altra novità che vi ho già presentato più volte, una cantante che mi sta piacendo molto, americana, si chiama Hayley Davis, l'album invece è Wandering Star. Queste sono le coordinate per farvi ascoltare questa Give Me a Rainbow.

0: Give Me a Rainbow, la voce di Haylin Davis da questo Wandering Star, ed è praticamente la penultima canzone di oggi di Tracce. Vi lascio con la musica dei Boards of Canada, questo gruppo inglese di musica elettronica che ci fa ascoltare questa The Age of Capricorn. E con questa musica Ugo Buizza vi ringrazia per l'ascolto. Tracce finisce qui per oggi, l'appuntamento è per la prossima settimana, ci saranno ancora due puntate prima della sosta estiva. E che dire, grazie davvero, grazie, ciao e buona continuazione di programmi, ciao.
1: Marvelous.

Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio, Radio Onda d'Urto. Questa è la trasmissione mensile della redazione locale Lago di Garda e Valle Sabbia. Buon ascolto. Radio, Radio Onda d'Urto. Radio, Radio Onda d'Urto. Radio, Radio, Radio, Radio Onda d'Urto.

0: abbassare.
1: Bentornati e bentornate, siete all'ascolto della redazione locale Lago di Garda che andrà in onda per i prossimi 50 minuti come ogni terzo mercoledì del mese. Vi ricordiamo che la trasmissione viene replicata la domenica mattina dalle 7:40 e che potete riascoltare tutte le puntate della redazione locale del Garda sul sito gardasabbia.radiondadurto.org. In questa puntata parleremo a lungo di overtourism, la madre di tutti i mali. Come ci hanno detto Beatrice Gaiardoni, rappresentante della sponda veneta del Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda, e Cristina Milani, vicepresidente del Circolo di Legambiente per il Garda e parte anche lei del Coordinamento per la Tutela del Garda. Amore blu! Le abbiamo intervistate poiché il coordinamento, insieme a numerose altre associazioni ambientaliste, promuove per questo sabato 20 di giugno una manifestazione intitolata Salviamo il Garda. L'appuntamento è sabato a Salò a partire dalle ore 17 in piazza Serenissima. E sempre in tema di overtourism abbiamo interpellato Andrea Spiller, consigliere comunale a Desenzano per il Movimento 5 Stelle e per la lista civica L'Altra Desenzano, che ha animato lo scorso lunedì un incontro di aggiornamento sulla linea ferroviaria alta velocità Brescia-Verona e in particolare la scelta di alcuni amministratori locali di spingere per la realizzazione di una seconda stazione dei treni nel comune di Desenzano. Chiuderemo la puntata parlando della rivoluzione dei fenicotteri in Albania, della quale si parlerà questo venerdì alla Casa dei Popoli Tomas Sankara di Desenzano. L'appuntamento è alle ore 19 in via Bagatta 7 con l'incontro intitolato Shiperi e Re Albania Nuova. Parteciperà anche Martina Mezzini del collettivo della diaspora albanese Zane. Noi l'abbiamo intervistata. Buon ascolto con la redazione locale Lago di Garda di Radio Onda d'Urto.

0: Salviamo il Garda, è il titolo della passeggiata informativa che si terrà questo sabato a partire dalle ore 17 a Salò. Il ritrovo è in Piazza Serenissima. Si tratterà di una passeggiata verso il centro del paese con tutte le associazioni aderenti per sensibilizzare la cittadinanza sulle gravi criticità che pesano sul territorio. Ne parliamo con Cristina Milani, vicepresidente del Circolo di Legambiente per il Garda e parte del coordinamento per la tutela del Garda per quanto riguarda la sponda lombarda. Bentornata Cristina Milani su queste frequenze.
1: Grazie.
0: Partiamo da una panoramica generale della situazione che ha portato, diciamo, la necessità di organizzare la manifestazione di questo sabato 20 giugno, ore 17 a Salò. Quindi, Cristina Milani, com'è cambiata la situazione del lago negli ultimi anni?
1: Ma purtroppo possiamo dire che è assolutamente peggiorata. Il problema da sempre del lago di Garda è la cementificazione, con tutto ciò che poi si porta dietro, perché cementificare vuol dire richiamare gente, antropizzazione, maggiori consumi, maggiori reflui fognari, cioè maggior traffico, tutte quelle cose che l'aumento di popolazione si porta dietro. E direi che questa è la madre di tutti i nostri problemi. Abbiamo costruito, come dicevamo già ai tempi, troppo. E questo ci ha portato a queste conseguenze. Impermeabilizzazione del suolo, che è una cosa gravissima in quanto aumenta il ruscellamento, le acque delle piovane finiscono alla fine negli sbocchi della fognatura, per cui nei troppo pieni, per cui finiscono nel lago portandosi dietro anche tutta la parte della fognatura, diciamo, cioè quando piove molto succede il fatto che le coste siano state in gran parte cementificate, perché per aumentare il turismo abbiamo costruito case, vogliamo più turisti, vogliamo più ospiti che possano dire che il nostro lago è più bello, e allora fanno questi lungolaghi assurdi, cementificando e distruggendo tutto quanto c'era di bello sul nostro lago, perché non è vero che è un valore aggiunto fare una passeggiata lungo il lago. La passeggiata lungo il lago ha un valore se è immersa nella natura, se ci fa godere il lago, non se è tutta cementificata e artificiale. Questo ha portato gravissimi problemi di tipo ecologico, di tipo sull'ecosistema, perché chiaramente il punto di incontro fra l'acqua e il lago, fra l'acqua e la terra, è un punto che ecologicamente ha un'importanza enorme, e noi li abbiamo distrutti quasi tutti. Dove è rimasta la spiaggia, in genere viene talmente sfruttata dai turisti, che ovviamente vengono per quello, che poi non è più nemmeno ecologicamente valida. Per cui direi che la situazione è decisamente peggiorata. Poi parleremo magari di cosa c'è da fare. Quello che possiamo dire è che bisognerebbe smetterla di costruire anche le ciclovie pur di attirare gente, perché il lago ha un limite, tutto ha un limite. Non è vero che la crescita può essere indefinita, non si può crescere sempre. Il limite c'è, l'abbiamo raggiunto, e il nostro lago ne sta risentendo pesantemente. Vediamo che è diminuito il pescato, vediamo che è diminuita la qualità delle acque, cioè tutti quei problemi che un po' tutti i giorni vengono affrontati. C'è il grosso problema delle fognature e della depurazione, più che anche delle fognature, perché ci sarebbe da fare la divisione fra le acque bianche e le acque nere e così via, e purtroppo tutti questi problemi in realtà non vengono affrontati con l'urgenza necessaria, perché qui ormai siamo veramente in una situazione di urgenza. non ci se ne rende conto, si guarda il lago, è una cartolina meravigliosa, però quello che c'è sul fondo del lago, quello che c'è dentro al lago, la vita che c'è nel lago ne sta soffrendo pesantemente. Direi che è quanto posso dire io sulla situazione del lago ultimamente.
0: Grazie Cristina Milani, vicepresidente del Circolo di Legambiente per il Garda, per averci introdotto alle problematiche principali per le quali è stata organizzata la manifestazione di sabato a Salò Salviamo il Garda. Ma in collegamento con noi c'è anche Beatrice Gagliardoni, che fa parte del coordinamento interregionale per la tutela del Garda, ma rappresenta la sponda veneta. Intanto benvenuta Beatrice su Radio Onda d'Urto.
2: Grazie.
0: Per completare quanto detto da Cristina Milani, volevamo chiedere a te che cosa andrebbe salvato sul lago di Garda, quali sarebbero le priorità d'azione?
2: Allora, dobbiamo salvare il lago di Garda, perché è un ecosistema unico, è fragile, è prezioso, e insomma lo stiamo trattando come se fosse un bancomat, spremendolo appunto come un limone, senza pensare alle conseguenze. La natura, se pensiamo, ha impiegato 35 milioni di anni per creare questa meraviglia che è sotto gli occhi di tutti. Movimenti geologici hanno formato la fossa tettonica, poi l'acqua salata ha invaso la valle e almeno 4 glaciazioni hanno modellato il territorio. I fiumi Chiese, Sarca e Adige si sono separati e a valle è nato il Mincio, che ha portato fuori l'enorme massa di acque e di detriti della deglaciazione. Quindi un capolavoro della natura. E l'uomo in meno di un secolo è riuscito a imboccare la strada dell'estinzione. Se non interveniamo subito, tra 15 anni raccoglieremo le macerie del lago più grande d'Italia, con i suoi quasi 50 miliardi di metri cubi di acqua dolce. Salvarlo significa garantire la rinascita del Garda, della sua storia, della sua bellezza e delle sue tradizioni, soprattutto per chi verrà dopo di noi, i nostri figli. E sì, possiamo dirlo senza troppi giri di parole, serve anche un po' di tagliente ironia per svegliare chi continua a pensare che va tutto bene. Perché a me la gente, quando viene sul Garda, mi dice: ah, ma è tutto bello, va tutto bene. E invece no, non va tutto bene. E il Garda non è un parco giochi, è un patrimonio che stiamo rischiando di perdere.
0: Ti ringraziamo Beatrice Gagliardoni, torneremo con te tra un attimo, ma intanto ancora con Cristina Milani per chiedere lei quali sono i programmi legati al futuro del lago di Garda, le proposte di Legambiente, nonché del coordinamento del quale fa parte appunto anche Legambiente, il coordinamento interregionale per la tutela del Garda.
1: Sì, vorrei sottolineare un attimo l'importanza di questo coordinamento che è nato 4 anni fa, è per questo che adesso festeggiamo diciamo per la terza volta. Ci siamo improvvisamente resi conto che il lago è uno e che dovevamo lavorare tutti assieme nella stessa direzione, ed è stata veramente una bella avventura. Ci siamo trovati fra persone che la sentivano allo stesso modo, ognuno con le sue specializzazioni, insomma è stato decisamente una bella opportunità. Ora, allora, la cosa principale che ci aveva unito in quel momento era questo progetto della ciclovia demenziale, pesantissimo, che in parte adesso si è risolto, in parte speriamo che possa risolversi, nel senso che possa fermarsi, perché la soluzione quella è così. Adesso cominciamo a guardarci attorno e a capire che appunto è importantissimo il problema della depurazione, perché la depurazione cioè non è possibile che sia gestita da 3 regioni, come noi ambientalisti abbiamo capito che dovevamo metterci assieme perché il Garda era uno, così bisogna che ci sia un ente sovraregionale che decide sulle scelte da opzionare per creare una depurazione valida, perché qui non è possibile. Il Veneto ha fatto il suo collettamento, sul quale ho delle grosse critiche, piazzato sulle rive del lago, praticamente non l'ha completato, ma insomma è sulla buona strada, praticamente sotto a quella che sarà la ciclabile. Intanto io trovo che il collettamento va allontanato dalle rive del lago, perché altrimenti i troppo pieni sempre definiscono. Il problema grosso non è la sublacuale, sì, è vecchia, ha tanti problemi, ma il fatto che attorno a tutto il lago ci sono i troppo pieni che buttano fuori, se piove, se c'è troppo turismo, se c'è qualsiasi intoppo, tutto finisce a lago. Per cui il Veneto ha trovato questa soluzione approfittando anche del fatto che ha tenuto lui, così pare, il depuratore di Peschiera. La Lombardia si sta arrabattando, continua a cambiare progetti, in realtà vuole per forza portare i reflui nel Chiese, che ha già i suoi problemi, non ha bisogno anche dei nostri. E quindi il Trentino fa per conto suo, tanto è lì in alto, è piccolino, ha i suoi 10 depuratori che funzionano un po' come vogliono. È chiaro che questo ha bisogno di una gestione unitaria, di qualcuno che lo faccia con criterio, con intelligenza, perché ce n'è estremo bisogno. Il fatto di portare peraltro teniamo presente che tutta questa nostra depurazione, i reflui, finiscono nel Mincio, a cui non è stato chiesto nulla. Il Mincio lo sta subendo. Adesso si chiede quantomeno che l'immissione avvenga a monte della diga di Salionze, in maniera che possa ciò che entra possa essere tripartito su 3 diversi canali. Per cui c'è tutta questa cosa che è stata presa in mano dal coordinamento, e direi che sta camminando, quantomeno per quanto riguarda noi. Cioè, noi stiamo cercando di renderla, di diffonderla il più possibile, perché si capisca che deve essere questa la soluzione. Poi l'altra grossissima soluzione sono le rive cementificate. Bisogna rinaturare le rive, e non è una cosa semplice, e soprattutto sono tutte scelte in realtà politiche. Finché non sono i politici a capirlo e a prenderle in mano, noi possiamo evidenziarle, studiarci, cercare di stimolare, però è chiaro che io non posso disfare il lungo lago di Desenzano per rinaturalizzarlo. Per cui la rinaturalizzazione è importante. Altra cosa importantissima che accennavamo anche prima è la depavimentazione, per cui argomenti da trattare per il benessere del lago ne abbiamo in mente tanti, e anzi adesso nella prossima manifestazione di sabato cercheremo appunto uno a uno di affrontarli. Ogni associazione praticamente affronterà un argomento nello specifico per fare delle proposte, perché questo noi possiamo fare delle proposte e portarle avanti e farle condividere alla gente, far capire quanto siano necessarie, perché noi riteniamo che sia così, purtroppo. Ecco. Il lago non ha più, cioè non abbiamo tantissimi anni davanti, è diventato urgente.
0: Ecco, ce lo dicevi Cristina Milani, sono tante le problematiche, ma sono anche tante le associazioni, le organizzazioni che si sono unite per la manifestazione, la passeggiata di questo sabato, lo ricordiamo, a Salò, a partire dalle ore 17 in piazza Serenissima, manifestazione intitolata Salviamo il Garda. Ritorniamo quindi con Beatrice Gagliardoni, alla quale volevo chiedere come ultima domanda in chiusura quali sono i temi che porterete, i temi centrali, dato appunto che abbiamo detto che sono molti, ma i temi centrali della manifestazione Salviamo il Garda.
2: Allora, il motto è Salviamo il Garda, appunto. Da un lato è un appello a unirci per evitare la distruzione di questo luogo straordinario, dall'altro è una dichiarazione d'amore per il nostro lago. Nel dettaglio affronteremo diversi temi, ma il punto di partenza è l'overtourism, la madre di tutti i nostri mali. Parliamo di oltre 30 milioni di presenze turistiche e sono stime per difetto, perché non includono chi soggiorna in seconde e terze case o il turismo mordi e fuggi, che è enorme. Tutto questo impatta su ogni aspetto ambientale e sociale. L'overtourism porta con sé una cementificazione selvaggia delle rive e dell'entroterra, spesso oltre i limiti delle norme di tutela paesaggistica e culturale, e poi ci sono i disagi per i residenti, il traffico insostenibile, la carenza di case con affitti accessibili e lo spopolamento dei centri storici. Oltretutto depurazione e collettamento in condizioni precarie. E non è finita. Un caso emblematico è la ciclopedonale, che ha devastato tratti di costa dove non si sarebbe dovuto costruire nulla. Stanno distruggendo un habitat unico con conseguenze pesanti per l'ecosistema e la biodiversità del lago. Quindi sono spariti molti canneti, li hanno proprio tagliati, la vegetazione è distrutta, le spiagge naturali ce ne sono gran poche, anche i pesci hanno perso i luoghi di riproduzione, le specie endemiche diminuiscono, mentre proliferano siluri e altre specie aliene. Si è pensata a una ciclopedonale, ripeto, ciclopedonale, con l'idea sbagliata di spostare i ciclisti. Ma in riva al lago ci sono i pedoni, gli animali, i passeggini, i pescatori, i bagnanti e nei tratti urbani pure chi si gode un aperitivo. In mezzo a tutto questo caos vogliamo far passare i ciclisti con bici al carbonio o elettriche che sfrecciano a 30 all'ora? È assurdo. I ciclisti continueranno a usare la Gardesana come fanno tutt'oggi e nessun sindaco potrà vietarlo finché non esisterà una vera e propria pista ciclabile parallela, in sede propria ed esclusiva. Il paradosso è che dopo aver speso cifre folli per costruire queste ciclabili, dovremo scavalcarle di nuovo per metterci sotto il collettore. E per non farci mancare nulla, la soprintendenza propone di camuffare il tutto con paletti in corten color ruggine per, udite udite, emulare i canneti perduti. Siamo a livelli di schizofrenia amministrativa.
0: Beatrice Gagliardoni, rappresentante della Sponda Veneta del Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda, ti ringraziamo per essere stata con noi, a risentirci.
2: Grazie per questa bellissima opportunità.
0: È stata con noi anche Cristina Milani, vicepresidente del Circolo di Legambiente per il Garda, parte anche lei del Coordinamento per la Tutela del Garda per la Sponda Lombarda. Grazie Cristina, a risentirci.
3: Vi ringrazio, aspettiamo tutti sabato.
0: Rinnoviamo quindi l'appuntamento questo sabato 20 di giugno a Salò. Ritrovo ore 17 in Piazza Serenissima per la manifestazione intitolata Salviamo il Garda, passeggiata informativa verso il centro del paese con tutte le associazioni che hanno aderito per sensibilizzare la cittadinanza sulle gravi criticità che pesano sul territorio gardesano, delle quali vi abbiamo parlato in questa intervista.

0: Dopo avervi presentato la manifestazione che si svolgerà sabato a Salò, salviamo il Garda. Andiamo con Andrea Spiller, consigliere comunale a Desenzano per il Movimento 5 Stelle per la lista civica L'Altra Desenzano. Di nuovo ai nostri microfoni. Intanto grazie per il tuo tempo e la tua disponibilità. Bentornato Andrea Spiller.
1: Ciao a tutti, buonasera ragazzi.
0: Abbiamo parlato con Beatrice Gagliardoni e con Cristina Milani del coordinamento per la tutela delle Garda, delle varie problematiche che affliggono il lago, che stanno degradando l'ambiente e il paesaggio. Un po' la madre di tutti i mali è l'overtourism, così ci hanno detto Cristina e Beatrice. Da qui partono tutta una serie di problematiche legate al territorio. Tra queste c'è anche la questione della stazione del TAV, della nuova linea alta velocità in costruzione, presto sarà ultimata, tra Brescia e Verona. In merito a questa opera mega inutile e dannosa, che già di per sé ha contribuito alla devastazione del territorio di Campagne Vergini, si vuole aggiungere una nuova stazione, se ne parla da molto tempo, è la stazione di San Martino della Battaglia, sarebbe la seconda stazione ferroviaria del comune di Desenzano, un comune che non arriva neanche a 30.000 abitanti, la seconda stazione nella quale passerebbero i treni ad alta velocità, naturalmente tutto finalizzato al turismo, a far attirare nuove presenze. È una stazione che vorrebbe, secondo alcuni, essere costruita in un territorio altrettanto vergine, San Martino della Battaglia, nei pressi del casello autostradale di Sirmione, una zona tra l'altro molto lontana dai centri storici. Una nuova stazione, lo ripetiamo, che si troverebbe più o meno equidistante, a una decina di chilometri, tra le già due stazioni esistenti, quella di Peschiera del Garda e quella di Desenzano. Allora Andrea Spiller, voi come Movimento 5 Stelle avete organizzato un incontro che si è svolto lo scorso lunedì 15 di giugno presso la biblioteca di Desenzano, Villa Brunati a Rivoltella. Ha partecipato tra l'altro Alberto Croce, che è un ingegnere dei trasporti, ex direttore generale del trasporto pubblico locale di Brescia. Era presente anche la consigliera regionale in Lombardia Paola Pollini, sempre per il Movimento 5 Stelle. Allora volevamo chiederti, Andrea Spiller, a che punto siamo, quali sono le varie posizioni anche dei sindaci, naturalmente il consorzio di costruzione della linea CEPAV 2 che sono d'accordo, cioè a che punto siamo, chi la vuole questa stazione e si farà o non si farà, qual è il punto?
1: Allora, innanzitutto vi farei il punto su quella che è la situazione della nuova linea, che di fatto è ultimata. Infatti in queste ultime settimane sono cominciate le fasi del collaudo con i primi transiti di treni prova sulla linea nuova che è stata realizzata. Diventerà operativa di fatto con treni passeggeri appunto di trasporto verso la fine dell'anno, inizio 2027. Quindi stiamo parlando di un'opera, quella della linea TAV, che di fatto si può dire è conclusa. In questo scenario si vuole inserire quella che tu citavi giustamente, una nuova stazione da inserire proprio sul tracciato della linea veloce, con l'obiettivo da parte di chi promuove quest'opera di intercettare i traffici passeggeri, perché su quella linea passeranno quasi esclusivamente treni passeggeri che transitano, diciamo, sulla nuova linea veloce tra Milano e Venezia. Quello che noi andiamo a contestare ormai da anni, perché c'è da dirlo, noi su quest'opera qua, sia sulla linea TAV, quello ancora prima, ma ancora su questa nuova opera che è, diciamo, se ne è iniziato a parlare indicativamente intorno al 2018, abbiamo sempre cercato di portare avanti la nostra contrarietà su tutti i livelli istituzionali. Comunque chi sostiene quest'opera, dicevo, la spinge con l'obiettivo di sfruttare questa linea per incentivare ancora di più l'arrivo di turisti da lontano sul lago di Garda, cosa però che può già avvenire e già avviene, perché di fatto la linea esistente con le due stazioni che tu giustamente citavi di Desenzano Peschiera ha tutte le caratteristiche, tutte le capacità, e già oggi lo fa, di far fermare i treni veloci. I treni veloci che oggi transitano sulla linea Brescia Verona Storica sono gli stessi che poi andranno a passare sulla linea ad alta velocità. Non sono treni diversi, non hanno caratteristiche diverse, sono esattamente gli stessi. Tant'è che anche la tipologia di linea ad alta velocità che è stata fatta è esattamente con le stesse caratteristiche a livello impiantistico della linea esistente. È di fatto un quadruplicamento della linea storica. Quindi non c'è ragione per affermare e sostenere che i treni non potranno più fermare sulla linea storica, o se non faremo la nuova stazione del Garda perderemo le fermate dei treni veloci sulla nostra tratta e quindi verremo tagliati fuori dal traffico veloce. Questa è assolutamente una cosa falsa. È una questione di scelte, ovvero si potranno tranquillamente, se si vorrà, far fermare una parte dei treni veloci anziché farli transitare sulla nuova linea, continuare a farli transitare sulla linea storica e quindi mantenere operative e utili a questo scopo le fermate di Desenzano e Peschiera, una o l'altra a seconda poi delle necessità. Quindi da un punto di vista delle necessità quello che viene sostenuto da chi promuove quest'opera è assolutamente privo di fondamento. Ecco, questa è un po' la tesi principale che noi portiamo avanti. A questo si collega tutto l'aspetto dell'impatto che un'opera del genere avrebbe sul territorio, ma un impatto che innanzitutto è di tipo economico, perché è un'opera che inizialmente doveva costare 30 milioni di euro quando è stata promossa nel 2017 e oggi siamo già arrivati a parlare di oltre 200 milioni per la sola stazione, stiamo parlando. Impatto ambientale, perché come dicevi tu si va a collocare in un punto che ad oggi è campo, non c'è assolutamente nulla, non ci sono strade, non ci sono servizi, non ci sono parcheggi, stiamo parlando dell'area ai piedi della Torre di San Martino. Siamo a circa 6-7 chilometri dal centro di Desenzano, siamo un po' fuori dal centro di San Martino, lì non c'è assolutamente nulla, quindi andrebbe realizzato tutto da zero, sia l'infrastruttura vera e propria che tutti i collegamenti, i parcheggi, quindi un impatto ambientale e paesaggistico enorme. E poi un enorme disagio sia per i pendolari sia per i turisti, perché immaginatevi chi oggi, turista soprattutto, arriva col treno ad alta velocità da Milano o dall'Europa e scende a Desenzano a piedi, può raggiungere gli alberghi, può raggiungere i ristoranti, può andare in spiaggia, può muoversi su una rete di mobilità esistente, arriverebbe invece con la nuova stazione in mezzo ai campi, letteralmente in mezzo ai campi, dove non c'è assolutamente nulla. Da lì poi dovrebbe impiegare almeno mezz'ora, un'ora per raggiungere il centro di Desenzano, il centro di Peschiera, con quali mezzi, è tutto ancora da pensare e costruire, quindi non ha nessun senso sotto nessun fronte questa idea. Cos'altro dire? Ci siamo mossi in tutti questi anni, ma in questo periodo abbiamo notato che c'è stata una forte accelerazione da parte non tanto dei tecnici ma della politica che sostiene quest'opera, quindi tutti quei politici o comunque anche le associazioni di categoria che in questi ultimi mesi tramite i giornali hanno sostenuto l'opera l'hanno fatto in modo sempre più pressante, evidentemente hanno una forte volontà di sbloccarla, perché dal nostro punto di vista crediamo che i tecnici, quindi il costruttore, il gestore dell'opera, non abbiano nessuna intenzione di portare avanti quest'opera, è una mera richiesta della politica evidentemente per accontentare qualche rappresentante locale, non lo sappiamo.
0: E quindi quali sono i sindaci, gli amministratori in prima linea per questa stazione inutile a San Martino della Battaglia?
1: Allora, se parliamo di amministratori locali, quelli che si sono espressi maggiormente sono i politici del nostro comune, quindi Desenzano, il sindaco ha addirittura mandato una lettera formale da parte del comune per chiedere agli enti superiori che si vada avanti su quest'opera. Hanno scomodato consigli regionali con mozioni presentate in consiglio regionale votate dalla maggioranza, parlamentari che hanno fatto interrogazioni e mozioni a Roma per promuovere e spingere quest'opera, addirittura il ministro Salvini, non so se l'avete sentito poco tempo fa, con un intervento specifico a margine di un evento su questa opera ha detto, garantito, che comunque verrà portata avanti. Ecco, quindi tutto l'arco del centrodestra, dai comuni fino al governo, hanno dato al loro spintarello, diciamo, per portare avanti quest'opera. A questo si sommano diverse associazioni di categoria, per esempio Coldiretti, Confesercenti, Industriali, insomma vari rappresentanti locali di associazioni di categoria hanno espresso il loro supporto e sostegno a quest'opera. Questa è un po' la situazione. Poi tu mi chiedevi a che punto siamo, allora in realtà molto indietro, molto più indietro di quanto sembri leggendo gli articoli di giornale. Questo perché la linea nuova che verrà tra poco inaugurata ha un altro problema da risolvere prima di iniziare a pensare seriamente a un'eventuale stazione, ovvero la mancanza dei collegamenti con le città. Quindi manca il collegamento in ingresso e uscita da Brescia e stessa cosa più o meno per Verona. Questo perché in fase di realizzazione dell'opera non si è fatto quel piccolo tratto, quindi i treni che arrivano a Brescia devono percorrere un tratto di linea storica prima di mettersi sulla nuova linea. Questo è un grosso problema funzionale per la ferrovia, e quindi la priorità assoluta sarà investire su quello. Stiamo parlando solo per Brescia di, ormai si parla di circa 1 miliardo di euro per l'intervento. Quindi di fatto io penso che la stazione sia una cosa che venga comunque in secondo piano rispetto a questo, e questo ci dà probabilmente un po' di tempo in più. Sicuramente nel frattempo continueranno a spingere affinché si proceda almeno con la progettazione, con tutte quelle opere preliminari, ecco. Però al momento l'unica cosa concreta che abbiamo in mano è lo studio di fattibilità, che risale al 2018, quindi quello è l'unico documento formale ufficiale che descrive a grandi linee l'opera, che è quello di cui abbiamo parlato poi lunedì in conferenza.
0: Ti ringraziamo Andrea Spiller per questi aggiornamenti riguardo alla linea treno alta velocità Brescia-Verona, in particolar modo la stazione che si vorrebbe costruire in località San Martino della Battaglia, nel comune di Desenzano, del quale tu sei consigliere comunale per il Movimento 5 Stelle e per la lista civica L'Altra Desenzano. Andrea Spiller, grazie e a risentirci.
1: Grazie a voi, buona serata.

Per il 16° giorno di fila il popolo albanese sta riempiendo le piazze contro i progetti speculativi del governo e di Jared Kushner, genero di Trump e storico portavoce di interessi finanziari USA e israeliani. Una protesta che sta mettendo sotto accusa non solo la cricca di Edi Rama, ma tutto un sistema politico corrotto che svende il territorio ai capitali internazionali. Il movimento ribattezzato Rivolta dei Fenicotteri chiede il ritiro del progetto e le dimissioni del primo ministro Rama, che è in carica, lo ricordiamo, dal settembre del 2013. Per sabato 20 giugno inoltre è in programma in tutta l'Albania una grande mobilitazione a livello nazionale con assedio ai palazzi del potere. Noi ricordiamo che si tornerà a parlare di questa rivolta dei Fenicotteri anche sul territorio gardesano. Infatti il prossimo venerdì 19 di giugno è in programma una serata intitolata Shiperi e

0: da quanto sta accadendo in Albania, dalle proteste delle quali si è parlato anche al Parlamento europeo. Ti chiediamo allora, Martina, quali sono le ultimissime novità?
1: Sì, ci sono state delle evoluzioni proprio tra ieri ed oggi. Difatti oggi quello che è successo è che il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sulla relazione della Commissione europea sull'Albania rispetto al 2025. Quello che è stato detto è che con una maggioranza di oltre 400 voti si è espressa una profonda preoccupazione per gli ultimi sviluppi, in particolare appunto sulla zona protetta di Narta, e gli eurodeputati hanno chiesto alle autorità albanesi di abrogare le modifiche del 2024 relative alla legge sulle aree protette. Si chiede una conformità con gli standard dell'Unione Europea per la protezione della natura ed esprime inoltre forte preoccupazione anche per la legge sugli investimenti strategici, quelle leggi che senza trasparenza di fatto nel 2024 vengono modificate. Si fa riferimento in particolare alla legge sulle aree protette. Queste modifiche indeboliscono le tutele fondamentali e di fatto quello che succede è che si consentono grandi progetti infrastrutturali come lo sviluppo appunto di turismo di lusso all'interno di zone protette. Tra l'altro è una legge che è passata anche velocemente in Parlamento, nonostante di fatto alcuni piccoli partiti denuncino la situazione e fin dal principio chiedano trasparenza e dettagli di queste modifiche. E questa legge poi al Parlamento passa sotto la firma del presidente Bajram Begai e apre la strada alla costruzione di progetti che sono ritenuti, diciamo così, di importanza strategica nelle aree protette del paese. Questo sicuramente è un segnale fortissimo per l'Albania anche rispetto al suo processo di adesione all'UE. Però sono approvazioni e espressioni di preoccupazione che vengono dopo la dichiarazione di ieri della commissaria europea Marta Kos, quando durante una conferenza stampa le viene chiesta la sua posizione rispetto a quello che sta succedendo in Albania e la posizione soprattutto dell'Unione Europea. Marta Kos in questa conferenza stampa afferma che la Commissione europea ha ricevuto garanzie dal governo albanese che questo progetto di fatto sarebbe stato sottoposto appunto ad una valutazione di impatto ambientale di tipo completo e che sempre il governo albanese ha dichiarato alla Commissione che gli standard europei comunque sarebbero stati rispettati. Questa dichiarazione comunque sconforta ed è davvero deludente perché di fatto le persone comunque scendono a protestare contro questo governo albanese che la commissaria europea Marta Kos invece decide di sostenere quasi ciecamente.
0: Quindi ecco, voi non avete molta fiducia in questa posizione delle istituzioni comunitarie che, come ci hai spiegato, si interessano in particolar modo alla situazione ambientale, giustamente, però non tanto alla questione più politica, diciamo.
1: Esattamente, anche se comunque quello che possiamo dire è che per quanto riguarda questa risoluzione approvata oggi appunto all'interno del Parlamento europeo, quindi contiamo più di 400 eurodeputati, comunque è sicuramente rassicurante perché appunto è un grande segnale, cioè dimostra che il Parlamento europeo invece si schiera al fianco proprio dei cittadini albanesi, di tutte le persone che stanno scendendo in piazza a manifestare.
0: Ecco, a questo proposito, persone in piazza a manifestare, presa di posizione da parte delle istituzioni europee che, lo ricordiamo, da anni hanno aperto le procedure di adesione dell'Albania all'Unione Europea, tuttavia alla luce di quanto sta accadendo, lo dicevamo, secondo voi come collettivo, come Zane Collective, tutto questo riesce davvero a mettere in difficoltà il governo di Edi Rama?
1: Beh, sicuramente è un grande cambiamento, nel senso che le proteste di oggi forse sono l'atto di resistenza più grande dopo la caduta della dittatura comunista in Albania. E la partecipazione che c'è, che coinvolge non solo adulti, ma coinvolge finalmente

0: una percentuale importante di giovani che si riavvicinano alla politica, ma si riavvicinano soprattutto alle questioni legate alla propria terra e al proprio futuro. E qualcosa sta cambiando, pensiamo anche semplicemente al fatto che una deputata del Partito Socialista qualche giorno fa si è dimessa dal Partito Socialista, rimane comunque all'interno del Parlamento ma come deputata indipendente, quindi scompiglio all'interno del governo lo sta portando. È importante che queste proteste continuino finché non ci siano, non si arrivi finalmente a cambiamenti concreti, prima tra tutte l'annullamento di queste costruzioni, di questi immensi resort all'interno di zone protette che devastano la natura, l'ambiente, la biodiversità dell'Albania, perché comunque sono situazioni che per gli albanesi non sono così sconosciute, anche se hanno risonanza, hanno ricevuto risonanza ad oggi, ma parliamo di anni e anni dove i governi che si sono succeduti hanno maltrattato la terra in qualsiasi le coste albanesi allo stesso modo, con lo stesso principio. E sicuramente c'è un'area di cambiamento e c'è un'area anche di speranza in queste proteste che coinvolgono l'Albania in primis e anche la diaspora, che non rimane estranea, non vuole rimanere estranea, non deve rimanere estranea, ma che ricorda sempre l'Albania e scende in piazza a manifestare in città altre. Proprio per il suo paese.
1: Ecco, proprio della diaspora volevamo parlare con te in merito sempre alle storiche proteste delle ultime due settimane in Albania. Abbiamo visto scendere in piazza tantissime persone della diaspora, appunto albanese. Allora ti volevo chiedere come si sta vivendo, qual è il sentimento di questa comunità italo-albanese rispetto alle proteste, ma soprattutto anche come si stanno riorganizzando nuove piazze anche in supporto delle grandi manifestazioni che ci saranno in tutta l'Albania questo sabato 20 di giugno.
0: Sì, con oggi arriviamo al 18° giorno consecutivo di protesta. In questi 18 giorni le proteste sono state quelle oceaniche che abbiamo avuto modo di vedere ovunque, principalmente appunto a Tirana, però hanno coinvolto molte città dell'Albania, e queste proteste si sono spostate appunto e sono arrivate, sono state accolte e richieste anche dalla diaspora stessa. Basti pensare che in Italia hanno avuto luogo e continuano ad organizzarsi proteste a Torino, a Milano, a Roma, a Bologna, contano migliaia di partecipanti, e a Padova, a Perugia e così via, fino ad arrivare anche nell'Europa stessa, manifestazioni, flash mob che continuano ad organizzarsi a Londra, Vienna, Praga, Zurigo, ma anche Colonia, Berlino, Atene, Boston, Toronto e così via di seguito. La diaspora inoltre si aggrega nel weekend alle manifestazioni, alle grandi manifestazioni che hanno luogo a Tirana. Ci sono organizzazioni di svariato tipo, chi appunto si sposta in aereo, ma chi organizza macchinate per arrivare attraversando l'Europa, per arrivare appunto a Scutari, come avverrà questo weekend. E quindi sì, la diaspora sicuramente ha una partecipazione attiva e non ignora quello che sta succedendo, e così continua a fare.
1: Chiudiamo questa intervista ricordando la serata alla Casa dei Popoli Thomas Sankara di questo venerdì, Shqiperi e Re, Albania Nuova. Allora volevo chiederti, tu che sarai presente, Martina Mezzini, alla serata, qual è il contributo che porterai a nome del collettivo Zane, Zane Collective?
0: Sì, durante questa serata penso che affronteremo non solo quello che è ormai salito alla superficie, ovvero gli avvenimenti ultimi a Tirana, in Albania, che coinvolgono appunto il progetto della famiglia Trump nell'isola di Sazan, nella laguna di Narta, ma anche tutto quello che i governi in Albania, perché comunque non parliamo di qualche mese, ma parliamo di 30 anni dove si sono succeduti governi di diverso tipo e che hanno millantato soprattutto l'ultimo, insomma, in particolare l'ultimo governo ha millantato questa crescita economica, questo boom turistico che ha dato una svolta, una faccia nuova all'Albania, investimenti continui, aeroporti nuovi, torri che si alzano ovunque. Ma questa narrazione è molto più complessa e quello che affronteremo venerdì è proprio questo, come l'economia albanese non possa dipendere unicamente dall'edilizia, quanto poco la comunità venga messa al centro, la natura venga messa al centro, e per dar spazio invece al turismo, alla rendita immobiliare. Noi rifiutiamo tutto questo, rifiutiamo il capitalismo che trasforma la natura in merce, rifiutiamo il turismo di lusso che devasta territori e comunità e rifiutiamo la svendita dei beni comuni per interessi privati.
1: Martina Mezzini, collettivo Zane, Zane Collective, grazie per essere stata su queste frequenze, a risentirci.
0: Grazie a voi.
1: Martina Mezzini, lo ricordiamo, sarà ospite della serata intitolata Shqipëri e Re, Albania Nuova, che si terrà questo venerdì 19 di giugno alla Casa dei Popoli Thomas Sankara di via Bagatta 7 a Desenzano. Apertura e aperitivo alle ore 19, inizio serata ore 20. Sarà ospite anche Alfred Bushi del movimento Levisia Bashk, Alfred Bushi che è stato spesso ospite di Radio Onda d'Urto e che sarà in collegamento dal

la puntata di giugno della redazione locale Lago di Garda, prossimo appuntamento il terzo mercoledì di luglio. Riascoltate tutte le puntate sul sito gardasabbia.radioondadurto.org.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

Siamo Gatti, la trasmissione dedicata ai bambini e alle bambine, domenica sempre dalle ore 9.30 alle ore 10.30. Storie, fiabe, musica, approfondimenti scientifici, rubrica dei libri e quella sugli animali, indovinelli a cui rispondere in diretta e tanto altro ancora. Vi aspettiamo all'ascolto. Ciao!

8 e 32 minuti, Radio Onda d'Urto, siamo in diretta in questa domenica 21 di giugno, dopo la replica della trasmissione locale. È tempo di prime pagine degli quotidiani nazionali. Partiamo dal Manifesto. Ricordati di me, l'apertura con le foto di Trump e di Netanyahu. Alla vigilia dei colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, Israele tenta ancora una volta di sabotare il tavolo. Bombe senza sosta sul Libano, nonostante il cessate il fuoco raggiunto prima venerdì e poi ieri. In due giorni, un centinaio di vittime. Teheran annuncia la chiusura di Hormuz perché Trump non riesce a fermare Netanyahu. Taglio alto invece, Trump e Meloni, lo scontro è totale. Il tycoon mi cerca per far risalire i suoi sondaggi, la replica della Meloni, pensa alla tua popolarità. Taglio basso invece, la Pride invade Roma, 1 milione di persone in piazza, cortei anche in diverse altre città. E poi sul caso di cui ci siamo occupati anche noi nei giorni scorsi, ossia le vicende di Cascina Spiotta, il processo finisce, il complottismo no. La vicenda è quella del giugno 75, Cascina Spiotta, nell'Alessandrino, dove morirono la brigatista Mara Cagol e il carabiniere Giovanni D'Alfonso. La procura chiede gli ergastoli. Durante il dibattimento però molti dei complottismi sui vertici del BR sono crollati. Il processo alla storia si consuma fra dettagli e tecnicismi, ma in ogni caso nessuna sentenza verrà davvero mai eseguita. Da ultimo andiamo in Palestina, calcio e Palestina, arriva là Gaza K con la protesta mondiale, si accende l'attenzione sulla Palestina ricordando la Gaza World Cup del 2010, un torneo a 8 squadre con un trofeo costruito con i resti di piombo fuso. E poi dall'America Latina una nuova motosega, ora trema la Colombia. Ballottaggio per le presidenziali oggi a Bogotà. L'uomo nuovo dell'ultradestra si chiama Belardo della Espriglia, favorito sul candidato progressista Ivan Cepeda, erede del leader attuale Petro, e della stessa nidiata dell'Espriglia, dei Milei, dei Bukele, prima ancora di Bolsonaro. Trump lì fa la volata, può finire davvero molto male, dice il Manifesto. Che noi lasciamo, andiamo invece al Fatto Quotidiano. In questo caso l'apertura è dedicata alla vicenda ancora di Nicole Minetti, Maria desaparecida in cerca di suo figlio, la storia appunto della donna il cui figlio poi è stato adottato dalla Minetti. Dai rioni poveri alla droga, viaggio in un Uruguay omertoso sulle tracce di questa ragazza che ufficialmente è scomparsa. Taglio alto invece, Trump al secondo round contro la Meloni. La Lega però non rompe l'asse con gli Stati Uniti. Di spalle invece Iran e Stati Uniti alla tavola in Svizzera. Israele attacca il Libano e poi si ferma. In realtà nella notte Israele ha continuato a bombardare il Libano. Sono 7 al momento le vittime. Andiamo poi a est. Kiev, droni spot sui russi e sconfitte però sul terreno nel Donetsk. Situazione di stallo, ci racconta il Fatto Quotidiano che noi lasciamo. Andiamo invece al Domani. Trump bullizza ancora la Meloni, è in crisi e vuole la mia amicizia. Intanto dopo le bombe di Israele sul Libano, l'Iran risponde: abbiamo richiuso lo stretto di Hormuz. Taglio basso invece, la NATO zombie, esiste ancora l'Occidente? Da qui parte la riflessione di Guido Rampoldi. Invece, per quanto riguarda quanto accaduto ieri, feste e lotta in migliaia alla Roma Pride, l'Italia sta arretrando sui diritti. E poi interessante articolo di Andrea Daniele Signorelli, la corsa all'intelligenza artificiale, l'Europa e anche l'Italia invasa dai data center. Da ultimo invece, tra nomine e grandi eventi, la vera egemonia della destra è quella sportiva. Il ministro dello sport Abodi ha approvato il 5° decreto della legislatura dedicata al mondo dello sport. L'obiettivo è moltiplicare le poltrone e mantenere l'egemonia. La Repubblica apre con Trump e Meloni la lite finale. Qui il commento di Filippo Ciccarelli, lo psicodramma sovranista. Di spalla poi in Libano ancora guerra, l'Iran richiude Hormuz. E poi dai Caraibi, Santo Domingo, italiana morta nell'inferno del resort andato in fiamme. Si chiamava Francesca Valentino, era originaria di Caserta, così il quotidiano La Repubblica. Andiamo al Corriere, Trump Meloni scontro finale, stesso identico titolo del quotidiano La
Repubblica, taglio basso invece la vicenda relativa a quello che accade nel mondo, diciamo, della letteratura. Premio Strega, le offese alla scrittrice Murgia, lo Strega valuta provvedimenti contro Michele Mari, che è al momento il favorito per vincere il premio Strega. Poi nel taglio basso, dalla ciclista alla danzatore, quattro ragazzi morti in strada ieri, gli schianti in Trentino, Liguria, Toscana e Sicilia. Infine, per chiudere, il rogo nel resort nei Caraibi, turista italiana uccisa dal fumo, polemiche sul mancato allarme. Da ultimo il Sole 24 Ore, Piazza Affari, dopo i record, previsioni ancora al rialzo. La finanza infatti sta facendo affari d'oro anche in Italia, trainata dalla guerra, dal caro energia. Nel frattempo sul fronte invece del riciclaggio di denaro, evasioni e frode spingono gli alert. Una segnalazione su 5 di operazioni sospette antiriciclaggio continua ad essere legata in Italia all'evasione fiscale e alle prodi. L'ultimo faro della Guardia di Finanza riguarda la cessione dei crediti di imposte anticipate. E poi di spalla, l'Iran chiude nuovamente Hormuz in risposta ai raid israeliani in Libano. Ieri altre 20 vittime, poi Israele annuncia lo stop. In realtà lo stop, l'abbiamo già detto, non c'è mai stato, perché nella notte ancora una volta Israele ha ricominciato a bombardare il Libano. Noi da qui partiamo, tornando al quotidiano Il Manifesto. Lo facciamo innanzitutto andando a vedere l'articolo di Pasquale Porcello, pagina 3, da Beirut, sul Manifesto. Si accavallano dichiarazioni di tregua e violazioni in Libano. È una schizofrenia aggravata da tempistiche mai così ridotte. Venerdì pomeriggio Israele e Hezbollah hanno annunciato l'ennesimo cessate il fuoco dopo le decine di raid israeliani nel sud del Libano e nella valle della Beka a est. Israele però non si è mai fermato, ieri ha fatto altri 70 raid. Poi serata l'accordo di un nuovo cessate il fuoco, che abbiamo visto stanotte è stato nuovamente cancellato. Sul terreno Israele sta cercando di occupare via terra le colline di Ali Taher, alla periferia di Nabatie, dove ci sono scontri violentissimi con Hezbollah. I combattimenti si concentrano proprio su Nabatie, centro economico del sud del Libano. Hezbollah ha fatto sapere di avere il diritto di rispondere alle ennesime violazioni del cessate il fuoco. Si parla di cessate il fuoco, ha detto il deputato di Hezbollah Hassan Fadallah. Quello che per noi conta è che il nemico rispetti pienamente il cessate il fuoco, non che mentre c'è il cessate il fuoco attacchi il nostro paese e i nostri villaggi. La resistenza ha tutto il diritto di affrontare questo nemico quando ci attacca, perché è l'aggressore, è l'occupante. Sono numerosi poi i tentativi israeliani di sabotare quindi l'accordo fra Stati Uniti ed Iran. L'escalation di sangue degli ultimi due giorni è un messaggio chiaro: in 48 ore oltre un centinaio di morti. Israele mostra così di non avere alcuna intenzione reale di rinunciare alla propria guerra, né tantomeno di voler cedere o di ritirarsi. I ministri di Netanyahu, come Ben-Gvir e Smotrich, spingono non solo perché la guerra in Libano non si fermi, ma che vada avanti fino ad annettere tutte le aree occupate nel sud. Al momento Israele occupa stabilmente un decimo del paese, un migliaio di chilometri quadrati, in un paese che ne occupa non più di 10.000. L'area in questione è quella della cosiddetta linea gialla, una fascia di territorio libanese lungo il confine con Israele, che dal mare arriva al confine sud-est con il Golan siriano, a sua volta occupato. Un'area, fra le altre cose, ricca di risorse idriche, ed è quella in cui Israele sta concentrando i propri combattimenti con l'obiettivo di costruire una occupazione stabile. Ed è in questo scenario che martedì e giovedì a Washington è previsto il quinto turno dei negoziati diretti fra Tel Aviv e il governo di Beirut. Al momento nulla di concreto è stato raggiunto. Noi segnaliamo sempre di Pasquale Porcello un articolo specifico, perché fra le persone ammazzate dagli israeliani c'è anche una nota attivista ambientalista molto nota in Medio Oriente, ma non solo, Mona Khalil, 76 anni, una vita per un pezzo di mare, si è spenta ieri per le ferite riportate due settimane fa. Curava da anni un luogo a sud di Tiro, dove le tartarughe ed altri animali andavano a fare il proprio nido. Aveva costruito una sorta di spazio aperto per chi voleva vedere la schiusa delle uova e per tutelare questo pezzo di mare in una delle zone più colpite dal punto di vista militare, quindi anche dell'inquinamento. Gli israeliani hanno bombardato e distrutto il suo
rifugio, così l'articolo che troviamo sul quotidiano Il Manifesto. Sempre sul Manifesto velocemente, l'articolo di commento quasi quotidiano ormai di Alberto Negri, che parla del dramma della guerra nel teatrino di Eviana. Si torna quindi alla G7 in Francia, nello specifico. Il riferimento è come dire un po' più ampio, si mettono assieme Libano, Iran, lo scontro tra Trump e la Meloni, lo si fa però come dire allargando un attimino il riferimento, perché Trump allarga la propria retorica contro la Meloni. Certo, la premier italiana, dicono, ha pagato la sua opposizione a concedere le basi agli Stati Uniti, ma lo hanno fatto anche altri, e non si è arrivati a questi livelli di insulti umilianti, perché allora per Trump la Meloni si era sdilinquita, per lui voleva il Nobel della pace, mentre i propali erano delinquenti e le bastonava nelle piazze. Lei, sempre amica di Israele e dei sionisti, contro ogni evidenza criminale, e ora in un mesetto umiliata, prima da Ben-Gvir e poi da un presidente statunitense. Le sue risposte sono sempre state verbali e poco concrete. Ha annullato una bilaterale a Miami con Tajani, ma stiamo ancora aspettando di vedere gli italiani che saliranno a Venezia sul mega yacht dell'ambasciatore statunitense Fertitta per il 4 di luglio. La signora Meloni è quindi arrogante, forte con i deboli, debole con i forti, un simbolo del peggiore conformismo italico. Lo ha fatto in Italia e lo sta facendo anche a livello internazionale. Così il riassunto, diciamo, che arriva dal quotidiano Il Manifesto, che noi per ora lasciamo. Ci spostiamo invece al quotidiano Il Domani. Anche qui abbiamo un paio di segnalazioni. C'è un lungo articolo di Mattia Ferraresi: Trump ha fallito in tutto, ma il mondo resta suo ostaggio. Economia americana in difficoltà, equilibri globali saltati e rapporti con alleati ai minimi storici. Dall'Iran all'Ucraina, Trump si barcamena fra le crisi senza risolverne nemmeno una. Tutti continuano a dipendere dalle sue morse, dai suoi annunci, persino dai suoi umori. La realtà è che di fondo non c'è nulla, e per questo Trump è ancora più pericoloso, dice Mattia Ferraresi. Andiamo poi a vedere invece un approfondimento dedicato alla Palestina, nello specifico alla Cisgiordania, un'intera pagina, pagina 5 di Bianca Senatore sul Domani. I coloni sguazzano in piscina e assettano la Cisgiordania. Dopo la terra, i coloni, protetti dall'esercito, rubano anche l'acqua. Nell'area di Pesail tutte le condotte idriche sono state deviate dai villaggi palestinesi a una gigantesca vasca per i coloni. Gli israeliani si mostrano mentre si tuffano e si divertono. I palestinesi dei villaggi sono rimasti letteralmente senza acqua. Proprio il controllo delle risorse è uno degli strumenti che nel piano dei coloni sionisti dovrebbe servire per la cacciata di tutti i palestinesi. La Cisgiordania deve diventare per loro invivibile, così l'articolo che troviamo sul quotidiano Il Domani, che noi lasciamo. Andiamo invece ora al Fatto Quotidiano, saltiamo l'apertura che è ancora dedicata, diciamo, all'affare Minetti. Andiamo invece a vedere quello che oggi dovrebbe accadere in Svizzera. È arrivato infatti circa un'ora fa il vicepresidente statunitense J.D. Vance, incontrerà il ministro degli esteri iraniano Rakhchi e la capo negoziatore Galibaf. Accadrà in Svizzera oggi, e questa volta forse accadrà davvero. Vance dovrebbe stringere la mano alla capo delegazione iraniano e al presidente del Parlamento Galibaf, accompagnato dal ministro degli esteri Araghchi. Si parla, nelle parole di Vance, di possibili evoluzioni in merito alla situazione sul terreno. A fargli eco però sono le bombe che Israele continua a sganciare nel Libano meridionale. Non a caso sempre gli israeliani fanno sapere che non hanno alcuna intenzione di lasciare il sud del Libano, ed è lì il punto di caduta. I bombardamenti devastanti delle ultime ore servono a coprire il reale obiettivo di Israele: mantenere una presenza stabile sine die all'interno del Libano, qualcosa che per gli iraniani è semplicemente inaccettabile. Questo è l'ennesimo scoglio posto su un accordo, un memorandum fragile, ma che al momento è l'unica cosa che pare tenere. Così l'articolo che troviamo a pagina 3 del quotidiano Il Fatto. Poi a pagina 4, stretto di Hormuz, Teheran punta a fare cassa, polizza sulle navi. Per evitare di imporre un pedaggio che gli americani non potrebbero mai accettare, scrive Nicola Borzi, l'idea avanzata con l'Oman è di proporre una sorta di assicurazione
obbligatoria per cercare di evitare le mine che gli stessi iraniani hanno messo ad Hormuz. L'obiettivo è recuperare nel corso di un anno centinaia di milioni di euro. Questo è un po', come dire, anche da quel punto di vista sul terreno. Andiamo poi a vedere invece i risvolti economici anche in Italia. La guerra è in teoria finita, ma non il prezzo del cibo. Inflazione alimentare. Gli effetti infatti della guerra ad Hormuz si faranno sentire soprattutto a partire dal prossimo raccolto, che dovrebbe iniziare tra qualche mese. I prezzi di diesel e benzina intanto sono scesi e scendono da 11 giorni, ma denuncia l'Unione Nazionale Consumatore lo stanno facendo a rallenti con il contagocce. Nella rete stradale infatti la flessione per il gasolio è del 4%, 3% per la benzina, di fronte a un prezzo però che in borsa è calato di oltre il 10%. Ciò che non cala invece è il prezzo degli alimentari, trascinato in alto più 35% dai costi della catena di approvvigionamento e di quel 23% di dati in aumento per i fertilizzanti, soprattutto l'ammoniaca commercializzata a livello globale. L'urea, che è il fertilizzante più venduto al mondo, più 34%, e il 18% del fosfato di ammonio. La chiusura di Hormuz ha ridotto i flussi in uscita, facendo perdere quote di produzione agricola e facendo quindi anche esplodere i prezzi. Secondo Massimo Torero, capo economista della FAO, il mais è aumentato del 9% da marzo ad oggi, la soia del 25%, il grano dell'8% e il riso del 9%. Nulla a che vedere con lo shock iniziale della guerra in Ucraina, ma, aggiunge la FAO, questo è solo l'inizio di un processo. Man mano che ci avvicineremo alla fine dell'anno i prezzi schizzeranno ancora di più. Questo perché il raccolto che più subirà gli effetti di quanto accaduto negli ultimi mesi è quello infatti di carattere estivo, così il riassunto che arriva in questo caso anche dalla FAO. Noi lasciamo al momento il Fatto Quotidiano, andiamo invece a dare un'occhiata a Repubblica e poi al Corriere della Sera. Repubblica, qui noi saltiamo le pagine, come dire, dei bisticci, mettiamola così, fra Trump e la Meloni. Se insomma persone interessate possono fare riferimento a pagina 9 nel racconto di Filippo Ciccarelli, che mette insieme un po', come dire, tutti gli anni di relazione fra Trump e la Meloni. Noi però insomma ci soffermiamo il giusto su questo, cioè poco. Andiamo invece a dare un'occhiata a qualcosa che troviamo nelle pagine più interne. Nello specifico parliamo di ponte sullo stretto, pagina 21. La procura indaga su altre poltrone di Tommaso Miele, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, che è indagato proprio per il ponte sullo stretto. La lente sulle nomine ottenute o promesse negli ultimi 2 anni da Miele, che è indagato prima a Catanzaro e poi dall'antimafia di Roma per corruzione. Secondo i magistrati, infatti, il referente della Lega in Calabria è un faccendiere, promettevano incarichi ai giudici per favorire l'iter amministrativo del ponte sullo stretto. Il riferimento è proprio a questo Miele. Si sta ora indagando per capire se negli ultimi 2 anni, al di là delle promesse, effettivamente Miele o persone a lui legate abbiano ottenuto o meno dei posti di favore, così l'articolo che troviamo a pagina 21 del quotidiano La Repubblica. Repubblica che noi al momento lasciamo, anzi ne abbiamo ancora una segnalazione che ci porta a pagina 26 con Viola Giannoli. Il Pride invade Roma, sui diritti non si arretra, siamo 1 milione in corteo. C'è una grande fotografia che mostra centinaia di attivisti e attivisti del Gay Pride di Roma con dei cartelli con in mano una anguria o la scritta No Pride in Xenocide di fronte all'ingresso al corteo di alcune decine di esponenti del gruppo Keshet, che sono arrivati con le bandiere di Israele e la bandiera arcobaleno. Al di là di questa vicenda, i numeri della piazza sono notevoli, 1 milione di persone dicono dal palco, sicuramente centinaia di migliaia hanno sfilato sotto un sole sudato da Piazza della Repubblica fino alle terme di Caracalla, con oltre 2 ore di ritardo. Poi all'ingresso appunto di Keshet, esclusi dai carri ma accolti in extremis nella manifestazione grazie alla mediazione del comune. Sono non più di una trentina ascortati da diversi energumeni. Ai loro cartelli con le scritte fuori l'antisemitismo dei Pride rispondono altre centinaia di cartelli con la scritta No Xenocide in Pride. La tensione è molto elevata, ma alla fine tutto fila più o meno
liscio così l'articolo che troviamo a pagina 26 della Repubblica, che noi lasciamo, andiamo invece al Corriere della Sera. In questo caso noi andiamo a concentrarci su due vicende, più o meno diciamo rimaniamo in tema, anche se parliamo di letteratura, tra virgolette, pagina 34 e 35, quello che sta accadendo all'interno del premio Strega e le offese a Michela Murgia da parte di Michele Mari, scrittore che è considerato il favorito di questo premio Strega. Si valutano misure sullo scrittore, l'ipotesi di scuse, ritiro o esclusione dalla gara. Di fatto Mari aveva detto che Michela Murgi era così intransigente perché era brutta, sostanzialmente. Parole che hanno provocato diverse risposte di altri candidati, come Teresa Ciabatti, che gli ha detto durante un trasferimento in un pulmino: le tue parole sono inaccettabili, fanno molto male, è nato un forte bisticcio, si è finiti non nelle mani ma quasi, quindi al momento la situazione rimane con la giuria del premio Strega, che dovrà decidere che tipo di, come dire, di reazione mettere in campo. Le parole esatte di tale Michele Mari di fronte a Michela Murgia sono queste: era intransigente e violenta perché era brutta, e così sfugava la sua rabbia. Non solo, Mari poi ha rincarato la dose dicendo che tutte le donne insoddisfatte diventano rabbiose, giusto? Per farci capire, Mari al momento in testa alla Sestina dello Strega, il suo libro si chiama I Convitati di Pietra. Noi segnaliamo però un intervento molto lungo, non riusciamo a leggerlo, ma interessante, di Bianca Pizzorno, è autrice di romanzi per ragazzi, ma non solo, anche lei finalista allo Strega con il libro La Sonnambula. Una lettera scritta a pagina 34 del Corriere: agli scrittori maschi facciamo paura, ci giudicate per l'aspetto, ma il problema è il nostro coraggio. A noi donne, e solo a noi donne, si applicano cliché da cui è difficile liberarci, anche se dovessimo scrivere una nuova Divina Commedia. Mi piace chiudere questo ragionamento, dice la Pizzorno, ricordando una straordinaria poetessa veneziana del Cinquecento, Veronica Franco, che è cortigiana, orgogliosa di esserlo. Da un rivale maschio di più scarso talento fu lei denunciata all'Inquisizione. Questo per dire che le cose difficilmente purtroppo sono cambiate, ma questo non significa che vanno bene. Quindi per favore, voi scrittori o non, che ci giudicate dalla nostra bellezza e bruttezza, semplicemente volete lasciarci parlare e scrivere in pace? Così l'articolo in questo caso di Bianca Pizzorno sul Corriere della Sera. 8:55 minuti, andiamo ora invece al Sole 24 ore. Qui nello specifico sono diverse le segnalazioni, non rimaniamo diciamo sull'aspetto internazionale perché già lo abbiamo visto. Andiamo invece a dare un'occhiata ad una vicenda di cui ci siamo già occupati ieri. L'ABI, l'Associazione delle Banche, mostra prestiti in crescita del 3% in Italia. L'ABI ovviamente fa festa, ma in realtà questi prestiti servono per coprire le spese dirette, vale a dire spese sanitarie e dintorni. Questo perché, lo aggiungiamo noi, non lo dice il Sole 24 Ore, ma non si riesce più, con quello che si guadagna, vista l'inflazione e il caro vita, a mantenersi, soprattutto per una serie di spese, tra virgolette, impreviste, quale sanitaria per dirne prime, quindi si ricorre maggiormente al debito, scenario sostanzialmente alla statunitense, no? Quindi l'indebitamento privato che va in soccorso delle mancanze del pubblico. Ancora dal Sole 24 Ore invece ci spostiamo ad una bella pagina, pagina 11, con Nicole degli Innocenti. PIL, commercio, investimenti, il conto della Brexit a Londra 10 anni dopo. Il PIL inglese è stato inferiore del 6% al potenziale, conseguenze economiche peggiori del previsto, soprattutto per le classi medio-basse, e l'impatto continuerà a farsi sentire per i prossimi 5 o 6 anni. L'accordo sugli scambi commerciali ha evitato comunque a Londra i dazi con l'Unione Europea, ma restano barriere non tariffarie dannose soprattutto per le piccole e medie imprese inglesi. Risultato: l'export di Londra è calato del 15% globalmente. Gli accordi stretti con altri paesi, inizialmente con gli Stati Uniti, non hanno infatti mai compensato la riduzione degli scambi con l'Unione Europea. Così l'articolo che troviamo sul Sole 24
ore sempre su questi temi, diciamo, quindi non notizie di cronaca ma un po' più riflessioni. Noi segnaliamo un'altra bella pagina, pagina 17 del Sole 24 Ore, con Marco Bellinazzo, giornalista finanziario specializzato in sport, Stati Uniti, Iran e non solo, se il calcio diventa crocevia tra guerra e pace. Un lungo racconto appunto di una serie di casi dove le questioni sportive sono state utilizzate a vario titolo per dirimere questioni militari internazionali ma anche di carattere strettamente economico. Un viaggio, così lo definisce Bellinazzo, nei gol più politici della storia dello sport. È molto lungo, non possiamo leggerlo, ma ve lo segnaliamo come una interessante lettura, quello di pagina 17 del Sole 24 Ore, che noi lasciamo definitivamente. Chiudiamo questa nostra, come dire, carrellata, visto che abbiamo parlato di sport, tornando per un istante sul quotidiano Il Domani, a dimostrazione appunto che lo sport non è mai solamente sport, ma come tutti i grandi fenomeni di carattere sociale, ricadute e sociali e politica. Stefano Iannaccone traccia un ritratto delle mani della destra sullo sport italiano. La destra prima al traguardo, l'egemonia sportiva da tempo è sua. Il ministro Abodi ha approvato il quinto decreto dell'anno, o della legislatura scusate, un record sul settore. Soldi ai giochi del Mediterraneo, soldi all'America's Cup di Napoli. Il governo qui ha centrato l'obiettivo, fallito sulla cultura, blindato infatti il CDA di Sport e Salute, la cassaforte dello sport italiano, diventato un braccio diretto delle meloniani. Nel frattempo il problema che il governo ha è quello che non vorrebbe la nomina di Malagò, ex presidente del CONI, alla Federcalcio, cosa che dovrebbe quasi scontatamente, come dire, accadere, perché Malagò non è direttamente collegata a questa nuova genia di meloniani, un uomo che si è sempre mosso di fatto fra tutti i governi, da Berlusconi al PD, mentre invece l'idea della destra è l'occupazione militare delle poltrone dello sport. Al momento c'è riuscito, così l'articolo a pagina 7 del quotidiano Il Domani. Noi lo lasciamo, andiamo invece al Manifesto. Qui abbiamo più di una segnalazione, così anche concludiamo la nostra rassegna stampa di carattere nazionale in questa domenica 21 di giugno. Andiamo a dare una occhiata nello specifico al nucleare. Nasce la flottiglia del dissenso e risale il fiume Tevere. No ai siti di stoccaggio, scrive Luciana Cimino. Sono 21 le aree per scorie radioattive su 51 individuate in Italia, solo in una zona, quella della Tuscia. Dopo le posizioni favorevoli del governo, imbarazzo nelle diverse amministrazioni di centrodestra presenti in quest'area. Per questo motivo è arrivata una nuova flottiglia, così viene definita, partita da Roma e che risalirà tutto il fiume del Tevere, andando a toccare e a segnalare quelle zone che il governo ha identificato come zone per metterci dentro le scorie radioattive. L'articolo a pagina 7 del quotidiano Il Manifesto. Dal Manifesto invece prendiamo anche una pagina che riguarda, anzi due, che riguardano le parti finali. Una l'abbiamo già vista, l'ultima del Manifesto, con Mario Di Vito. Mario Moretti da capo. Il processo per Cascina Spiotta arriva alla fine. Crollano le teorie sul complotto dei vertici delle BR. La procura stessa, quella di Alessandria, si divide, ma chiede comunque ergastoli che sanno perfettamente non verranno mai scontati. Da un lato per la prosecuzione della pena, dall'altro perché le persone imputate, vale a dire soprattutto Curcio e Moretti, sono oltre l'età, fortunatamente, della galera. Ma l'obiettivo non è quello, l'obiettivo è riscrivere pezzi di storia. Così pagina 12. A pagina invece 9 leggeremo velocemente Claudia Fanti e Simone Scaffidi sulla Colombia. Si chiama El Tigre, la motosega di Colombia. Oggi ballottaggio delle presidenziali. L'ultradestro dell'Espreia, che si fa chiamare El Tigre e che si ispira a Trump e Milei, è favorito rispetto a Cepeda, l'erede di Petro. L'ultime parole di Del Espreia, giusto per far capire un po' il personaggio: Netanyahu sta facendo quello che deve fare per il suo popolo, esattamente quello che farò io nel mio paese. Da Trump appoggio completo e totale. Questo un po', come dire, il quadro della situazione. Poi Simone Scaffidis, che scrive da Cali, parla insomma della camiseta, che è la maglietta della nazionale colombiana ai mondiali, una storia dentro la storia. Sostanzialmente l'uso improprio della camiseta da parte dei candidati divide il
paese, questo perché il candidato della destra l'ha trasformato nella sua maglietta ufficiale, quindi botte e risposte, insomma torna un tema che in Colombia è molto sentito, quello appunto della nazionale di calcio. Vedremo domani cosa accadrà nel paese latinoamericano. Sono le 9 e 2 minuti di questa domenica 21 di giugno qui da Radio Onda d'Urto. È tutto con i quotidiani di carattere nazionale. Uno stacco in musica, poi invece arriveranno i quotidiani di carattere locale. Andiamo a ascoltarci un brano degli Subsonica che giovedì 20 di agosto saranno alla festa di Radio Onda d'Urto ad aprire la cantante italo-palestinese Tara. Subsonica che ci ascoltiamo con questa loro Il cielo su Torino.

9:07 minuti, rieccoci in diretta in questa domenica 21 di giugno. Questa è Radio Onda d'Urto, l'appuntamento con i quotidiani locali. Le aperture, almeno per quanto riguarda le questioni locali, il giornale di Brescia apre con la festa della musica. Il caldo non spegne la festa della musica. Oltre 3.000 artisti si sono esibiti ieri provenienti da 6 regioni italiane. Il luogo centrale, piazza Paolo VI, dove cittadini, musicisti e curiosi si sono fermati davanti al wall collettivo dedicato Jean-Luc Stott, fondatore dell'evento scomparso lo scorso settembre. Taglio basso invece salva i bambini dall'aggressore, premiato in loggia. Questo rider di origini pakistane che verrà premiato appunto dalla Castelletti nei prossimi giorni. Brescia Oggi invece apre con questa vicenda: parco deserto dopo l'aggressione, mai più con i bambini, c'è paura, siamo nel parco Alberini. La vicenda appunto che è arrivata venerdì, va anche detto che, vista la fotografia, la foto è stata fatta ieri in pieno pomeriggio, quando a Brescia c'erano 38 gradi, quindi bisogna anche capire un po' davvero cosa sia accaduto o no. Taglio alto invece a pagina economica: arrivano le 14esime per 230.000 bresciani, un assegno da 250 milioni di euro. Le stime complessive nell'Italia sono di 12 miliardi di euro. I soldi che verranno usati per alcuni consumi estivi, ma anche per fare fronte alle spese impreviste e per mettere da parte soldi per il proprio salvadanaio personale, così la richiamo che ne fa col proprio articolo Brescia Oggi, che noi così lasciamo. Andiamo invece alla Corriere della Sera di Brescia: Università di Brescia, lo spettro delle molestie, le rappresentanti di studenti per UDU chiedono di pubblicare il report del 2023 sulle violenze di genere, un report però secretato che dovrebbe arrivare in teoria domattina in Senato Accademico. Domani infatti all'ordine del Senato Accademico convocato dal rettore Castelli. Taglio basso invece: venerdì la sindaca premia Aslam Naved, il giovane che ha contribuito a salvare un bambino di 3 anni aggredito al parco Alberini di via Ischia. Non è chiaro in cosa consiste questo tipo di premio. Nel frattempo la persona fermata, un 29enne di origini nigeriane, soffrirebbe di disturbi psichiatrici. Il questore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per avviarne l'espulsione, che dovrà però misurarsi con il ricorso presentato contro il rigetto della richiesta d'asilo. Attorno a questa vicenda poi è nato un caso politico con le destre. Andiamo invece a vedere taglio alto: 3.000 artisti, la festa della musica ricorda Jean-Luc Stott, l'articolo di Fabio La Rovere, pagina 6. E poi invece in via Morelli, dove c'è il Luna Park, selezione all'ingresso per il Luna Park, arrivano i vigilantes contro i ragazzini violenti, i giostrai di via Morelli, e si sono avvalsi di un servizio di sorveglianza per fare selezione all'ingresso. Invitano i giovani a mostrare gli oggetti negli zainetti, se non ci sono oggetti contungenti possono rientrare. Quindi, come dire, anche questa notizia, come dire, che contribuisce a un clima, quello che noi stiamo respirando da tempo anche nella città di Brescia. Da Brescia andiamo invece a Milano. Oggi non avremo molte segnalazioni, ma giusto il titoli un paio ve li diamo. Domenica da bollino rosso, sarà così per tutta la settimana. L'intervista a Samantha Pilati, meteorologa dei Milano Duomo: siamo molto di sopra delle medie del periodo, andrà avanti così almeno per tutta la settimana. Ieri la minima è stata 26,7, a Milano la massima 36,7, ma oggi sarà un giorno ancora più caldo, si dovrebbe infatti superare quota 36 gradi. Poi la Lega con Salvini ieri ai gazebo del Carroccio: per fare il sindaco ci sarà tempo. E da ultimo in taglio basso, l'abbraccio al Papa della Pace del Pini, lo aspettiamo a Milano ieri perché il Papa era da Pavia a Sant'Angelo, poi dovrebbe arrivare a Milano, quanto pare forse l'anno prossimo. Lasciamo la Repubblica di Milano, passo indietro invece, andiamo a dare un'occhiata a qualche segnalazione più
diretta. La prendiamo innanzitutto dal giornale di Brescia, con il ricordo del nostro Jean-Luc Stott, storico redattore di Radio Nadurto, coordinatore per 20 anni di fatto delle nostre trasmissioni di carattere culturale, fondatore tra altre cose della Festa della Musica, scomparso lo scorso settembre. Quella di ieri è stata la prima Festa della Musica senza Jean-Luc. L'articolo di apertura di Barbara Fenotti a pagina 8, poi pagina 9 del giornale di Brescia. Dai locali alle piazze, nemmeno con il caldo la Festa della Musica perde la sua energia, animata la mattinata, molto più lento il pomeriggio anche a causa delle temperature, poi la sera riprende vita. È andata così la Festa della Musica, un entusiasmo oltre le temperature, lo definisce Alberto Belgesto, presidente della Festa della Musica da due anni. E poi di spalla invece un articolo interessante di Francesca Marmaglio: Maxi, opera corale e la canzone, l'omaggio a Jean-Luc Stott. In tanti hanno voluto affidare un loro ricordo al wall destinato a Jean-Luc al MoCA, con la possibilità appunto di scrivere un messaggio per Jean-Luc. L'articolo appunto di Francesca Marmaglio ci ricorda questa opzione sul giornale di Brescia. Ancora dal giornale di Brescia invece segnaliamo un'intera pagina dedicata alle parole di Vannacci sui femminicidi. Follia pensare di togliere il femminicidio, io lotto in tribunale anche contro Vannacci. A parlare è Gigliola Bono, la mamma di Monia del Pero, che è stata ammazzata nello specifico a 19 anni a Manerbio la sera di Santa Lucia dell'89 dal fidanzato, che poi giorno di funerali era domiciliare e poi ora vive all'estero, non ha mai risarcito la famiglia. Quindi le sue dure parole, ma ce ne sono anche altre che vengono passate in rassegna, di familiari di donne bresciane ammazzate dal compagno, dall'ex compagno. Un esempio parla Giusy Ghilardi, che nello specifico era la mamma di Daniela Bani, che lei è ammazzata dall'ex compagno. Sono parole che fanno molto male. Daniela Bani, uccisa nel settembre del 2014 con 39 coltellate dal marito. C'è poi anche un commento di Sara Bignotti: l'intollerabile negazione della violenza che uccide le donne, e negare la specificità della violenza sulle donne significa rimuovere una realtà strutturale che ci dice che in Italia vengono ammazzate almeno 120 donne in media, l'85% da un uomo che conoscono, il partner, le partner o la familiare. Dati analoghi anche per quanto riguarda il bresciano, dove oggi c'è una infografica che passa in rassegna i casi di femminicidio degli ultimi 10 anni, quindi vengono segnati complessivamente una quindicina, dal 2016 con la morte di Marinella Pellegrini a Brescia fino al 2024 con Shuauli uccisa a Lonato del Garda dal compagno. Un'intera pagina interessante quella del giornale di Brescia, così come interessante anche pagina 11, in questo caso lo firma Paolo Bertoli: premio al papà intervenuto alla Parco, non ho esitato per fermarlo, l'ho preso per il collo, per fortuna quella sera c'era anche Aslam, dicono i familiari degli altri bambini presenti al Parco Alberini in questa intervista sostanzialmente che si trova a pagina 11 del giornale di Brescia. Ancora dal giornale di Brescia, così chiudiamo almeno le pagine della

lavoro. Questo è l'articolo. Noi lasciamo per ora il giornale di Brescia, ci torneremo per la provincia. Andiamo invece a Brescia Oggi, anche qui con la città, un paio di segnalazioni che vi riprendiamo dal quotidiano di via Eritrea. Nello specifico, eccoci, dovremmo arrivare su questa fogliazione un po' complicata, ma ci siamo. Saltiamo le paginate, vuol dire, di terrorismo mediatico in merito al parco Alberini. Mai più in quel parco, adesso abbiamo paura, è troppo pericoloso. Sono una serie di virgolettati che non è chiaro chi vengono attribuiti, nel senso che si parla di famiglie in genere che avrebbero rilasciato dei virgolettati alla giornalista del giornale del Brescia Oggi. In realtà l'unico a farsi intervistare è un vigilante del vicino parco Nuovo Flaminia, tale Attilio, e noi ovviamente saltiamo questa paginata, così come saltiamo, perché l'abbiamo già visto, le due pagine sulla festa della musica. Città in coro nel ricordo di Jean-Luc Stout, la fotografia mostra Massimo Zamboni che suona in Corso Zanardelli, sembra essere il centro della città sotto lo sguardo di Jean-Luc. Noi saltiamo anche questa pagina, andiamo invece a dare una occhiata ad un'ultima vicenda, anche qui come dire i giornali sono già in ambito estivo. 300 tocchi colorano di felicità Corso Zanardelli. Ieri il Teatro Grande ha ospitato la festa per i laureati della Cattolica, in corteo si sono mossi dall'Ateneo fino ad arrivare appunto al Teatro. Taglio basso invece, nasce Altrimenti per creare spazi di inclusione, una nuova associazione in città, sguardo rivolto ai più deboli e azioni per le nuove generazioni. Lunedì 29 di giugno la prima iniziativa al Parco Gallo. A guidare questa associazione la consigliera regionale del PD Miriam Cominelli, che fa parte del direttivo. L'obiettivo è dare vita a qualcosa in controtendenza rispetto ai soliti luoghi comuni sui giovani, coinvolgere le future generazioni come atto politico. Il presidente si chiama Matteo Hernandez George. Bisogna affrontare la questione giovanile dal punto di vista positivo, creando un legame anche di carattere politico. Fra le prime iniziative in programma, la presentazione del libro del professor Alessandro Rosina, La scomparsa dei giovani, lunedì 29 di giugno, ore 18:30, al Parco Gallo di Brescia. Sempre da Brescia segnaliamo questo inserto della domenica, o meglio questa pagina, arrivato ormai al 101° episodio, con il racconto dei bresciani che stanno all'estero. L'intervistata in questo caso è Alessandra Babuscia, ingegnera delle telecomunicazioni del MIT alla NASA. Ho trovato il mio posto lavorando nella ricerca spaziale, appunto la storia di questa ingegnera appunto che si trova al Jet Propulsion Laboratory della NASA dell'Italia. Dice: mi manca soprattutto la cultura. Così l'articolo che troviamo a pagina 19 di Brescia Oggi, che noi lasciamo. Andiamo invece a dare un'occhiata al Corriere della Sera di Brescia. Qui ci concentriamo innanzitutto, al di là della vicenda che abbiamo già visto, su due aspetti, ricordando Jean-Luc, l'articolo appunto per la festa della musica, lo sigla in questo caso Fabio La Rovere, pagina 6. Il caldo non rovina la festa della musica, quest'anno dedicato a Stout, fondatore visionario scomparso improvvisamente lo scorso mese di settembre. Poi l'articolo occupa tutta pagina 6. Passo indietro invece per dare una occhiata, poi l'articolo ancora anche qui sulla vicenda del parco Alberini. La loggia premierà Aslam per aver salvato un bambino aggredito al parco, ma sul caso di via Ischia continua la polemica politica, nello specifico della destra. Episodio raccapricciante ieri detto anche al presidente della regione leghista Fontana: non si può negare che ci sia un problema di ordine pubblico e di sicurezza. Ovviamente a cavallo anche l'assessore regionale, l'ex Missino e oggi Fratelli d'Italia La Russa, che è il fratello di quell'altro La Russa, questo si chiama Romano, quello là invece è presidente del Senato. Romano La Russa esprime sgomento e indignazione, definendo fondamentale la revoca del permesso di soggiorno. Fratelli d'Italia e Loggia ha chiesto maggiori presidi dentro i parchi. Replica la consigliera regionale del PD Cominelli: anziché prendersela con gli immigrati, basta che la regione investa di più in salute mentale. Così l'articolo.

0: che troviamo in prima. Poi a pagina 3 l'abbiamo già visto, le studentesse dell'università denunciano di temere altri casi di molestia. Il report sulla violenza di genere del 2023 conterrebbe altre segnalazioni oltre a quella di ingegneria, che si focalizzerebbero soprattutto a medicina. C'è infatti in ballo questo questionario del 2023, 3.000 risposte consegnate. Difficile che in questo clima non siano emerse criticità. Chiediamo la pubblicazione immediata del report integrale, dicono le studentesse di studenti per UDU, che è la lista, come dire, di centrosinistra principale da sempre all'interno della università. Sempre le studentesse di UDU dicono: ci siamo confrontate, le situazioni più critiche riguardano medicina, dove il rapporto fra docenti e studenti è più stretto e continuativo a causa dei tirocini. Proprio la vicenda di questo report, datato 2023, realizzato ma mai diffuso, domani dovrebbe essere sul tavolo del Senato accademico, come deciso dal rettore Castelli, che però ha chiesto a tutti i membri del Senato di non divulgare il delicato rapporto, così l'articolo appunto domani. Quindi si cercherà di capire cosa c'è dentro questo rapporto sulla violenza di genere all'interno della Università Statale di Brescia. Ancora dal Corriere della Sera di Brescia, e poi lo lasciamo, ci aiuta però perché ci introduce alle pagine della provincia. Legambiente Franciacorta lascia la stazione Green, siamo a Provaglio d'Iseo. Dopo 10 anni scade il bando per gestire l'ex stazione di Provaglio sulle Torbiere. Parzanini dice: non ci ripresenteremo. Quando nel 2016 Silvio Parzanini, presidente di Legambiente, con il figlio Davide e l'amico Matteo Lanzani decisero di prendere in gestione la stazione ferroviaria di Provaglia, nacque l'associazione culturale Il Viandante, trasformata in uno dei luoghi più culturalmente vivi della Franciacorta. Ma tutto ha un inizio alla fine. Il 19 di settembre si alzeranno i calici di fronte al panorama della Torbiere per l'ultima volta. Trenord 20 anni fa aveva deciso di mettere a disposizione i locali per il comune di Provaglio, con la clausola di dare in gestione con accomodato d'uso ad associazioni a profit del territorio. E così Parzanini e figlio ci misero la sede di Legambiente, un piccolo bar e un posto di incontri. Quasi sicuramente non si ripresenteranno. Sono stati 10 anni ricchi e intensi nonostante il Covid. Abbiamo organizzato decine di incontri, mostri e eventi musicali. 10 anni però non replicabili. Speriamo che ci sia un'altra associazione giovane del territorio che possa decidere di prendere e fare vivere questo spazio. Così l'articolo che troviamo appunto a pagina 4 per chiudere, come dire, questo percorso. Venerdì 26 di giugno nel vicino monastero di San Pietro e la Mosa alle ore 20:30 si terrà il convegno L'Europa, quella che serve e quella che vogliamo, per un clean industrial deal made in Italy e l'industria lombarda. Ci sarà l'europarlamentare Marano, Giuseppe Pasini di Confindustria, oltre che il numero uno di Union Brescia, e Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente. Così appunto martedì al monastero di San Pietro in La Mosa, Provaglio d'Iseo. 9:25 minuti, andiamo, eravamo in Franciacorta, meglio i piedi del Sebino, noi restiamo in provincia, lo facciamo in questo caso con il giornale di Brescia, giusto qualche segnalazione, un po' volo d'uccello. Partiamo da Colle Beato, pagina 16, sport, anziani e salute, un piano da 1.700.000 euro per cantieri e servizi, verrà rimesso a nuovo soprattutto il polo sportivo, subito il campo 11 a ottobre toccherà a palestra e ai locali al chiuso. A Cividate invece siamo in Valle Camonica, turismo lento, 40 piazzole per una nuova porta sulla valle. Nasce una nuova area camper attrezzata e automatizzata, collocata alle porte del paese di Cividate. È così l'articolo appunto con l'apertura a brevissimo di questo, come dire, di questa nuova aria camper. Difficilmente si chiuderanno i lavori, però quest'anno se ne riparla la prossima primavera per l'apertura ufficiale. Andiamo a vedere ora invece, come dire, dal settore dei camper, del turismo slow, invece a quello delle ciclabili. Una pista ciclabile per ricucire il paese diviso dalla statale lenese, partiti cantieri a Ghedi, opera da 400.000 euro, attesa da tempo con attraversamenti segnalati ed illuminati per riuscire entro 3 mesi a creare una ciclabile che connetta le due parti di Ghedi. In mezzo infatti c'è la statale lenese. Non ci sarà, come previsto inizialmente, un sottopasso, ma attraversamenti rialzati sulla strada, così l'articolo che troviamo da Ghedi. Andiamo invece a vedere, lasciando Ghedi in questo caso, quello che accade sul lago di Garda, Salone. Abbiamo parlato anche noi ieri, i nostri microfoni, trovate l'articolo sul sito di Radio Onda d'Urto. SOS Garda, sempre meno vivibile, bisogna fare qualcosa, pagina 20 del giornale di Brescia. Almeno 200 persone ieri in passeggiata a Salò contro l'overtourism. Una decina di associazioni hanno sfidato il caldo torrido per la manifestazione Salviamo il Garda, promossa dal coordinamento interregionale per la tutela del Garda, che riunisce 40 associazioni. La richiesta è quella di una governance che si occupi finalmente delle criticità del lago, sempre meno vivibile per chi ci abita, dalla cementificazione alla depurazione al collasso, fino all'emergenza abitativa, con ogni stanza trasformata in alloggio per il remunerativo mercato degli affitti brevi. E ancora il traffico insostenibile, una ciclovia che sta distruggendo un pezzo di costa in nome del cicloturismo e l'inquinamento, così appunto la manifestazione di ieri a Salò. Da Salò invece andiamo sul lago d'Itro, torna il battello Idra. Dal luglio arrivano 4 corse al giorno per ridurre il traffico attorno al lago e poterlo attraversare invece attraverso lo stesso lago, insomma, per evitare che vi siano altri problemi di questa natura. Però arriverà solo dal 4 di luglio, così il giornale di Brescia che noi chiudiamo. 9:29 minuti, abbiamo giusto qualche istante davvero per il Brescia Oggi, ma qualche segnalazione anche qui la dobbiamo fare. Nello specifico andiamo a Nave, l'ex sede delle ACLI rasa al suolo per fare respirare il centro. Il comune ha deciso di sacrificare l'immobile acquistato un anno fa per dare più spazio alla riqualificazione del paese. Ci sarà una nuova piazza, mentre nel vicino oratorio potrebbe nascere una cittadella sociale. A Ghedi invece un'oasi sulla riva del canale, il volontariato fa miracoli, creata e conservata da un gruppo di volontari, in particolare è un cittadino che però vuole rimanere anonimo, che ha recuperato un pezzo di verde abbandonato tra via Cavour e via del Santuario, l'ha trasformato in un piccolo angolo ambientale anche di refrigerio in queste torride giornate. Ci spostiamo invece a dare un'occhiata a un'altra vicenda, Provaglio di Iseo, un film per riflettere sui diritti dei rifugiati, ultimo evento dedicato proprio alla giornata mondiale del rifugiato. In questo caso l'appuntamento appare domenica sera alle ore 20:45 al cinema Teatro Pax di Provaglio di Iseo, dove verrà proiettato il film di sì. L'ingresso è libero, così per quanto riguarda la Franciacorta. Vediamo se dovremmo avere ancora un paio di segnalazioni. Eccoci qua, andiamo in Valle Camonica. La nuova sanità si presenta pronta alla casa di comunità ricavata da Arfo Boario nell'ex ospedale. La vernice sarà doppia con autorità e presentazione ai cittadini. Lunedì 29 di giugno appuntamento nella salone Igea del Parco delle Terme per presentare appunto la nuova casa di comunità di Darfo. Da Darfo a Ceto il ponte sul torrente Figna è come nuovo e la santella restaurata lo vigila. È stato riaperto infatti dopo mesi di un lungo cantiere il ponte sulla provinciale 88, un manufatto rimaneggiato definito ad alto rischio. 450.000 euro di intervento, è stata quindi rifatto e riaperta la provinciale 88, quella che collega Ceto, Cimbergo e Paspardo. Siamo in Valle Camonica. Dalla Valle Camonica invece andiamo in un'altra valle, siamo a cavallo fra la Valle Trompia e la Valle Sabbia, siamo a Udolo. Industrie dismesse, il municipio lancia un piano rinascita per l'ex Leali. Si parte con la bonifica dei tetti in amianto, il progetto prevede alcuni parcheggi più verde e un nuovo spazio per servizi pubblici. Al momento ci sono 270.000 euro sul piatto, ma ne servono molti di più, si cerca di capire come recuperarli, così per quanto riguarda Odolo nello specifico. E noi con questo alle 9:31 minuti con Odolo chiudiamo anche la rassegna stampa di carattere locale qui su Radio Onda d'Urto in questa domenica 21 di giugno. Un brevissimo spot, poi l'appuntamento odierno con Siamo Gatti.
1: Ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13.10 alle 14 con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi.

quindi ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13.10 alle 14 la rubrica di letture di Flatlandia con gli occhi chiusi.

Buongiorno, buongiorno bambine e bambine, buongiorno e ben ritrovati anche stamattina, domenica 21 giugno. Io sono Elena e questa Siamo Gatti. Siamo Gatti, la trasmissione per i bambini e le bambine in onda ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Come dico io, la radio più bella del mondo. Carissimi bambini e bambine, questa è una puntata registrata, quindi per voi è il 21 giugno e per me invece è il passato, cioè è il vostro futuro, il mio... non ci capisco più niente. Insomma, è il 21 giugno per voi che state ascoltando adesso la trasmissione, ma io non sono in diretta. Sono partite le puntate registrate estive che andranno avanti per qualche domenica, giusto per tenere compagnia a quei bambini e quelle bambine che non fossero già in vacanza. In vacanza da scuola, sì, quello sì, e come, bambine, bambine, ma che bello, la scuola è finita, qualcuno sarà contentissimo, qualcuno un pochino di meno, qualcun altro ancora di meno, qualcuno invece sta facendo i salti di gioia e già fa il conto alla rovescia perché purtroppo il settembre sembra lontano, invece in 448 si arriva subito a settembre. Chissà cosa farete quest'estate, state in città, nel vostro paese dove abitate o andate a fare una vacanzina al mare, in montagna, in campagna, dai nonni, chissà cosa fate, ma io vi auguro in ogni caso di trascorrere un'estate felice, divertente, con un sacco di risate, con un sacco di libri belli da leggere, perché non è la lettura, è uno dei compagni migliori per vivere un'avventura. Mentre vi auguro un'estate fantasmagorica, cominciamo con la prima canzone e dopo la lettura di stamattina, che è una lettura un po' lunghettina, una storia che a me fa morire da ridere e magari conoscerete già, e chi non la conosce poi, insomma, vi invito a cercare il libro in biblioteca per poterlo leggere in maniera autonoma. Il titolo è L'incredibile storia di Lavinia di Bianca Pizzorno. Proprio, proprio bello. Allora, cominciamo prima con una canzone. Il Mangia Bambini.

in mangia bambini. Carissimi bambini e bambine, questa è Siamo Gatti, la trasmissione dedicata tutta a voi, in onda ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30, però questa puntata, ahimè, non è in diretta, è registrata, perché sono partite le puntate registrate estive, che comunque vi terranno compagnia. Chissà dove siete, se siete già in vacanza, al mare a giocare con la sabbia, far castelli, piste di biglie, lunghi bagni, oppure se siete in montagna a scoprire case di gnomi, costruzioni di legno, fiori bellissimi, panorami incredibili, insomma, oppure se siete in città, tra i vostri amici, con i vostri giochi, finalmente liberi un po' dalla scuola. E insomma, la storia che voglio leggervi, che comincio adesso a leggervi, è l'incredibile storia di Lavinia, una storia veramente magica scritta da Bianca Pizzorno. Era la vigilia di Natale a Milano. Per tutto il pomeriggio, Piazza del Duomo e le altre vie del centro con i loro negozi erano state percorse da una quantità incredibile di gente che faceva spintoni per comprare gli ultimi regali. I milanesi passavano carichi di pacchi e pacchetti. Avevano fretta di tornare a casa, perché già dal primo pomeriggio si era messo a fare un freddo terribile. Verso le 5 cominciò a nevicare. Presto la statua di Vittorio Emanuele al centro della piazza fu ricoperta di neve. Per fortuna è già buio e i piccioni se ne sono andati a letto, altrimenti si congelerebbero le zampe, osservò Lavinia. Chissà poi dove vanno a dormire i piccioni, forse tra le guglie del Duomo, ma non hanno paura in mezzo a tutte quelle statue di mostri e di santi? Anche le guglie ormai erano diventate bianche, come se fossero fatte di zucchero filato. La gente passava in fretta e non si accorgeva di una piccola fiammiferaia, livida di freddo, che sedeva su un gradino col vestito tutto stracciato ed offriva ai passanti le sue scatolette di fiammiferi. Ogni tanto qualcuno inciampava nei suoi piedini nudi, barcollava cercando di mantenere l'equilibrio, diceva qualche parolaccia come «accidenti», «dannazione», e anche peggio, e finalmente si accorgeva della bambina. Ma invece che di comprarle i fiammiferi, queste persone la coprivano di insulti del tipo «Ma torna a casa, disgraziata! Ti sembra il modo di metterti con quei stracci? Levati dai piedi! Se fossi tuo padre ti riempirei di botte!» E quando la bambina, con una vocina rauca interrotta da forti colpi di tosse che le sconquassavano il petto, diceva timidamente «Bei fiammiferi, signore, vuole comprare i miei fiammiferi?» I passanti disturbati rispondevano «Tieniteli, i tuoi fiammiferi, rompiscatole, cosa vuoi che me ne faccia dei tuoi fiammiferi? Credi che siamo talmente pezzenti da non possedere un accendino?» Oppure altri si indignavano. «Oh, io non fumo, lurida mocciosa, ho appena smesso e adesso ci si mette questa stracciona a farmi ricominciare, vergognati!» E se ne andavano arrabbiatissimi, pensando «Ma guarda un po', se proprio la vigilia di Natale dovevamo incontrare questa guastafeste. Porta male incontrare una piccola fiammiferaia affamata e infreddolita la vigilia di Natale. Adesso avremo i rimorsi per tutto l'anno!» Lavinia, poiché era proprio lei la piccola fiammiferaia, non aveva nessuna intenzione di procurar loro dei rimorsi, e gratis per giunta. Lei voleva soltanto vendere dei fiammiferi per guadagnare un po' di soldi e comprarsi una cioccolata calda con la panna. E i biscotti, perché non mangiava da 3 giorni, e magari anche un paio di scarponcini foderati di pelliccia, perché i piedi, pieni di croste e di geloni, le facevano proprio male. E invece nessuno, ma proprio nessuno, le comprò una scatola di fiammiferi. Verso le 8 le si avvicinò un vigile urbano, tutto stretto nel suo cappotto blu e di malumore per il fatto di essere di servizio quella sera, invece che a casa a fare il presepio coi suoi bambini. Toccandola da lontano col piede, un po' schizzinoso perché Lavinia era davvero sporca, le disse: «Non puoi vendere fiammiferi senza licenza, non puoi vendere niente. A rigore ti dovrei arrestare, ma visto che è Natale chiuderò un occhio. Tu però smamma, hai capito? Fuori dai piedi, scompari al più presto, tornatene a casa.»
Facile dirlo. Lavinia una casa, non ce l'aveva. Era una piccola fiammiferaia e le piccole fiammiferaie non hanno casa. Così fu il vigile ad andarsene, soffiandosi sulle dita per riscaldarle, e la bambina rimase sui gradini della farmacia tutta intirizzita, affamata, con le tasche vuote, mentre gli ultimi compratori abbandonavano la piazza dirigendosi verso le fermate dei tram. L'albero di Natale, regalato dal sindaco alla cittadinanza, scintillava di mille luci al centro della piazza, ma Lavinia sapeva che, se anche gli fosse andata vicino, quelle luci non l'avrebbero riscaldata, perché non erano fiammelle di candele, ma lampadine a bassa tensione. E inoltre, per avvicinarsi all'albero avrebbe dovuto lasciare il riparo dei portici e si sarebbe dovuta esporre alla neve che continuava a fioccare in modo suggestivo, come in una cartolina d'auguri. Lavinia aveva solo 7 anni, ma era molto esperta riguardo a queste cose, perché fin da quando aveva memoria era sempre stata una piccola fiammiferaia randagia e aveva dovuto imparare a cercarsi da sola i ripari più convenienti. Scese la notte. La piazza era deserta ormai. Solo le luci della pubblicità si muovevano dando un'illusione di vita e di calore. Invece faceva sempre più freddo. Stringendosi addosso i suoi stracci, Lavinia si raggomitolò più stretta che poteva nell'angolo della vetrina, poggiò la testa contro il muro e si addormentò. E mentre Lavinia dormiva, in tutte le case della città i bambini a tavola guardavano il padre che tagliava il panettone e protestavano: «No, non ne voglio, sono pieno fin qui. Guarda che se me ne fai mangiare anche una fettina piccola piccola vomito». E i padri si scandalizzavano: «Che indecenza! Questo è un insulto alla miseria! Anche la notte di Natale devi fare tante storie per mangiare? Pensa a quei poveri negretti affamati che darebbero chissà per che cosa per una fetta di panettone». Lavinia non era una negretta, ma nel sonno si lamentava lo stesso per la fame e avrebbe dato chissà cosa per una fetta di panettone. Se almeno quei papà, che predicavano così bene, le avessero comprato qualche scatola di fiammiferi prima di rincasare e mettersi a tavola. Sognava tacchini arrosto, grandi torte, montagne di patatine fritte, lasagne, polpette, salami e zabaione. Sognava insalate russe e hamburger col tomato, così come le aveva visti nelle vetrine delle rosticcerie, senza potersi mai permettere di assaggiarli. Verso mezzanotte i sogni di Lavinia furono interrotti dalla brusca frenata di un taxi. La bambina alzò gli occhi e vide una bella signora scendere dalla macchina proprio sul marciapiede di fronte a lei. Era vestita in modo poco adatto per una notte così fredda. Aveva un abito scollato di velo azzurro molto trasparente. Lavinia poté notare anche le mutande, anch'esse azzurre. Le caviglie nude, i piedi infilati in 2 pantofoline di velluto e in testa. Lavinia dovette coprirsi la bocca con le mani per soffocare una risata. In testa la donna aveva il cappello più strano che si possa immaginare, una specie di lungo imbuto rovesciato, tutto decorato come un albero di Natale. «Ce n'è di matti in giro», pensava Lavinia, continuando a godersi lo spettacolo, visto che ormai si era svegliata. La signora pagò il tassista, che le fece 5 inchini profondissimi uno dopo l'altro. Evidentemente aveva ricevuto una bella mancia. Poi si diresse verso Lavinia. «Caspita!» pensò la bambina. «Sta a vedere che questa matta mi compra tutte le scatole di fiammiferi!» Ma quando fu vicina, la signora si chinò, porgendo una sigaretta, e chiese: «Scusa, hai da accendere?» «E adesso cosa le dico?» pensò Lavinia disperata. «Le dico che sì, ho i fiammiferi, ma che me li deve pagare? Non sarebbe gentile. E poi gliene serve solo uno, non una scatola». Così, con un gesto da gran signora, aprì una scatola nuova, accese un fiammifero e lo porse alla donna. Questa accese la sigaretta senza avvicinarla alla bocca e senza aspirare, come se si trattasse di una candela. Poi tese velocemente il braccio verso l'alto e dalla sigaretta scaturì una fontana luminosa, uno zampillo di scintille come quelle dei fuochi artificiali. «Ma è proprio matta», pensò Lavinia. «Non ha di meglio da fare a quest'ora di notte? Non ha una casa dove andare a dormire al caldo? Le verrà un accidente con questo vestito leggero e scollato». Poi si fece coraggio e chiese: «Scusi signora, va forse una festa mascherata?» «No, perché?» «E allora perché è vestita in quel modo?» «Ma perché? Sono una fata, no?»
rispose la donna come se fosse la cosa più naturale del mondo. E Lavinia pensò: è proprio matta. Le fate stanno solo nei libri. Come se l'avesse letto nel pensiero, la donna la osservò pensierosa e poi disse: strano, di solito le piccole fiammiferae si trovano nei libri di fiabe. Si guardarono a vicenda diffidenti. Nessuna delle due aveva intenzione di lasciarsi imbrogliare. Poi la donna disse a Lavinia: io sono vera, prova a darmi un pizzicotto. E senza aspettare allungò la mano e pizzicò Lavinia su un braccio. Ai! Strillò la bambina. Ero io che dovevo pizzicare te. E le sferrò un calcio che, per la verità, non le fece molto male, perché Lavinia era a piedi nudi. Così adesso siamo pari. Ora siamo certe della reciproca esistenza. Lavinia, sei stata gentile e generosa. Ti voglio ricompensare per avermi offerto gratis il tuo fiammifero. Oh, adesso mi regala un sacco di soldi, pensò eccitata la bambina. Adesso mi trasporta nella reggia di un principe che mi sposerà. Adesso mi fa diventare bellissima. Ma cosa me ne faccio della bellezza? Ah sì, la gente pagherà per vedermi, con i soldi mi comprerò un sacco di roba da mangiare. Voglio farti un regalo eccezionale, continuò la fata, un anello magico. Eccolo. Se lo tolse da una tasca del vestito di velo e lo infilò al dito di Lavinia. Era un anellino neanche d'oro, liscio, senza nessuna pietra. E a cosa serve? Chiese Lavinia, speranzosa che all'aspetto modesto corrispondesse un potere sensazionale. La fata si mise a ridere da sola, da quella mattacchione che era. A cosa serve? Insistette Lavinia. A trasformare le cose in cacca. Cosa? A trasformare le cose in cacca. Sei diventata sorda per caso? Le domandò la fata con un sorriso angelico. Lavinia cominciò a piagnucolare. Bel regalo, non mi mancava che questo anello. Sono già così disgraziata, senza casa, senza mamma, assiderata, pancia vuota, e tu mi vieni a fare un regalo così. E cercava di sfilarsi l'anello dal dito, ma quello non si staccava più. È tuo per sempre, disse la fata. Non potrai mai perderlo. Ma guarda che non è un regalo di poco valore come pensi, anzi, se userai la tua intelligenza, vedrai che col potere dell'anello riuscirai a fare grandi cose. Solo bisogna che aguzzi l'ingegno. Mentre Lavinia, bocca aperta, continuava a rigirarsi l'anello intorno al dito, improvvisamente il cartellone pubblicitario che era lì davanti diventò di color marrone. Poi si afflosciò su se stesso e diventò un mucchietto molle e puzzolente sul marciapiede. «Visto?» disse la fata. «Ha imparato da sola come si fa. Comunque le istruzioni per l'uso sono queste. Se vuoi trasformare qualcosa in cacca, la dovrai fissare intensamente facendoti ruotare l'anello intorno al dito in senso orario. Se vorrai che torni alla condizione originale, la dovrai fissare girando l'anello in senso inverso». Attenta a non sbagliare, mi raccomando. Con un fischio improvviso fermò un altro taxi che passava in quel momento, vi balzò sopra e scomparve alla vista di Lavinia. Sconcertata, la piccola fiammiferaia pensò: ho forse sognato? Ma l'anello era al suo dito e davanti a lei il mucchietto di cacca fumava nel freddo della notte. Allora, per controllare l'esattezza delle istruzioni, lo fissò, turandosi il naso, e girò l'anello nell'altro senso. E subito il pannello pubblicitario si drizzò al suo posto, pulito e lucente, come era prima. «Bene», disse Lavinia, «almeno le istruzioni erano esatte. Adesso però devo pensare seriamente al modo migliore di usare questa strana magia». Era la notte della vigilia di Natale a Milano. Il signor Massimiliano Marsupiali, proprietario di un elegante negozio di calzature, non era ancora tornato a casa, dove la moglie Cunegonda e i due bambini lo aspettavano per il cenone.
Come sua abitudine, il signor Marsupiali si era attardato in negozio a contare i soldi incassati durante la giornata. Un mucchio di soldi, perché il negozio si trovava su un lato della piazza del Duomo e nel corso della mattina e del pomeriggio, fino all'ora di chiusura, erano entrate migliaia di persone a comprare scarpe, stivali, scarponcini, pantofole, come se improvvisamente tutti i milanesi si fossero trovati scalzi e avessero avuto una gran fretta di provvedere a ricoprirsi i piedi. Con la conseguenza che gli scaffali del negozio erano rimasti vuoti e la cassa del signor Massimiliano Marsupiali traboccava di biglietti da 100.000 lire. I commessi erano andati a casa dopo aver messo tutto in ordine ed ora il signor Massimiliano se la godeva al calduccio nel negozio deserto, sistemando le banconote in tanti mazzetti e fantasticando su quello che avrebbe comprato dopo averne depositato la maggior parte in banca. Il signor Marsupiali era lì, tutto assorto nei suoi sogni natalizi e non si accorse della bambina che schiacciava il naso contro il vetro della vetrina e gli faceva dei segni. Finalmente però il toc toc lo riscosse e gli fece alzare lo sguardo. E immediatamente un grande rossore di rabbia gli salì dal collo grasso alla grassa faccia. Come? Anche a quell'ora, un'altra di quelle maledette mendicanti, furibondo, si precipitò alla porta, la spalancò e aggredì la bambina. «Vattene subito, pezzente! Via quelle manacce sporche dalla mia vetrina!» La bambina tolse le mani e le allacciò dietro la schiena, nascondendole alla sua vista, ma avanzò verso la porta del negozio. Poggiava appena i piedini nudi e lividi sullo strato di neve che ricopriva il marciapiede. Aveva circa 7 anni, i capelli arruffati che forse erano biondi sotto la sporcizia e una faccina angelica piena di croste, di moccio, secco e di baffi neri dove si era sfregata per asciugare le lacrime. Il signor Massimiliano Marsupiali indietreggiò sotto il suo sguardo tranquillo e si mise sulla porta come per sbarrarle il passo. «Cosa vuoi?» ringhiò. «Un paio di stivaletti foderati di pelliccia, quelli!» «Numero 33, per favore», disse la bambina indicando un paio di stivali celesti su uno scaffale. «E i soldi? Ce li hai i soldi per pagarli?» chiese aggressivo il signor Marsupiali. «E poi a quest'ora il negozio è chiuso, fila!» «La prego», insistette gentilmente la bambina. «Non ha visto che sono scalza, ho freddo e mi prenderò un raffreddore. E poi la notte di Natale sia buono e mi dia quegli stivali. Razza di impudente sfacciata! Lo sai quanto costano quelle scarpe?» «No!» «E non me ne importa neanche, tanto non ho i soldi per pagarle. Le vorrei in regalo». «Ah sì, in regalo. E perché mai dovrei regalartele?» «Perché sono scalza e fa freddo». «Fuori! Vattene, stracciona!» Ma restò di sasso, vedendo sugli scaffali al posto delle scarpe e delle pantofole altrettanti mucchietti di cacca. Fuori nella piazza la bambina si allontanava a passettini, poggiando con precauzione i piedi nudi sulla neve. «Torna un po' qua, disgraziata, cosa hai combinata?» le gridò dalla soglia il signor Marsupiali e il suo grido echeggiò stranamente nella piazza deserta. La bambina si girò e sorrise. «Ha cambiato idea? Bene, in fondo è la notte di Natale!» e tornò verso il negozio. «Ma che hai cambiato idea? Chiamerò la polizia, ti farò arrestare, stracciona! Guarda che cosa hai combinato!» «Io?» «Ma se non sono neppure entrata nel negozio!» Il signor Massimiliano Marsupiali si grattò la testa. Evidentemente c'era qualcosa che non andava. Ma mentre era lì incerto, sentì l'odore della cacca alle sue spalle farsi più forte e penetrante. Si girò. Il cassetto del registratore di cassa che aveva lasciato mezzo aperto mentre contava i soldi, adesso era pieno dello stesso materiale degli scaffali. Cacca fumante e puzzolente, anzi era talmente pieno che un bel po' di cacca stava traboccando sul pavimento. «Il guadagno di tutta una giornata! Forse un incubo!» pensò, ma l'odore era sempre più forte. La bambina gli sorrideva dalla soglia del negozio, attenta a non mettere i piedini sporchi sulla mocchetta immacolata. «Puoi farci qualcosa, strega?» chiese il signor Marsupiale. Stringendo le mani dietro la schiena, la bambina sorrise fissando gli scaffali. «Vorrei quegli scarponcini», disse, «celesti, numero 33, per favore». Il signor Marsupiali si girò. Sugli scaffali erano ricomparse le scarpe.
«Ti sbatto fuori!» stava per esclamare, ma lo sguardo gli cadde sulla cassa. Lì c'era ancora un bel mucchio di cacca al posto del denaro. «Dopo che avrò le scarpe», disse la bambina gentilmente, leggendogli nel pensiero. 10 minuti dopo, Lavinia, seduta sul basamento della statua di Vittorio Emanuele, si allacciava gli scarponcini nuovi, attraverso la gonna lacera sentì il freddo e il bagnato della neve. «E adesso pensiamo ai vestiti», disse fra sé, alzandosi e avviandosi verso la galleria.

Erano le 3 del mattino del giorno di Natale a Milano. Il portiere notturno dell'albergo più elegante della città, l'Excelsior Extra Lusso, sonnecchiava tenendo d'occhio svogliatamente la lucida Rolls Royce posteggiata davanti all'ingresso a disposizione dei clienti. Nell'atrio dell'albergo c'era stato un po' di movimento fino a circa mezz'ora prima, quando gli ultimi nottambuli erano rientrati dai cenoni della vigilia. Ora tutto era deserto e silenzioso. Fuori, nella strada, cadeva la neve e sul tetto del Rolls Royce si era formato uno strato soffice e bianchissimo. Camminando leggera su questo tappeto bianco, una bambina apparve al portiere notturno. Sfregandosi gli occhi, l'uomo, che si chiamava Eleuterio Migliavacca, osservò che i piedini della bambina quasi non lasciavano traccia sulla neve. Era una strana creatura, osservò, indossava un paio di bellissimi stivaletti celesti e un cappotto di pelliccia col cappuccio tirato sulla fronte a nascondere quasi completamente un elegante berretto a maglia. Dall'orlo della pelliccia sbucavano un paio di pantaloni alla zuava di puro Shetland inglese e il portiere di notte questi abiti di lusso li riconosceva al primo sguardo e attorno al collo si attorcigliava 2 o 3 volte una sciarpa colorata all'ultima moda. Una bambina ricca, senza dubbio. Ma perché mai non si era lavata la faccia prima di uscire e i capelli? Quei capelli lunghi e ricciuti erano arruffati in modo inverosimile, pieni di grumi e di sudiciume, tanto che non si capiva di che colore fossero. La bambina si avvicinò alla porta di vetro dell'hotel, poggiò una mano sulla maniglia ed Eleuterio Migliavacca vide che le sue mani erano ancora più sporche della faccia, con le unghie listate di nero e le dita rosse e screpolate dai geloni. «E è di quelle che perdono sempre i guanti», pensò l'uomo indulgente. «Forse ha avuto un incidente stradale, forse ha perduto i genitori o la governante. Probabilmente mi chiederà di telefonare». Non gli passò neppure per la mente di cacciarla trattandola da stracciona, perché gli abiti che la piccola sconosciuta indossava non erano stracci. E chi si può permettere degli indumenti così costosi può permettersi anche la stravaganza di lavarsi poco. «Questi ricchi, originali!» sospirò il portiere. «Guarda un po' come mandano in giro i loro figli!» Si alzò rispettoso e mosse incontro alla bambina. «Vuoi telefonare direttamente a casa?» le chiese sollecito. «O preferisci che avvisiamo la polizia femminile?» «Niente affatto!» rispose tranquilla la bambina. «Vorrei una camera, la camera più bella che c'è in questo albergo». Il portiere allungò il collo sotto la neve per scrutare in fondo alla strada, a destra e a sinistra, se per caso non stessero arrivando i genitori della bambina. Ma la strada era deserta. «Dove guardi? Non c'è nessuno, sono sola!» «Non possiamo ospitare bambini soli». «Ma forse per questa volta farò un'eccezione. Guarda, lo faccio per te perché oggi è Natale. Grazie. A proposito, tanti auguri». «Tanti auguri a te. Allora, lo sai quanto costa una camera in questo albergo? Probabilmente sì, ci sarei stata 3 volte con i tuoi». «Sicuramente no», rispose Lavinia. «Non ci ho mai messo piede prima d'ora. E non mi importa niente di quanto costa una camera, tanto non ho un soldo in tasca per pagarla». «Non potremmo accettare assegni da una bambina, ma forse anche in questo caso farò un'eccezione. Vuoi essere così gentile da mostrarmi un tuo documento? Un cosa? Una carta d'identità, un passaporto, qualcosa dove ci sia scritto il tuo nome». Lavinia sbottonò la pelliccia, sbottonò i pantaloni la zuava e sotto lo sguardo allibito del portiere si frugò nelle mutande dove aveva l'abitudine di conservare un piccolo notes e una matita. Prima di quella notte, miracolosa, le mutande erano state l'unico suo indumento senza strappi e buchi e quindi ci teneva al sicuro i suoi tesori. Con difficoltà tracciò con la matita alcune lettere su un foglio del notes, lo strappò e lo tese al portiere. «E questo che sarebbe? Non sai leggere? È qualcosa con su scritto il mio nome». Infatti, sul pezzetto di carta sporco e spiegazzato c'era scritto «Lavinia». «Ma non basta, tesoro mio, ci vuole un documento ufficiale!» E intanto pensava «questi bambini». Anche lui ne aveva 7 a casa, il maggiore dei quali era il suo orgoglio e la sua consolazione.
«Senti un po'», disse la vigna spazientita. «Le scarpe le ho prese senza pagare, i vestiti pure me li hanno dati senza chiedermi nessun documento. Perché invece tu mi devi fare tante storie?» L'uomo cominciò a guardarla con diffidenza. «Senza pagare? Si trattava forse di una ladra?» Allora la questione cambiava aspetto di molto. «Dunque questi vestiti non sono tuoi?» «Adesso sono miei, ma prima?» «Oh bella, prima erano del negoziante, mica sono nata con i vestiti addosso, e i tuoi non li fosse presi da un negozio?» «Sì, ma li ho pagati.» «Io no, me li hanno dati e basta, te li hanno regalati vorrei dire, diciamo che me li hanno regalati, in cambio di un piccolo favore.» «Senti bambina, non stare a farmi perdere tempo, io non ho bisogno di nessun favore e non ti posso dare una camera per niente.» «Ah no?» chiese la vigna. Sollevò la testa e fissò i due grandi lampadari di cristallo che pendevano al centro del salone. Intanto teneva le mani allacciate dietro la schiena. Il portiere di notte seguì il suo sguardo e si aggrappò al bordo del banco pensando: «Forse ho bevuto troppo spumante a casa prima di prendere servizio.» Infatti gli sembrava che i lampadari tremolassero, cambiassero colore, e in un attimo li vide diventare marroni, mollicci, ondeggiare sulla catena che li sosteneva, staccarsi come un frutto troppo maturo e, splash, cadere spiaccicandosi su un bel tappeto persiano. Contemporaneamente un inconfondibile puzzo di cacca fresca si diffuse in tutto il salone. «Adesso hai bisogno anche tu di un favore», disse Lavinia allontanandosi con aria schizzinosa verso la colonna degli ascensori. «Ma», balbettava il povero Eleuterio esterefatto. «Cos'è successo? Oddio, come farò a pulire prima che si svegli il direttore?» «Attento a non metterci i piedi dentro», lo ammonì Lavinia, vedendolo precipitarsi fuori dal banco per andare a prendere stracci, acqua e scope. Lo lasciò entrare nello sgabuzzino, poi girò al contrario l'anello. E quando Eleuterio tornò tutto affannato, i due lampadari pendevano scintillanti in alto contro il soffitto pieno di stucchi. «Visto?» disse la bambina al portiere, che si era fermato come colpito da un fulmine. «Poco fa anche tu avevi bisogno di un favore e io te l'ho fatto. Adesso mi dai la chiave della più bella camera che c'è in questo albergo?» «Guarda, la chiave io te la do, ma domani dovrai fare i conti col direttore e credo che lui non te la lascerà passare tanto liscia.» E interrompo un attimo la lettura dell'incredibile storia di Lavinia per ascoltare una canzone e poi finiamo la storia. Eccola qua.

E questa era Il mattino di zucchero di Roberto Piumini e Giovanni Caviezel. Carissimi bambini e bambine, vi stavo leggendo l'incredibile storia di Lavinia. Non posso leggervelo proprio tutto il libro perché è veramente lungo, quindi vi faccio il riassunto della parte centrale. Cosa succede? Quindi Lavinia ha ottenuto, con questo anello magico che trasforma tutto in cacca, girandolo in senso orario, se lo gira in senso antiorario e ritrasforma le cose al suo stato originale, diciamo. Cosa succede? Riesce a ottenere gli stivaletti, i vestiti nuovi, una camera nell'hotel più lussuoso della città, e il giorno dopo conosce il direttore, che ovviamente vuole i soldi per la camera. Ma i soldi per la camera Lavinia non li ha, perché era una piccola fiammiferaia poverissima e stracciona, ma riesce sempre, con l'inganno della cacca, a farsi offrire la colazione. E alla fine, tra un'avventura e l'altra, molto divertenti, trasformando cose in cacca che poi ritrasforma, insomma, nella normalità, riesce a vivere in questo hotel. Quindi lei finalmente si lava, si veste, mangia in maniera normale, insomma, comincia ad avere una vita come giusto che sia, con un tetto sopra la testa, del mangiare. E poi il direttore dell'hotel la fa portare tramite il tassista dell'hotel allo zoo, e qui incontra un amico, si fa un grandissimo amico con cui ha altre avventure, che vi consiglio poi di leggere, molto divertenti, allo zoo cittadino insieme a questo suo amico. Poi succede che Lavinia si copre di gloria, è proprio così il titolo di questo piccolo capitolo, perché c'è un incendio. E Lavinia, con il suo amico che si chiama Clodoveo, questo bambino che lavora allo zoo, e vedono l'incendio, ci sono i pompieri che cercano di spegnere l'incendio, ma pensano che dentro non ci sia nessuno, e invece c'è ancora un bambino, perché a piano terra c'era un asilo nido. La maestra sviene perché intravede il bambino dentro, e non sanno cosa fare, perché ormai le fiamme sono altissime, ma Lavinia ha un'idea. Lei salva quel bambino, perché trasforma le fiamme in cacca, entra, salva il bambino e poi le fiamme le ritrasforma ovviamente in fiamme, non sono più cacca. Questo fa sì che il bambino si salva, anzi forse non le trasforma più di nuovo in fiamme. Comunque il bambino lo salva e Lavinia diventa una super eroina. E adesso arrivo agli ultimi capitoli. Lavinia commette un errore. Purtroppo l'avventura dell'incendio non migliorò il carattere di Lavinia, anzi la bambina cominciò a inorgoglirsi, come se il merito di quello che era capitato fosse tutto suo e non dell'anello o della fata che glielo aveva regalato. Invano Clodoveo, il suo amico, nelle sue lezioni in ascensore cercava di farla ragionare e le raccomandava la modestia. A poco Lavinia cominciò a trovarlo noioso. Non si interessava più alle tabelline, ai verbi irregolari francesi, al solfeggio, alla circonferenza del cerchio. Persino l'insiemistica la lasciava del tutto indifferente. Quando Clodoveo cercava di stupirla con la sua cultura, Lavinia diceva subito: «Uffa, cosa ti credi di essere in fondo? Vuoi metterti con me, che ho salvato dal fuoco un bambino e una casa di 5 piani?» E dai, la bella amicizia tra i due si andò raffreddando. Tra l'altro Lavinia, chissà per quale motivo, si era messa in testa di essere bellissima, forse perché tutti la guardavano con interesse quando passava. Evidentemente

il berretto da fantino. Era uno di quei ridicolissimi berretti neri con la visierina che danno a chiunque l'aria di un papero in lutto. Figuriamoci se poteva imbellire una bambina che era solo così e così. Ma Lavinia, accecata dalla vanità, si fermò a lungo davanti allo specchio, sistemandosi i riccioli dietro le orecchie, grattandosi il naso, leccandosi le labbra per farle diventare più lucide e facendo tutte le smorfie e le scemenze che fanno talvolta le donne quando si preparano ad uscire. E mentre si guardava pensava: «Oh, come sono bella! Sono davvero la bambina più bella di tutta Milano!» Nel cervello, a questo punto, le risuonò una voce che poi somigliava alla voce di Clodoveo e che diceva: «Non montarti la testa, sei una bambina normalissima, ce ne sono almeno 1000 solo a Milano, più belle di te». «Così? Dunque pensa di me quel cretino di Clodoveo?» si disse Lavinia, che aveva riconosciuto benissimo quella vocina. «Ma io lo so che è tutta invidia, e se avrà il coraggio di dirmelo guardandomi in faccia, lo ridurrò in cacca, così!» E prontamente girò l'anello intorno al dito. Non dimenticate che contemporaneamente si stava guardando allo specchio, Lavinia. Così che la magia dell'anello si rivolse contro di lei e, in men che non si dica, la povera Lavinia si sentì le gambe molli, tutto il corpo molle e splash! Si afflosciò sul pavimento ridotta a un bel mucchio verdino di cacca fresca. Tutta era diventata cacca, la testa, la pancia, i piedi, le unghie, i capelli, i vestiti, le scarpe, persino quel ridicolissimo berretto da fantino con la visiera, tutto tranne l'anello, che non poteva farsi la magia da solo, ma restava sempre se stesso. Chi fosse entrato nella stanza non avrebbe più trovato alcuna traccia di Lavinia, tranne un frustino gettato su una poltrona, e in questo caso avrebbe pensato semplicemente che Lavinia era una gran distratta e che se lo era dimenticato al momento di uscire. Però, malgrado la trasformazione, Lavinia era ancora in grado di pensare e pensava furiosamente, cercando in mezzo un mezzo per uscire da quella sgradevole situazione. Pensava tanto che le fumava il cervello. Ma poiché anche il cervello era diventato cacca, sembrava che fosse quella ad esalare i vapori e che quindi non si trattasse di semplice cacca, ma di cacca fresca. Lavinia sapeva che sarebbe bastato girare l'anello in senso contrario guardandosi allo specchio per tornare come prima. Ma non era una cosa così semplice. Prima di tutto, poiché l'anello galleggiava in mezzo a un materiale molle e sfuggente, impossibile quindi farlo girare nel senso voluto. E se anche ci fosse riuscita, era successo che afflosciandosi la massa si era sparsa sul pavimento, quindi non era più in grado di guardarsi nello specchio del cassettone che si trovava un bel po' più in alto. Lavinia era furibonda, infatti, riducendosi in cacca, non aveva perduto le altre facoltà umane. Poteva guardare, sentire, pensare e persino odorare. E questa era la cosa più tremenda, perché il puzzo che emanava da tutto il suo nuovo corpo era davvero fortissimo e non se ne poteva liberare in alcun modo. Era un puzzo così forte che le sembrava di svenire. Ma può svenire la cacca? Quello che sicuramente non poteva fare era muoversi, perché non aveva più muscoli da comandare e con tutti i suoi sforzi di volontà riusciva soltanto a procurare alla massa del suo corpo un leggero tremolio, del tutto insufficiente a far girare l'anello. Dalla disperazione si mise a piangere, ma dovette smettere immediatamente perché le lacrime non facevano altro che sciogliere ancora di più la poltiglia sul pavimento, facendola scorrere in rivoletti sotto al cassettone. E mentre cercava di controllarsi, di trovare qualche nuova soluzione, la porta della camera si aprì ed entrò Clodoveo tutto arrabbiato. «Lavinia!» chiamava. «È mai possibile che tu sia sempre in ritardo? Stai diventando davvero maleducata. Da un po' di tempo a questa parte. Quel povero autista è lì che aspetta col motore acceso da mezz'ora». Ma si fermò di botto sulla soglia. «Oh bella, la stanza è deserta. Lavinia deve essere uscita passandomi davanti.

davanti senza che me ne accorgessi. Oppure ha attraversato l'atrio mentre io portavo l'ascensore all'ultimo piano. Ma allora perché non ha preso la macchina? Deve aver deciso di andare a piedi e si è dimenticata di avvertire l'autista. Uff, la solita maleducata che se ne infischia degli altri. Boh, scenderò a dire all'autista che riporti la Rolls Royce in garage. E intanto Lavinia da terra cercava disperatamente di farsi notare in qualche modo per chiedergli aiuto, ma il cassettone era messo in modo tale che da non poter essere visto dalla porta e quindi Clodoveo non poteva accorgersi di lei. «Ora se ne andrà», pensava Lavinia disperata, «ed io resterò qui fino alla fine dei secoli, mi seccherò, morirò forse, che bella fine, ridotta a una cacca secca, senza che nessuno sappia che dentro ci sono io, dentro, non dentro, che la cacca sono io, povera me, povera me». E nonostante sapesse che la cosa era pericolosa, si rimise a piangere a dirotto. Clodoveo, da parte sua, non si decideva ad andarsene perché gli sembrava che nella stanza ci fosse qualcosa di strano. Un odore, un'atmosfera che non avrebbe saputo definire, ma che non lo convinceva. Così a un certo punto vide un rivoletto giallo-verdino sbucare dietro una poltrona di pelle ed avanzare verso la porta. Fece un salto all'indietro. Clodoveo era un ragazzo pulitissimo e tutti i giorni si lucidava da solo le scarpe di vernice fino a farle brillare come due specchi. Figuratevi se le voleva sporcare di cacca. «Quella Lavinia!» esclamò indignato. «Ecco perché è uscita senza farsi vedere. Ne ha combinato un'altra delle sue. Chissà che cosa ha trasformato oggi». Ma visto che c'era, poteva anche fare l'antimagia e ripulire la stanza invece di lasciare questo lavoro schifoso alle cameriere. Ma già, l'ho sempre detto, da quando si è montata la testa non ha più rispetto per nessuno. Chissà cosa ha trasformato in cacca questa volta. E intanto... Invano Lavinia cercava di comunicargli dal pavimento su cui scorreva, sciogliendosi in lacrime e in disperazione. «Sono io! Questa volta trasformato in cacca me stessa! Aiutami, Clodoveo! E ti prometto che diventerò umile e che tornerò modesta come quando ero solo una piccola fiammiferaia!» Ma Clodoveo, naturalmente, non poteva sentire quel linguaggio muto e guardava, pieno di disgusto, quella che era stata la sua amica Lavinia, senza riconoscerla, e a un certo punto, trascinato dal rivoletto di lacrime, arrivò sotto i suoi occhi anche l'anello. «Oh, adesso lo raccoglierà, pensò Lavinia sollevata, «lo farà girare per guardarlo e magari la magia funzionerà e mi farà tornare come prima». Ma Clodoveo non riconobbe l'anello, e poi era un tipo schizzinoso. «Guarda là, quel pezzo di metallo mezzo coperto di cacca», disse. «Che schifo, preferirei morire piuttosto che sporcarmi le dita a raccoglierlo». E qui adesso, bambini e bambine, arriva proprio il finale. Tutto è bene quel che finisce bene. La situazione era arrivata a un punto morto. Da un lato c'era Clodoveo che restava sulla soglia, incerto se andarsene, infischiandosi del disastro che aveva combinato l'amica, oppure se ripulire in qualche modo la camera per non far arrabbiare le cameriere. Dall'altro c'era Lavinia, che si scioglieva sempre di più sul pavimento, si allontanava sempre di più dallo specchio e non riusciva a farsi riconoscere da Clodoveo. Fortunatamente, grazie alla magia originaria, l'anello non si poteva staccare da lei, altrimenti, trasportato dalle lacrime, si sarebbe allontanato dalla cacca e allora per la povera Lavinia non ci sarebbe stato più niente da fare. Finalmente Clodoveo prese una decisione. Il suo animo gentile vinse sulla schizzinosità. «Non permetterò che le cameriere debbano svolgere un lavoro così sgradevole», esclamò. «Pulirò io», e corse fuori in cerca degli attrezzi adatti. A questo punto Lavinia raddoppiò le lacrime, capiva che ormai era perduta, sarebbe stata lavata e dispersa con una pompa d'acqua o comunque raccolta e gettata in un gabinetto dove avrebbe perduto l'anello, sarebbe negata, chissà cosa le sarebbe successo. E quando Clodoveo tornò nella stanza, trovò che la massa di cacca, a causa delle lacrime, si era sciolta ancora di più. «Strano», pensò. «Meno male che ho portato un sacco di segatura bello grosso». Bisogna sapere che, oltre che ad occuparsi dell'ascensore, Clodoveo
doveva anche portare a spasso i due cani del direttore del Grand Hotel. Perciò, da persona civile qual era, possedeva una bella paletta e dei sacchi di segatura speciale con cui ogni volta asciugava e raccoglieva le cacche dei cani. Ora intendeva usare lo stesso metodo per ripulire la stanza. Rovesciò dunque sulla vigna l'intero sacco di segatura, aspettò che la cacca fosse ben assorbita, poi prese la paletta e cominciò a passare il tutto in un grosso sacco di plastica. Così facendo, con la paletta mosse l'anello, facendolo girare nel senso contrario alla magia. Uno specchio, pensò con ansia Lavinia, ben sapendo che, se non si guardava, non poteva far scattare la magia, e non volendo perdere quell'occasione preziosa. Ma la cacca era in terra e lo specchio era in alto, ricordate? Povera Lavinia, essere a un passo dalla salvezza e non poterne approfittare per la mancanza di uno specchio. Era davvero una dura punizione per la sua vanità. Ma avete forse dimenticato le scarpe di vernice di Clodoveo? Quelle scarpe che tutte le mattine venivano lucidate fino a brillare come uno specchio? Fu lì che cadde lo sguardo disperato di Lavinia, la quale vide riflettersi sulla vernice nera la paletta che raccoglieva la cacca. Allora fissò intensamente l'immagine riflessa nella scarpa, aspettando che l'anello girasse ancora, e l'anello girò. Quale non fu lo spavento di Clodoveo quando Lavinia gli sbucò tra i piedi scrollandosi di dosso la segatura. «Ehi tu, ma da dove spunti?» chiese strabiliato. «Dalla cacca!» rispose Lavinia trionfante. Ero io la cacca questa volta. Oh, meno male che hai usato la segatura e non l'acqua per pulire, che hai fatto girare l'anello. Tutto è bene quel che finisce bene. I due ragazzi dettero aria alla stanza per far uscire gli ultimi residui di odore. Sebbene la magia avesse fatto sparire ogni traccia della cacca, entrambi si fecero una bella doccia fregandosi col sapone e con la spazzola. Poi dissero all'autista che volevano andare al cinema e passare una bellissima serata insieme. Ora Lavinia non si dava più tante arie. Essere stata lei stessa cacca, anche se solo per un'ora, l'aveva riempita di saggezza. Capiva di non valere molto di più delle altre persone e capiva anche che l'amicizia tante volte serve più di un anello magico. Non abbiamo più notizia di sue nuove avventure. Sappiamo che, nonostante i consigli di Clodoveo, non si è disfatta dell'anello, anche perché le è impossibile staccarselo dal dito. Quindi è ancora in possesso della sua strabiliante magia. Ma evidentemente ha deciso, per ora, di non usarla più e di comportarsi come una bambina qualsiasi. Se per caso verremo a sapere chi ha ricominciato a servirsi dell'anello magico, vi promettiamo di venirvelo a raccontare. E questa, bambine e bambine, era l'incredibile storia di Lavinia, di Bianca Pizzorno, di questa bambina che riceve, una povera fiammiferaia senza casa, senza famiglia, che riceve questo anello da una fata che può trasformare le cose in cacca. Ed è una storia, non ve l'ho detto tutto il libricino, non è un libricino grande, è consigliato dai bambini dai 7 anni in su, e molto simpatico. Non vi ho letto tutti i capitoli, ci sono avventure che ho tralasciato per motivi appunto di lunghezza del testo, molto molto divertente. E adesso una canzone, perché non ho più voce. Eccola qui, ascoltiamoci Caparezza, che quest'anno torna alla festa di Radio Onda d'Urto. Però è una canzone vecchia, ti fa stare bene, che è troppo bella, ci fa proprio stare bene.

E intanto, sopra le parole di Caparezza, ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato questa puntata registrata di Siamo Gatti. Ci risentiamo domenica prossima, sempre per una puntata registrata con un'altra bellissima storia e altre canzoni. Ricordo a tutti che Siamo Gatti sarà alla festa dal 5 al 22 agosto in via Serenissima, a Brescia, con il nostro stand, con un sacco di giochi, un'area protetta, ampia, con giochi per tutte le età. E tanto che parte qui adesso la sigla di Siamo Gatti, e ogni sera alle ore 21 un laboratorio diverso. Quindi Siamo Gatti vi aspetta alla festa di Radio Onda d'Urto per giocare insieme, per costruire insieme, per fare avventure insieme. Troverete il calendario sia sul sito della radio che sui libretti della radio, con le specifiche di ogni serata, con il laboratorio per ogni sera. Io vi saluto, che il tempo, anzi sono in ritardo, e quindi a domenica prossima. Ciao bambini, ciao bambine, buona estate, un abbraccione, vi voglio bene, ciao, ciao, ciao, ciao, venite a trovarmi alla festa, né? Ciao!

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Per mille a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
2: 10:38 minuti a Radio Onda d'Urto, eccoci ancora in diretta in questa domenica 21 di giugno. Lasciamo l'appuntamento di Siamo Gatti. Abbiamo ora qualche minuto per passare in rassegna gli inserti culturali della Domenica dei Quotidiani, vale a dire Alias del Manifesto, poi c'è la Domenica del Sole 24 Ore, la lettura del Corriere e Robinson della Repubblica. Apriamo con il Manifesto, che ha la propria apertura dedicata a Susan Choi, scrittrice asiatico-statunitense. Il suo nuovo romanzo Flashlight, un romanzo familiare che parte dalla misteriosa scomparsa del padre. La protagonista ha 10 anni, quando la mare la ghermisce assieme al padre, lei torna, lui no. Ora il romanzo tradotto da Stefano Bortolussi per Mondadori, sesto romanzo di Susan Choi. Una delle voci più complesse, la definisce Luca Briasco, e convincente assieme a Viet Thanh Nguyen della letteratura asiatico-americana. Nelle pagine interne invece andiamo a dare un'occhiata ai due incontri a Roma con Yuri Herrera, oggi allo Stadio Palatino per il Festival Letteratura, il 23 alla Libreria Giuffa, scrittore latino-americano nella zona al confine fra Messico e Stati Uniti, che però abbandona rispetto ad altri analoghi scrittori qualsiasi prospettiva realistica impossibile in questo territorio, per darsi invece ad un tentativo di letteratura del fantastico ma basata nella realtà. I suoi primi tre romanzi sono La ballata del re di denari, Segnali che precederanno la fine del mondo e La trasmigrazione dei corpi, oggi riuniti in un solo volume, la trilogia della frontiera, con una traduzione importante, quella dello scrittore Pino Cacucci, un lungo racconto. Gli incontri con i narcos, boss della droga, contrabbandieri, coyotes, ma anche con i migranti e le vittime, avvengono all'interno dell'universo di Herrera in una lingua che esprime le tensioni stesse della zona di confine, dove spazi marginali violenti si alternano ad immagini suggestive. Su tutto domina il protagonismo del linguaggio, al tempo stesso poetico e volgare, a cui Herrera affida lo straniamento narrativo di un mondo fittizio. L'incisività rapida dei dialoghi si alterna con i passaggi descrittivi e riflessivi, rompendo la barriera fra realtà e mito, io e collettività, azione e pensiero. Il radicamento del parlato in un paesaggio linguistico ben preciso funziona come ponte verso altre possibilità semantiche nascoste nella narrazione, che rivelano i lati nascosti di uno spazio apparentemente conosciuto, aprendolo però al contatto con l'altro e con l'ignoto, come del resto avviene in ogni territorio di frontiera che si rispetti. Così l'articolo a pagina 2 di Stefano Tedeschi. Sempre, come dire, nel mondo latinoamericano, segnaliamo l'uscita del libro centroamericano dei morti della scrittrice Balama Rodrigo, conosciuta anche in Europa per il suo libro La brevissima relazione della distruzione delle Indie, cioè che rivede gli scritti di Bartolomé de las Casas nel 1552. Ora invece arriva il nuovo libro, il libro centroamericano dei morti, di Balama Rodrigo, tradotto da Carolina Mauriel, uscito per le case editrice Ensemble, con un'edizione bilingue, una sorta di Spoon River in salsa centro americana, così la segnalazione. E ancora su questo filone invece un lungo articolo di Francesca Lazzarato a pagina 3, che viene dedicato nello specifico a alcuni libri. L'ultimo si chiama Pellegrino trasparente, di Garcia, che si rifà, diciamo, alla storia di Gabriel García Márquez. Lo scrittore in questo caso invece è Cardenas, libro Pellegrino trasparente, che è uscito per le edizioni Sur, che sono una delle edizioni di riferimento in Italia per quanto riguarda in particolare appunto la letteratura di carattere latinoamericano. In questo caso parliamo di Juan Cardenas, nato nel 78 a Popayana, considerato ancora oggi il più interessante originale degli scrittori del suo paese, vale a dire la Colombia, una travolgente narrazione, viene definito così in questo libro Pellegrino Trasparente, che parte da una rilettura di un classico dell'Ottocento colombiano, passando però da improbabili avventure fino all'assaggio e alla cronaca, a chiudere le allucinate fantasie tropicali di Pellegrino Trasparente. Così anche per quanto riguarda, diciamo, quest'ampia pagina dedicata alla letteratura di carattere latinoamericana. Segnaliamo sempre poi da Alias invece la pagina del cinema, cura, palestra dei sensi, luogo dell'anima, sempre altro da sé. Si parla nello specifico di una serie di film dedicati al mondo dei giardini. Due film con Giardino, Il posto delle fragole di Ingmar Bergman del 57 e Il giardino segreto di Agnesia Holland, questa sorta di retrospettiva appunto dedicato a questo luogo all'interno del mondo del cinema. E così noi lasciamo anche il alias, vale a dire l'inserto del manifesto. Dal manifesto al Sole 24 Ore, in questo caso parliamo nello specifico della domenica, qui l'apertura è dedicata ad un archiprestigiatore di nome Carlo Molino. Si parla appunto della presentazione di questo libro, la prima martedì 30 di giugno al Castello del Valentino di Torino. Si presenta di fatto una sorta di dizionario in forma da A Z di uno dei protagonisti dell'arte del Novecento, lo specifico Carlo Molino, uno strumento critico composto da 68 lemmi affidato a 34 studiose e studiosi. Così appunto l'apertura. Nelle pagine invece interne una storia abbastanza, come dire, curiosa, la storia dell'oro della Svizzera, un curioso saggio a metà fra economia, architettura, storia culturale, ripercorre le molte vicende non tanto per quanto riguarda l'estrazione dell'oro, ma di come la Svizzera abbia costruito una vera e propria architettura per nascondere l'oro dentro le Alpi, dal forte di Bül al ponte del diavolo al paradiso di Andermatt, sono alcuni dei luoghi esplorati da Ludo Groenen in questo libro, Le montagne dell'oro, dedicate appunto alla storia, al rapporto fra la Svizzera e il fatto che ormai da Medioevo in avanti si è diventato uno dei luoghi di riferimento dove nascondere l'oro e cosa c'è all'interno. Dall'Iran invece si presenta il libro di Gina Cahier, Nel cuore del gatto, per Iperborea, tradotto da Silvia Albesano, a pagina 4 della Domenica del Sole 24 Ore. L'Iran, una casa diventata una prigione. Gina Cahier mette in fila madri, zie, sorelle, nipoti, amiche, donne uccise in un racconto di ritorno in patria, patria però ormai estranea, dove il controllo sul corpo della donna è il più importante strumento a disposizione del potere. È un lungo viaggio di rientro quindi nel paese, che si snoda fra le grandi città di Isfahan, Shiraz, Pestopoli ed Hiaz, in un cammino quasi fiabesco per rincorrere la storia di Iman, creatura libera dall'identità incerta, una ragazza che per non sottostare ai dettami del regime si rase i capelli e si traveste da uomo. Iman scomparirà nelle proteste dell'Onda Verde del 2009, ora Gina guarda con occhi terrorizzati nel piccolo schermo del telefono, come in un incubo, la figlia della sorella, Nika, che si batte anche lei nelle strade e che vuole improvvisarsi cronista perché il mondo sappia. Quindi questo racconto a cavallo fra 2009 e le proteste della fine dell'anno in Iran, che trova spazio sulla Domenica del Sole 24 Ore. Ancora dalla Sole 24 Ore invece un nuovo libro postumo di Andrea Camilleri, scomparso nel 2019, 93 anni, I pensieri delle pietre eterne, frammento di un testo più ampio, liberamente accessibile, che propone un confronto basato sui testi e le dichiarazioni dello stesso Camilleri, aiutando a chiarirsi le idee sulle profondità di pensiero dello stesso Camilleri, al di là però dei suoi lavori come romanzi, racconto che troviamo a pagina 9 della Domenica del Sole 24 Ore. C'è poi un altro grande scomparso, in questo caso pochi giorni fa, Carlo Ginzburg, grande storico, scomparso ad 87 anni pochi giorni fa, maestro di studi e di microstorie, La gioia di imparare e i debiti con i maestri. Si riprende nello specifico uno degli ultimi discorsi di Carlo Ginzburg, che occupa tutta pagina 10. Per ricordare lo storico, venne repubblicato il discorso di accettazione pronunciato in occasione del premio Balzan con le sue riflessioni contemporanee, soprattutto per quanto riguarda il confine come spazio non solo geografico e storico, ma spazio dell'umano, così sulla Domenica del Sole. Le 24 ore che noi lasciamo, appena diciamo chiudere la pagina per una serie di altri inserti pubblicitari, ecco, ce l'abbiamo fatta. Andiamo invece alla lettura Corriere della Sera, che mescola le informazioni, diciamo, di carattere letterario con una serie di long form. Quello di oggi è dedicato nello specifico al decennale della Brexit, l'uscita quindi della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Meglio Londra fuori dall'Europa, così visto dall'isolo, visto dal continente invece Global Britain, un sogno fallito. Il 23 di giugno del 2016, 10 anni fa, lo strappo più violento della politica inglese rispetto all'Unione Europea, il referendum sulla Brexit, entrato in vigore nel 2020, ha allargato il canale della Manica e pochi mesi dopo alla Casa Bianca arriverà Donald Trump per la prima volta. Proviamo quindi a indagare come stanno le cose con le due visioni ancora oggi, come dire, non depositate: da un lato chi rivendica la bontà di quella scelta, dall'altro invece chi la rimpiange. Su questo poi ci sono molte pagine. Segnaliamo nello specifico un'intervista a Lord Andrew Roberts: l'Europa affonda in termini di popolazione di PIL, l'ultima cosa da fare per noi è collegarci a quel continente morente. Quindi, come dire, uno dei fautori della Brexit, un Lord conservatore che viene intervistato a pagina 5. Dall'altra parte invece una lettura completamente differente, quella del politologo Gilles Gressani, che assieme a Giorgia Serughetti ha pubblicato il libro L'Europa e la sua ombra, un continente di fronte alla responsabilità del futuro, che invece la vede in maniera completamente contraria. Forse perché ho visto la Brexit, la maggioranza dei cittadini non vuole uscire davvero dall'euro e dall'Unione Europea, oggi tornerebbe indietro, compresa la metà degli elettori della nuova destra sovranista che sta prendendo piede nel paese, a riferimento soprattutto a Reform EU. Che altre pagine poi, insomma, sul tema per mettere a confronto diverse idee. C'è invece un altro articolo interessante che prende spunto da un libro, il titolo già ci fa capire di cosa parliamo: Custer, il famigerato generale sconfitto dai nativi americani nel 1876, il libro è di Larry McMurty, che è stato appena tradotto in Italia da Gaspare Bono per Einaudi. Casper, la sconfitta del generale che tutti amano odiare. Cercava la gloria ad ogni costo, la ottenne, ma non come pensava, cadendo a Little Bighorn. Poi però la perse perché furono spietati i giudizi su di lui in quella battaglia, vinta dai nativi il 25 di giugno di 150 anni fa. E ne scrisse all'epoca, 1876, pure il neonato Corriere della Sera. Un piccolo trafiletto. Abbiamo da Washington, 7 di luglio, che i dispacci ufficiali confermano pienamente la disastrosa sconfitta inflitta il 25 di giugno alle truppe del generale Custer dagli indiani nelle gole di Little Big Horn. E poi appunto un riassunto, insomma, di questa figura all'interno di quello che fu il genocidio del popolo nativo. Andiamo invece a vedere ad un altro genocidio, quello di oggi, quello di Gaza, con il libro di Muhammad al-Sahouk, che è nato e vive nella striscia di Gaza, tiene un diario giorno per giorno, iniziato il 7 di ottobre, andato avanti con questa forma fino alla fine del 2024, pagina dopo pagina, tutto si smembra e narrare allora diventa un farmaco per conservare la propria integrità, per non accontentarsi di sopravvivere. Il libro è più di una testimonianza, un'opera letteraria, un atto di resistenza, così appunto la traduzione del libro di Muhammad al-Sahouk da Gaza, Scrivo per restare umano, che è uscito per Einaudi in questi giorni. La recensione a pagina 17 dell'inserto del Corriere della Sera, la lettura. Andiamo poi a dare un'occhiata a altre due vicende. Il romanziere della Gen Z, 22 anni, è svizzero, si chiama Nello Biderman e ha scritto a mano Lazara, salutato come una capolavoro in mezzo mondo. L'altro mezzo mondo però lo aspetta ancora. In Italia infatti il libro uscirà solamente dopo l'estate. La lettura è andata a trovare Nello Biderman a casa sua a Zurigo, una storia personale di famiglia, di castelli e di violenza. La letteratura funziona solo se riesce ancora a superare i confini, dice questo giovanissimo, 23enne, che è autore appunto di questo libro che non è ancora stato tradotto in Italia, lo sarà a breve, si intitola Lazar nello specifico. Andiamo avanti invece ancora con un paio di segnalazioni. Anche le lacrime sono acqua, roto attorno a questo elemento il romanzo La cronologia dell'acqua di Lidia Juknavic, ora diventa anche un film per la regia dell'esordiente Kristen Stewart. Abbiamo visto Mentre esce, Le leggere fra le onde, che è quasi un sequel letterario. La letteratura, dice la scrittrice, è come la vita, scrittrice di origini russa, ma nata a San Francisco nel 1963. In Italia i libri già pubblicati sono Il libro di Joan e il memoir La cronologia appunto dell'acqua, poi La sa lasciarsi cadere e L'impulso, l'ultimissimo libro appena uscito per Nottetempo, si intitola Leggere le onde. Andiamo avanti invece con un altro paio di segnalazioni, con la nascita il 25 giugno esattamente di un secolo fa di una poetessa leggendaria, Ingeborg Bachmann, che morirà poi a Roma a 47 anni. Diversi libri sono stati ripubblicati anche in italiano per ricostruirne la parabola umana e intellettuale. Pagine vertiginose, liriche terse, danti sentimentali e relazioni chiacchieratissime. I suoi libri, a partire da quello probabilmente, come dire, anche più conosciuto nello specifico, Malina del 73, e tre sentieri per il lago. Così la Repubblica. C'è poi invece Robinson del La Repubblica, così Corriere. Robinson invece è molto dedicato oggi agli aspetti cinematografici. C'è una lunghissima intervista dedicata al nuovo film Odissea, che esce il 16 di luglio, di Christopher Nolan, girato in varie parti del mondo. Cast stellare: Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya e Charlize Theron. C'è proprio una intervista che viene fatta allo scrittore Chris e Nolan, assieme a uno degli attori protagonisti, Matt Damon. Il mio Ulisse, Matt Damon è Ulisse, povero reduce che prova a tornare a casa, un film sul dolore della guerra, sui senza patria e sulla famiglia. Poi una lunga serie anche qui di passaggi dedicati proprio a questo film. Noi non ci concentriamo in realtà su quello, ma andiamo a vedere altre due segnalazioni. L'aspra provincia di Grazia Deledda, una recensione collettiva de La Madre, libro dell'autrice sarda, premio Nobel nel 1926, dalla passione scandalosa per il sacerdote Paolo fino ad Agnese, con un finale tragico. Quindi una recensione collettiva del gruppo di lettura di Repubblica di La Madre, storico libro di Grazia Deledda. Andiamo poi a vedere Il mondo che somiglia a Pyongyang, Corea del Nord, libro di Barbara Derrick, nulla da invidiare, appena tradotto per Iperborea. Intervistando oltre 100 rifugiati, Barbara Dimick ricostruisce com'è la vita in Corea del Nord, fra controllo e culto del leader, due fattori che oggi sono dilagati anche altrove. Così l'articolo di Robinson. Poi, per quanto riguarda Il mondo dei fumetti, c'è una mostra alla Palazzo del Fumetto di Pordenone, nello specifico dedicato a diversi autori, ma soprattutto a Sergio Toppi, morto nel 2012. Questa mostra, ripresa dalla moglie Aldina Toppi, disegnato da vicino per capire com'era anche il processo creativo di questo grande della scena del fumetto italiano. Abbiamo ancora, e così chiudiamo questa pagina, come dire, dedicata ai libri, la classifica di Robinson. Nello specifico c'è la classifica in Italia che vede in testa Game of Olympus Catarsi di Ezell Reilly, al secondo posto l'enciclica del Papa Magnifica Humanitas, e poi Antonio Manzini con I tramezzini di Rocchio Schiavone. Per quanto riguarda invece le scelte di Robinson, i consigli sono Un'estate in montagna di Elisabeth von Armin, Sacrificio di Regina di Stephen Kopeski e Strane case di Uquezio. Queste le segnalazioni che arrivano da Robinson. E noi con questo chiudiamo anche l'appuntamento con i giornali per gli inserti di carattere culturale. Un paio di brevi spot e poi arriva il giornale Radio Flash.
3: Cambierà, lo sento, che sorpresa, che spavento. Bussiamo al Parlamento con una rabbia dentro.
4: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 0208462014. Se la memoria non aiuta, basta andare su radioondadurto.it.

0: Rebel Girl, musica e cultura dall'universo femminile. Tutte le domeniche dalle 18 alle 19 su Radio Onda d'Urto. Stay Rebel.
1: Le 11 ne appunto di questa domenica 21 di giugno, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash. Il vicepresidente statunitense Vance è arrivato in Svizzera alla pari del capo negoziatore iraniano e del ministro degli esteri Araghchi per i primi colloqui diretti dopo la firma del memorandum d'intesa, colloqui che potrebbero andare avanti per un paio di giorni. C'è però sul piatto anche il Moloch di Israele che continua imperterrita a colpire il Libano. Ieri sera è stato annunciato un nuovo cessate il fuoco che però nella notte è stato nuovamente smentito dagli israeliani che hanno ammazzato almeno 7 persone. Oltre 100 nelle ultime 48 ore. Replica dell'Iran che ribadisce che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli statunitensi faranno rispettare agli israeliani gli accordi. Israeliani che continuano anche il loro genocidio a Gaza, almeno 10 le vittime nelle ultime 24 ore, oltre 4.000 da ottobre, da quando cioè in vigore un altro cessate il fuoco mai rispettato da Tel Aviv. Tra le vittime delle ultime ore anche l'ennesimo giornalista Ahmed Ouyasha, telecameraman di Al Jazeera. Sale così a 12 il bilancio dei lavoratori dell'emittente del Qatar ammazzati nella striscia dall'inizio del genocidio da parte di Israele. Crisi climatica continua ad aumentare la morsa del cambiamento climatico sull'Europa. Oggi in Francia temperature ancora più elevate di ieri, si ragiona di 40-43 gradi nelle aree interne dove il governo di Parigi ha vietato la vendita degli alcolici. In Italia invece passano da 5 a 8 le città bollino rosso, si aggiungono Bolzano, Milano e Rieti a chi era già in rosso, cioè Brescia, Bologna, Firenze, Perugia e Torino. Crescono anche le città arancioni. E da oggi non c'è più nessuna città in bollino verde. Non ci sono al momento nelle previsioni cambiamenti significativi all'orizzonte, almeno per tutta la settimana. Omicidi sul lavoro, è deceduto l'autista del camion che si è ribaltato in A1 nella notte nella zona fra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi Sud, direzione Firenze. Il camion stava trasportando carcasse di animali. Chiusa l'autostrada per diverse ore. La polizia stradale sta ancora cercando di ricostruire la dinamica dell'infortunio mortale. Ieri è stata giornata di Pride in 7 città con le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+ che si sono mobilitate tra Modena, Palermo, Rovigo, Treviso, Varese e Roma. Qui la manifestazione più imponente con per gli organizzatori 1 milione di persone partite da Piazza della Repubblica e arrivata alle Terme di Caracalla. In corteo a metà anche una 30 di esponenti di Keshet, un'associazione legata alla comunità ebraica che si è presentata con le bandiere di Israele, arcobaleno e cartelli con la scritta fuori l'antisemitismo dei Pride. Ha attorno a questo gruppo di manifestanti un folto servizio d'ordine. Dopo questo, a centinaia di manifestanti che hanno intonato a più riprese cori per la Palestina esponendo cartelli con la scritta No Pride in Genocide. Torniamo all'estero, 3 persone uccise negli attacchi aerei russi che hanno colpito le regioni ucraine di Poltava e di Dnipropetrovska, 1 morto e 9 feriti proprio a Dnipropetrovska, a Poltava 2 morti e 13 feriti, 4 in gravi condizioni. Sulla fronte russa invece Mosca denuncia droni ucraini che hanno colpito la Crimea occupata, nelle ultime 24 ore 4 morti e 28 feriti, intercettati oltre 200 droni. Ci spostiamo poi in Gran Bretagna, dove potrebbe avere le ore contate il premier laburista Starmer. Diversi esponenti del suo entourage e i media britannici fanno sapere che domani potrebbe essere il giorno delle dimissioni. Starmer è sotto pressione per l'ascesa del rivale interno Andy Burnham, pronto a sfidarlo per diventare nuovo leader del Labour e quindi primo ministro. L'ipotesi possibile è che Starmer possa dimettersi domani. Per il premier britannico le cose sono precipitate 2 giorni fa, dopo che Burnham, già sindaco dimissionario di Manchester e dell'ala meno moderata dei laburisti, ha vinto a valanga l'elezione suppletiva nella seggio di Makerfield, tornando alla Camera dei Comuni, un segnale che è suonato come un avviso di sfratto anche da Downing Street. E ancora sul fronte elettorale, urne aperte in Colombia per il ballottaggio delle presidenziali, si vota per tutta la giornata di oggi. La presidente uscente, il progressista Petro, ha denunciato nelle ultime ore le pesanti intromissioni da parte di leader dell'estrema destra del continente, in particolare l'argentino Milei e poi Bukele. Di fatto al ballottaggio è dato avanti una sorta di Milei in salsa colombiana, dell'Espria, che al primo turno ha ottenuto il 3% in più rispetto a Ivan Cepeda, attuale senatore della sinistra, la stessa al potere con Petro e che si candida con l'Alianza por la Vida.

0: Ma un'ultima ora che ci porta nel milanese, al ribaltimento di un Audi A2, a bordo c'erano 9 giovani e giovanissimi, uscita di strada a Senago nel parco delle Groane. L'autovettura nella notte percorreva un tratto di strada lungo il canale Villoresi, che non è al passaggio aperto, al passaggio delle macchine. Ci sono diverse vittime nell'incidente, al momento risultano essere 3, infatti morti 3 ragazzi di soli 17 anni sui 6 complessivamente a bordo di questa autovettura, che è omologata per 5. Ulteriori informazioni all'interno del prossimo giornale radio, quello delle ore 13, sempre qui da Radio Onda d'Urto.
1: O San Precario, protettore di noi, precari della terra, dacci oggi la maternità pagata, proteggi i dipendenti delle catene commerciali, gli angeli dei call center, le partite IVA e i collaboratori appesi a un filo, dona loro ferie e contributi pensionistici, reddito e servizi gratuiti e salvali dai lugubri licenziamenti. San Precario, che ci protegge dal basso nella rete, prega per noi, interinali e cognitari. Porgi presso Pietro, Giacomo, Paolo e i santi tutti la nostra umile supplica. Ricordati delle anime in scadenza di contratto, torturati dalle divinità pagane, libero mercato e flessibilità, che si aggirano incerte, senza futuro né casa, senza pensioni né dignità. Illumina di speranza i lavoratori in nero, dona loro gioia e gloria, per tutti i secoli dei secoli.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Pubblicità?
2: No, grazie.
1: Influencer?
2: Nemmeno.
1: Filtri?
2: Sì, ma solo per il caffè.
1: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 46 20 174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

0: 18 minuti, rieccoci in diretta. Buona domenica a tutti e a tutti. Queste sono le frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Abbiamo chiuso il giornale radio parlando di Colombia, le urne sono di fatto pronte ad aprirsi per questioni di fuso orario nel paese, cavalla ballottaggio che tiene con il fiato sospeso non solo la Colombia ma anche mezzo Latino America. Colombia che negli ultimi 5 anni ha conosciuto il primo governo progressista della sua storia dopo una lunga serie di colpi di Stato, paramilitari, estrema destra. Si ripresenta al centro-sinistra, in questo caso con il senatore progressista Iván Cepeda della coalizione Alianza por la Vida. Al primo turno ha ottenuto il 41%. Sopra il 43% però a sorpresa l'esponente dell'estrema destra, anche lui filo trampiano, una specie di Milei in salsa colombiana, Abelardo de la Espreia. Uno che si fa conoscere come il Tigre, questo è il nome che si dà, un po' come Milei aveva l'immagine della motosega, lui invece ha l'immagine di una tigre. Ne abbiamo parlato pochi giorni fa qui a Radio Onda d'Urto con una voce, come dire, d'eccezione, Giacomo Finzi, che è professore di relazioni internazionali all'Università Nazionale della Colombia di Bogotà. Con lui abbiamo parlato dello scenario generale proprio dedicato al voto e anche delle forti tensioni, perché si è già iniziato a votare all'estero, i colombiani all'estero, e qui diverse le contestazioni perché i numeri già non tornano sostanzialmente. Sembra che ci siano infatti in alcuni paesi più votanti che iscritti alle liste elettorali, in particolare in Colombia, dove c'è una folta comunità colombiana legata a doppio filo alla destra di Bogotà. Di questo abbiamo parlato con Giacomo Finzi e con lui andiamo quindi in Colombia.
1: Parliamo di ballottaggio presidenziale in Colombia con Giacomo Finzi, che è professore di relazioni internazionali all'Universidad Nacional de Colombia nella città di Bogotà. Ben tornato Giacomo Finzi su queste frequenze.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto, sempre un piacere accompagnare questi spazi di condivisione e riflessione sull'America Latina.
1: Un piacere nostro. Allora, dicevamo, il ballottaggio presidenziale che si terrà in Colombia il 21 giugno prossimo vedrà la sfida decisiva tra il candidato della destra radicale Abelardo de la Espreia e il progressista di sinistra Iván Cepeda. Si tratta di un voto storico che definirà se il paese continuerà sul percorso di riforme sociali iniziato dal presidente uscente Gustavo Petro o se virerà invece verso una restaurazione conservatrice. Al primo turno delle elezioni presidenziali, Abelardo de la Espreia, della destra radicale, ha ottenuto circa 10 milioni 100 mila preferenze, pari al 43,7% dei voti. Il candidato della sinistra progressista invece Iván Cepeda ha ottenuto circa 9 milioni 700 mila preferenze, ovvero il 41% dei voti, è arrivato quindi secondo. Allora, sono stati poi contestati dalla sinistra questi risultati, infatti Iván Cepeda insieme al presidente uscente Gustavo Petro hanno confutato ufficialmente i risultati preliminari, denunciando la presunta presenza di gravi irregolarità, anomalie nei registri elettorali. Hanno parlato anche di addirittura 850.000 schede sospette che avrebbero alterato l'esito del primo scrutinio. Quindi Giacomo Finzi, a che punto è il dibattito in questo momento a questo proposito e che cosa è emerso da queste contestazioni sollevate dalla sinistra?
2: Sì, innanzitutto c'è stata una divergenza tra quella che è stata la posizione di Gustavo Petro, che in primo momento ha criticato i risultati elettorali, appunto denunciando un possibile frode, un possibile conteggio e un possibile una possibile alterazione dei risultati di addirittura 800.000 voti che sarebbero stati contestati dal presidente Gustavo Petro. Tuttavia successivamente proprio questo è successo il 31 maggio, quindi a poche ore dal realizzarsi il primo turno delle elezioni presidenziali, Questa contestazione avvenuta al presidente Gustavo Petro in realtà non è stata seguita dal candidato presidente Ivan Cepeda. Quindi Ivan Cepeda, con un'altra tradizione politica che è ben più a sinistra, ma anche una tradizione anche, diciamo, più legalista, in realtà ha accettato già l'8 giugno, quindi circa una settimana fa, ha accettato ufficialmente il conteggio ufficiale dei voti. Quindi devo dire che questa polemica si è esaurita, e anche con una divergenza tra il candidato Ivan Cepeda in differenza, in dissidio con Gustavo Petro. Non ha dato adito a una dissidenza, diciamo una differenza politica tra i due leader politici, però ha anche offerto una soluzione più legalista dal candidato Ivan Cepeda, che ha accettato i risultati ufficiali, il conteggio ufficiale. Conteggio che, appunto, a differenza di altri paesi dell'America Latina, è avvenuto senza gravi episodi di contestazione. Penso alla situazione attuale che si verifica da quasi una settimana in Perù, dove il conteggio è ancora, procede a rilento. Invece in Colombia il conteggio dei risultati è abbastanza rapido ed efficace per il momento, quindi effettivamente c'è stato un conteggio abbastanza effettivo, nonostante un po' di numeri di voti di schede contestate sia tuttavia presente. Ci sono episodi di corruzione, quello senz'altro, però non sono gli 800.000 voti denunciati dal presidente uscente Gustavo Petro. Quindi direi che questa polemica si è esaurita dopo la prima settimana di conteggio.
1: Allora, rimanendo ancora sui risultati del primo turno, secondo la geografia elettorale emerge che la destra estrema è cresciuta anche nei quartieri popolari. Volevamo chiederti, secondo te, come mai?
2: Sì, questa è una domanda molto importante. La geografia elettorale prevede una separazione, una divisione netta del paese, ovvero dove nei contesti rurali c'è una differenza importante tra quella che è la costa caraibica e la costa pacifica, che hanno appoggiato in grande sostanza il candidato Ivan Cepeda, mentre la parte centrale andina del paese, che tra l'altro rappresenta la maggior parte della demografia colombiana, ha appoggiato il candidato outsider Abelardo de la Espreia. Quindi questa geografia non è una novità, il paese è abbastanza spaccato da questo punto di vista già da diverse tornate elettorali e presidenziali, e tuttavia quello che sorprende adesso non è solamente questa divisione tra la parte andina centrale, dove tra l'altro ci sono le principali città Bogotà, Medellin e Cali, ma anche appunto la differenza tra la parte andina e la parte delle due coste, costa caraibica e costa costegna, che è costa pacifica, che rappresentano una proporzione minoritaria della popolazione. E dal punto di vista urbano, ecco, le principali tre città del paese, Bogotà, Medellin e Cali. Bogotà è tradizionalmente una città che ha avuto un elettorato tradizionalmente progressista e di sinistra, con diversi sindaci progressisti. Tra l'altro il presidente uscente Gustavo Petro è stato sindaco nella principale capitale del paese, quindi è un elettorato tradizionalmente progressista. Medellin è una città tradizionalmente conservatrice, un bastione di quello che è la corrente politica dell'uribismo, quindi dell'estrema destra colombiana. Cali, direi, in termini storici era l'espressione di una grande proprietà terriera da una parte, il Valle del Cali.

si osserva anche una crescita esponenziale importante della destra estrema e della destra estrema nei quartieri popolari. Non è un fenomeno nuovo, non è un fenomeno esclusivamente colombiano, direi un fenomeno latinoamericano, ma anche globale, che una destra sociale, una destra radicale estrema raccoglie consensi importanti nei quartieri popolari, e raccoglie consensi importanti soprattutto tra un elettorato giovane, tra le classi popolari tendenzialmente di estrazione popolare, ma anche con scenari di precarietà lavorativa e precarietà sociale, raccoglie consensi importanti, e anche tra un vento importante di antipolitica. Ricordiamo anche appunto che il governo di Gustavo Petro ha appunto raccolto consensi importanti da una parte nei settori popolari, ma dall'altra ha anche polarizzato lo scenario, lo scacchiere politico dell'elettorato di destra estrema, che non si vedeva rappresentato dal candidato uribista la candidata Paloma Valencia, che non ha raccolto i consensi aspettati e sperati. Quindi il candidato delle Spreglie, che è visto come una figura di outsider, sicuramente ha raccolto consensi in maniera efficace e con una campagna elettorale soprattutto sui social media, e con nelle ultime settimane, dopo tra il primo turno e il ballottaggio, anche riempito le piazze delle principali città del paese. Quindi se tradizionalmente era la sinistra che riempiva le piazze, ecco, quest'ultima settimana, 10 giorni, anche il candidato Abelardo Le Spreglie sta riempiendo le piazze. Questa settimana ci sono state importanti comizi nella città di Cartagena, nella città di Barranquilla, dove veramente migliaia di giovani soprattutto hanno appoggiato il candidato outsider di estrema destra. Quindi è anche un fenomeno popolare, è una campagna portata avanti sui social media con gli influencer, e anche foraggiata con immensi capitali raccolti in maniera non solamente lecita, perché comunque Abelardo Le Spreglie raccoglie anche un consenso di quello che è un mondo che raccoglie l'alleanza tra i paramilitari e i gruppi neoparamilitari, e anche le affiliazioni mafiose, soprattutto della costa caraibica, soprattutto io direi il clan Char, che è un gruppo, una famiglia molto importante e influente nell'ambito politico ma anche imprenditoriale della costa caraibica, e raccoglie consensi importanti e foraggiamenti e finanziamenti importanti. Quindi direi che i quartieri popolari delle principali città hanno votato in maniera abbastanza importante e inedita, direi, nella città di Bogotà e anche nella città di Cali. Medellín direi che è una città tradizionalmente conservatrice e di estrema destra, quindi non c'erano gli estremi per avere un consenso importante. Quello che considererei anche nella geografia del paese è che invece alcuni dipartimenti che tradizionalmente sono stati orientati all'estrema destra, questa volta hanno optato per il candidato del patto storico, direi anche dipartimenti vicino al dipartimento di Antioquia, come direi Caldas o anche altre zone della zona caffettiera che richiama una zona conservatrice, questa volta hanno appoggiato il candidato progressista. E un ultimo dettaglio nella geografia elettorale, anche non ha colpito molto la candidatura di Paloma Valencia, la terza in ordine di voti candidata del Centro Democratico di affiliazione uribista. Non ha convinto l'elettorato colombiano di estrema destra, che invece ha optato per deporre i propri voti verso il candidato Abelardo Le Spreglie. Quindi i voti che tradizionalmente andavano ai candidati dell'uribismo, quindi questa figura di Paloma Valencia nel binomio con Juan Daniel Oviedo, non ha convinto l'elettorato tradizionalmente di destra, e quindi questi voti sono stati dirottati su un partito che fino ad ora non esisteva, un partito emergente, questo Defensores della Patria, e quindi i voti del tradizionale elettorato del Centro Democratico sono stati dirottati verso Abelardo Le Spreglie. Non è un fenomeno nuovo, anche nel 2022 c'era stato

0: uno spostamento di voti importanti dal Centro Democratico verso un altro candidato di estrema destra, che era stato Rodolfo Hernandez, che arrivò secondo e quindi arrivò al ballottaggio, venne poi sconfitto al ballottaggio da Gustavo Petro. La differenza importante è che questa volta nel 2026 Abelardo Espreia, quindi il candidato di estrema destra, supera di almeno poco meno di 1 milione di voti, però abbastanza un numero importante, un numero ingente di voti, il candidato del patto storico Ivan Cepeda. Nel 2022 i voti di Gustavo Petro superavano quelli di Rodolfo Hernandez. C'è da dire che se sommiamo i voti del candidato Abelardo Espreia e Paloma Valenza, quindi le due principali liste di estrema destra, da un punto di vista puramente aritmetico, questi voti basterebbero per raggiungere tranquillamente il 50%. C'è da fare un'operazione veramente millimetrica di sommare voti tra non solo Paloma Valenza e il suo binomio è un'altra figura molto importante, e anche lui è un outsider della politica colombiana, Juan Daniel Oviedo, che era un tecnico, se vogliamo, una figura non della destra estrema, che ha accettato la candidatura con Paloma Valenza e che ha avuto un consenso importante. Bisogna vedere questo binomio chi dei due ha portato più voti, perché fondamentalmente i voti di Paloma Valenza verranno tradotti quasi matematicamente al candidato Belardo Velespreia. Invece i voti che ha portato Juan Daniel Oviedo, che appunto era la formula vicepresidenziale, non automaticamente andranno a Belardo Velespreia, soprattutto per tematiche legate alle comunità LGBTQ+, che rappresentano una fetta di elettorato importante e che, vista e considerata la campagna omofoba di Abelardo dell'Espreia, probabilmente verranno sanzionate al ballottaggio in termini o di astensionismo o di voto nullo o addirittura appunto di voti che andranno verso Ivan Cepeda. Quindi il calcolo non è così certo. Detto ciò, un altro aspetto da considerare è la differenza tra il primo turno e il ballottaggio. Il ballottaggio generalmente in Colombia raccoglie un maggior numero di votanti. La Colombia è un paese con una forte tradizione astensionista, sebbene il voto sia un voto obbligatorio, tuttavia il secondo turno il ballottaggio è sempre più sentito dall'elettorato. Stiamo parlando più o meno di una partecipazione al voto di circa 55-60% dell'elettorato attivo. Da considerare anche l'aumento dei voti, quindi già al primo turno rispetto al 2022 c'è stato un aumento significativo dei voti. Penso che Gustavo Petro nel 2022 non era arrivato alle stesse cifre di Ivan Cepeda, quindi Ivan Cepeda, sebbene sia arrivato secondo, ha raggiunto quasi 10 milioni di voti. Quello che stupisce è certamente il consenso raccolto dall'outsider Abelardo Espreia, che, come lo dicevi tu in apertura, ha superato i 10 milioni di voti. Quindi, detto ciò, il secondo turno, il ballottaggio, chiamerà nuovi elettori che non hanno partecipato al primo turno, forse perché nessuno dei principali candidati convincesse abbastanza, o forse perché anche c'è un elettorato che partecipa laddove il voto sia un voto decisivo, come lo è nel ballottaggio.
1: E Giacomo, potrebbero andare alle urne anche gli elettori, quelle elettrici che hanno magari un sentimento antifascista, ma non sono convintamente a favore di Ivan Cepeda, oppure no?
0: Questa è una domanda molto importante, perché appunto la sinistra, ma anche il centro-sinistra, sta in questa seconda fase della campagna elettorale anche per convincere un elettorato di centro, ma anche di centrodestra, sta cercando di richiamare un voto antifascista, ed è importante aprire un fronte antifascista, sebbene appunto ci siano candidati del primo turno che non sarebbero disposti a non sarebbero disposti ad appoggiare Abelardo e Lespreia al secondo turno. Quindi c'è questo, è un elemento importante che richiamare al voto antifascista. Direi che un altro aspetto importante è l'aspetto, diciamo, non solo in Colombia, ma in America Latina in generale, è l'elettorato rappresentato dalla gioventù, quindi dai giovani elettori che magari al primo turno non hanno partecipato e che a seguito dei risultati del primo turno si sono immediatamente mobilitati. Penso alle università pubbliche, ma anche private, ma penso anche ai quartieri popolari delle principali città del paese, si sono mobilitate proprio in virtù di questo voto antifascista, che è anche richiamo molto importante non solo al voto antifascista, ma anche la condanna della violenza politica, simbolica e anche fisica nel caso della Colombia, che di fronte a una possibile vittoria di Abelardo e Lespreia sarebbe un ritorno veramente ai massacri, alla violenza politica, al paramilitarismo e ai crimini di Stato molto possibilmente. Quindi sicuramente c'è un settore giovanile molto attivo come in altri paesi del continente, penserei al Cile, all'Ecuador, alla Bolivia, che sono paesi, e anche il Perù ultimamente, dove i settori giovanili hanno un attivismo politico importante, non solo i settori studenteschi, universitari, ma anche nei settori popolari, urbani e anche rurali.
1: Andiamo verso la conclusione di questa intervista con Giacomo Finzi, professore di relazioni internazionali all'Università Nacional de Colombia, durante la quale stiamo trattando il tema del ballottaggio presidenziale che si terrà in Colombia il prossimo 21 di giugno. Allora, raccoglie consensi importanti il modello di sicurezza autoritario e l'antipolitica di Abelardo della Espreia, così ci hai detto. Andiamo quindi un po' ad approfondire il suo programma di governo, che è denominato Firmes por la Patria, che ha raccolto, come dicevamo, oltre 10 milioni di voti. È davvero applicabile questo programma, Giacomo Finzi, alla complessa realtà territoriale e sociale della Colombia? E quali saranno eventualmente le possibili conseguenze sui trattati di pace del 2016 con i gruppi armati in caso di cambio totale di colore politico alla presidenza?
0: Sì, diciamo che è un'agenda molto securitaria, quindi che ha proprio un richiamo a quello che può essere, in termini latinoamericani, il richiamo a, potrei dire, in termini economici, macroeconomici e sociali, un'agenda che può essere quella di Milei in Argentina, quindi un taglio dello Stato, delle risorse pubbliche dello Stato. Per esempio l'università, la salute, le pensioni, eccetera. Ricordiamo che, appunto, tra l'altro la Colombia non è un paese dove c'è uno stato sociale importante come l'Argentina, ma uno stato che comunque dagli anni 90 ha assunto il neoliberismo come ideologia di Stato, quindi che per l'appunto durante il governo di Gustavo Petro ha cercato di implementare delle riforme minime sociali, tra l'altro non implementate del tutto per le barriere politiche e l'assenza di una maggioranza decisa in Parlamento, nelle due Camere. Quindi c'è sicuramente un'agenda di taglio dello Stato, che appunto in Colombia, come anche il Cile e direi anche in Perù, è uno Stato minimo neoliberista, ma anche e soprattutto direi l'agenda contro la criminalità e soprattutto contro i gruppi insorgenti, no, i nuovi gruppi insorgenti, e anche un approccio contro, direi, il disprezzo anche alla povertà, che anche questo è un aspetto molto simile all'agenda di Milei e anche di altri governanti latinoamericani, che disprezza proprio l'agenda sociale di integrazione, le politiche inclusive dei governi di progressisti. Detto ciò, per tornare al secondo aspetto della tua domanda, gli accordi di pace, che tra l'altro quest'anno si compieranno i primi 10 anni dalla firma degli accordi dell'Avana, ecco, sarebbero molto messi a dura prova in un momento in cui, appunto, la conflittività politica e sociale del paese è appunto di esplodere nuovamente. Diciamo che anche durante il governo di Gustavo Petro il conflitto armato interno in Colombia non si è per nulla arrestato, anzi, l'implementazione di accordi di pace purtroppo ha avuto serie difficoltà, non solo finanziarie, ma anche operative. Quindi, dopo la firma di accordi tra Juan Manuel Santos nel 2016, dopo c'è stata una battuta d'arresto nel 2018 con la presidenza di Iván Duque, con Gustavo Petro dal 2022 c'è stata una politica molto ambiziosa, direi, della paz totale di negoziare con tutti gli altri gruppi armati illegali presenti sul paese e che purtroppo non ha portato i risultati sperati. Detto ciò, c'è buona volontà, soprattutto dal candidato Iván Cepeda, di portare avanti ulteriori negoziati e anche implementare l'accordo con le estinte FARC. Quindi sicuramente Ivan Cepeda rappresenta la continuità di una politica di pace. E Ivan Cepeda, ricordiamo che tra l'altro è stato un mediatore, una figura di dialogo, non solo negli accordi tra il governo di Juan Manuel Santos e le FARC, ma anche in precedenza con i governi di Hugo Chavez. Ha avuto un ruolo sempre di mediatore importante in termini di difesa dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. E invece, d'altro canto, l'agenda di Abelardo proporrebbe una guerra senza quartiere, tanto nelle zone rurali e come nelle zone urbane. Quindi veramente, e lì anche la differenza importante con modelli quali quello di Milei, lì veramente si tornerebbe alla violenza politica, con maggiori indici di violenza e violazioni di diritti umani e crimini di Stato, perché, come segnalavo poco fa, c'è un appoggio anche insito delle formazioni paramilitari e delle mafie locali che appoggiano questo candidato. Quindi sarebbe veramente un ritorno alla violenza e temerei anche che buona parte della sinistra, frustrata da una sconfitta elettorale, potrebbe soffrire il fascino del richiamo alle armi, perché comunque in Colombia la sinistra ha avuto tradizionalmente negli ultimi anni ha sempre avuto un richiamo alla guerra di guerriglia che fino al 2016 era l'opzione, anziché l'opzione elettorale, un'opzione elettorale che fino al 2022 non era mai stata concreta e quindi storicamente la sinistra politica e sociale aveva optato per la via delle armi. Ecco, un'ultima cosa è la lotta alla criminalità organizzata. Ci sono veramente divergenze tra la politica, l'agenda governativa di Iván Cepeda e l'agenda di Abelardo Lespreia. Il modello di Abelardo Lespreia è installare mega carceri di massima sicurezza, modello Bukele o modello Novoa in Ecuador, quindi violazioni di diritti umani, arresti preventivi, discriminazione, stigmatizzazione sociale, un clima anche di quello che si definisce in America Latina l'impiezza sociale. E invece direi che Ivan Cepeda ha un'agenda molto più umanista, vuole sicuramente trattare il crimine transnazionale, soprattutto anche la politica di droga, con un approccio molto più umanista e soprattutto il tema delle sostanze psicoattive, con un approccio più di sostituzione graduale delle coltivazioni di uso illecito. Penserei alla coca, ma con un approccio molto più umanista, un approccio di sostituzione produttiva, di sostituire le coltivazioni di coca con prodotti agricoli che sarebbero redditizi per le popolazioni contadine. Detto ciò, le popolazioni indigene, anche per tornare al punto iniziale, le popolazioni indigene e afrodiscendenti, anche contadine, appoggiano in buona sostanza l'agenda politica e sociale di Iván Cepeda, che per per ora rappresenterebbe la continuità con il governo Petro, perché comunque tra i vari punti dell'accordo di pace dell'Avana il punto centrale resta sempre comunque la proprietà della terra, e con tutte le difficoltà del caso il governo di Gustavo Petro ha consegnato, ha ridistribuito la proprietà della terra con indici importanti di assegnazioni di titoli di proprietà della terra non solamente alla popolazione contadina ma anche alla popolazione indigena afrodiscendente, che in ogni caso valorizza questi sforzi importanti.
1: È un paese diviso, polarizzato, come è il caso anche di altri paesi della regione. La Colombia, che voterà il prossimo 21 di giugno per scegliere il nuovo presidente, che, come ci hai detto, avrà delle sfide grandi ed importanti da affrontare. Però intanto noi ci fermiamo qui e andremo senz'altro ad aggiornarci dopo le votazioni. Intanto ti ringraziamo, Giacomo Finzi, professore di relazioni internazionali all'Università Nacional de Colombia, per essere stato di nuovo ai nostri microfoni.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: sta estirando.
1: 11:40 minuti, questo era Giacomo Finzi, docente dell'Universidad Nacional de Colombia a Bogotà, dove tra pochi istanti si inizia a votare per il ballottaggio delle presidenziali.
0: Io te sacudo come un estornudo, te pongo a vomitare il desayuno, te insegno mi lenguaje, un Bruno.

0: fantasía, tú eres un mito. Como Blancanieves y los siete nanitos. Con ese meneíto a mi huevito le dan.
1: Calle 13 con la loro cumbia de Los Aburridos. Noi restiamo in Sud America, andiamo però in Messico, anche questo paese coinvolto nei mondiali di calcio. Proseguono le proteste, terza degli insegnanti pochi giorni fa. Noi andiamo a riproporvi ora un podcast realizzato da compagni e compagni di Nodo Solidale che si trovano sia in Messico che in Italia e sono legati in particolar modo all'esperienza zapatista, che proprio nei giorni d'inizio del mondiale che è partito allo stadio Azteca di Città del Messico avevano realizzato un podcast al centro di questo lavoro fra musica e tante voci, proprio chi Messico arrivava ai mondiali, cosa è successo per questo grande evento così impattante sul paese. E noi quindi andiamo a proporvi questo podcast, poi a rientreremo in studio, sarà tempo di Il Mondo Nuovo, mentre Sterco è già andato in vacanza per la stagione estiva. Buon ascolto a tutti e a tutti, quindi con Nodo Solidale, il Messico davanti ai mondiali di calcio.

sono una serie di immagini indelebili, storiche, stratificate nell'immaginario, fatte di immagini sgranate dai colori saturi di corpi e gesta su un campo di calcio verde intenso.

una serie di numeri, i record quasi assurdi che si coagulano attorno alla zona sud della metropoli monstruo di Città del Messico, capitale sterminata e infinita della Repubblica Federale Messicana.

0: Parliamo dello stadio Azteca, rinominato freddamente oggi come Stadio Banorte, dove la toponomastica figlia del capitalismo finanziario non lascia scampo ad alcuna generica suggestione preispanica. Ed è uno di quei luoghi dove si raggruma, chissà mai perché, il mito legato al mondo calcistico. Dalle profondità dello stadio Azteca resuenan los ecos de los cánticos ceremoniales dell'antiguo juego mexicano della pelota, scriveva Eduardo Galeano nel suo El fútbol y el sol y sombra. Lo stadio dei record, lo stadio del secolo, l'unico al mondo assieme a Maracanã in Brasile ad aver ospitato due finali di Coppa del Mondo di calcio all'altitudine più alta di sempre, 2200 metri. Due mondiali non proprio passati inosservati. 1970, con la semifinale Italia-Germania finita 4-3 dagli azzurri, nominata come la partita del secolo.
1: La nazionale azzurra gioca una semifinale della Coppa del Mondo.
0: Con quel gol al 111° di Rivera, che ormai solo i più anziani possono permettersi forse il ricordo e l'emozione.
1: Passaggio, Rivera, rete Rivera, ancora 4-3. 4-3, gol di Rivera. Partita, ascoltatori italiani.
0: E poi il 1986, 22 giugno, Argentina-Inghilterra 2-1, quarti di finale, il gol del Siro. La serpentina celeste tra i birilli inglesi del pibe d'oro di Diego Armando Maradona e ovviamente la mano di Dios, in una gara dei tratti metafisici e oltraterreni, dove gli strascichi della guerra per le isole Malvinas facevano da sfondo politico-sportivo. Potrebbe finire così, rimanendo a brillare soltanto una nostalgia un po' superficiale e illusoria per il calcio passato e la magia di ciò che è successo e che mai più sarà, forse giustamente, nello stesso modo. E invece lo Stadio Azteca si prepara a rompere un ennesimo record, ospitando una terza edizione del mega evento moderno per eccellenza, il campionato mondiale di calcio maschile FIFA, o più semplicemente il Mondiale 2026, nel trittico ospitante tutto nordamericano di Messico, Canada e Stati Uniti.

Il più grande evento sportivo estrattivista dei nostri giorni, dopo l'ultima edizione in Qatar, dove ancora non si conoscono realmente il numero di lavoratori uccisi dal lavoro schiavizzato durante le costruzioni accelerate degli impianti sportivi, torna dopo 4 anni. Basta avvicinarsi allo stadio Azteca, nella zona di Santa Ursula Coapa, a sud di Città del Messico, e vedere le diverse scritte sui muri, alcune cancellate, che dicono FIFA Go Home, e la polvere dovunque che si alza per i continui lavori viari e strutturali sia allo stadio che nei dintorni, per farsi un'idea di che cosa bolle in pentola. La città è piena di coppe nel mondo di plastica in vendita in ogni angolo, accendini a forma di pallone dovunque, magliette verdi del Messico, scritte in inglese nei ristoranti con benvenuto in tutte le lingue del mondo, o quasi, ma anche l'italiano, simboli generici e stereotipati del Messico nei vari murales nuovi di zecca che compaiono da un giorno all'altro, mettendo assieme un po' tutto: ajolote, sombrero, Moctezuma, le piramidi, tacos, serpenti piumati, peperoncini, scheletri, cactus e frutta calo come prezzemolo. Così, in un frullatore dove tutto è in vendita, nel grande palcoscenico all'ingrosso del Mondiale 2026, targato Infantino e Trump. Nel mentre, lavoratori, lavoratrici elettriciste, operai edili, addetti alla pulizia, macchinisti, lavorano giorno e notte da mesi in una corsa contro il tempo. Solo per riportare qualche immagine, l'aeroporto è un enorme cantiere costante dove, mentre fai il check-in, a fianco le scintille dell'operaio che salta senza maschera, con un lenzuolo a separare l'area di lavoro. Le linee della metro 2 e 3, la Azul e la Verde Clara, che vanno verso il sud della città, sono in perenne ritardo, con diverse fermate chiuse da ormai mesi e una tortura quotidiana per chi quelle linee le deve prendere tutti i giorni. La nuova ciclovia, chiamata Gran Tenochtitlan, connette il centro con il sud della città lungo la calzata del Tlalpan. È stata presentata come l'opera per la mobilità sostenibile della città del Messico, ma ha ricevuto molte critiche in quanto costruita in fretta e furia, con numerosi problemi di sicurezza e strutturali, senza considerare le attività economiche e le reali esigenze di chi lungo il tragitto ci vive o lavora. La corsa a questi mondiali di calcio, che inizieranno ufficialmente l'11 giugno con la partita inaugurale Messico-Sudafrica, non solo si evidenzia nella vita di strada di tutti i giorni, ma sta funzionando come catalizzatore di una serie di fenomeni in corso da anni nella capitale messicana, tra cui la trasformazione urbana e la gentrificazione, l'aumento spropositato degli affitti, gli sfratti e il conflitto per l'accesso all'acqua e all'uso del suolo, due beni preziosissimi.

I movimenti politici indipendenti dal basso, assieme a parti della società civile, ed in particolare la Madres Buscadoras, che cercano i propri cari scomparsi, chiamano questo mega evento in arrivo il Mondial del Despojo, in un paese dove nel 2006 sono scomparse e continuano a scomparire ogni dannato giorno circa 134.000 persone, numeri di una guerra asimmetrica, anomala e intermittente, ai danni della popolazione e dei ceti più poveri ed emarginati del Messico odierno.

0: dove nemmeno un paio di mesi fa l'eliminazione del leader El Mencho del cartel Jalisco Nueva Gitanación, uno dei gruppi criminali narcotrafficanti più potenti al mondo, ha fatto sprofondare temporaneamente gran parte del paese in uno stato di terrore di cui ancora non si sono comprese appieno le conseguenze. Per cercare di fare una sintesi degli effetti a diversa scala di questo mondiale, ne parliamo con Sofia Pontiroli, giornalista indipendente che vive e lavora da circa 10 anni a Città del Messico. Partiamo appunto da Città del Messico. Come e in che modo il mondiale sta influendo sul tema degli affitti, degli sfratti e della speculazione immobiliare, temi in realtà già problematici e non nuovi nella capitale?
1: Ciao, grazie per lo spazio. Come ben dici, questo problema della speculazione immobiliare a Città del Messico non è nuovo e il Mondiale 2026 decisamente non è la causa originaria di questa crisi abitativa di Città del Messico, perché da tantissimi anni affrontiamo questo problema di una capitale dove sempre di più si prendono spazio gli stranieri, e stranieri del nord globale, e le persone appunto della città originarie o altri messicani sono sempre più obbligati a spostarsi verso la periferia per l'aumento dei prezzi e per molti altri problemi appunto relazionati con questo turismo di massa, che appunto non è prettamente relazionato con il mondiale, anche se il mondiale 2026 funziona come un acceleratore, no, di queste dinamiche che appunto sono già in corso da decenni. E la capitale, come appunto dicevo, è uno dei casi più evidenti in America Latina di gentrificazione, e le piattaforme d'affitto come Airbnb e grandi investimenti immobiliari costruiscono nei quartieri più in, per esempio la Roma, Polanco, Condesa, Narvarte, alcune parti di Coyoacán, e appunto queste colonie centrali e semicentrali, perché Roma, Condesa sono centrali, anche Narvarte, Coyoacán e Polanco non tanto, e hanno visto aumenti degli affitti sproporzionati a doppia cifra, e ci sono alcune zone dove superano anche il 30-40% in pochi anni, quindi è una crescita degli affitti temporanei e non, che sono appunto legati a queste piattaforme digitali, alla domanda internazionale, che sono devastanti per la popolazione. E l'arrivo del mondiale appunto inserisce un altro livello di pressione, quindi non stiamo parlando solo di turismo appunto, ma anche infrastrutture, questo marketing urbano, e pubblicità, valorizzazioni immobiliarie, e legata a questi posti strategici, diciamo, della città, che sono appunto le colonie un po' più belle, un po' più messe a posto, un po' più vendibili, si può dire. E mentre le aree connesse all'Estadio Azteca, che è dove si svolgerà il mondiale tra poche settimane, diventano delle zone di interesse quando prima non lo erano. Quindi, oltre appunto a questa situazione grave che vediamo da decenni a Città del Messico, di interi quartieri, colonias, come si chiamano in Messico, dove vediamo un aumento dei prezzi e tutto quello che ho già menzionato, vediamo anche delle aree che prima non erano attaccate, che adesso sì sono attaccate, perché anche se non sono appunto centrali né semicentrali, come Santa Úrsula Cuapa, che adesso ne parleremo, sono connesse a questo stadio Azteca dove si svolgerà il mondiale, quindi anche queste hanno iniziato ad entrare in questa spirale speculativa, no? Il punto centrale di questo problema è che non si tratta sempre di sfratti diretti o legali, anzi, molto molto più spesso, come ci hanno segnalato moltissimi residenti collettivi della città, si tratta di un fenomeno che definiscono praticamente sfratto economico, ovvero ci sono appunto questo aumento degli affetti non sostenibili, degli affitti, scusa, non sostenibili, e non rinnovano i contratti, c'è anche questa vendita accelerata, sì, cioè stiamo parlando sempre appunto di questi affitti, ma anche vediamo un aumento dei prezzi, per esempio dei beni di prima necessità che si vendono in quei posti, no, delle persone, dove lo possono comprare, da mangiare, dalle loro cose appunto per la quotidianità, anche lì hanno un aumento dei prezzi sproporzionato, e quindi anche questo causa che queste persone siano obbligate ad andarsene, no? In questo quadro, che non è per niente positivo, c'è questo linguaggio ufficiale del governo messicano che parla di questa modernizzazione urbana, questo sviluppo sviluppo infrastrutturale, questa modernizzazione di spazi appunto che prima non erano considerati né belli né cool, però dal punto di vista di molti abitanti questa modernizzazione si sta traducendo in una forma di espulsione, no? Espulsione dal loro proprio spazio, dal centro urbano che hanno abitato per tantissimi anni.
0: Nello specifico a Santa Ursula Coapa, quartiere dove sorge lo Stadio Azteca, quali sono i principali effetti territoriali legati ai lavori di ristrutturazione dello stadio e più in generale al Mondiale 2026?
1: Santa Ursula Coapa è l'esempio perfetto di come ci può essere un qualsiasi posto random a Città del Messico che all'improvviso diventa un posto dove tutti vogliono andare e dove iniziano ad esserci dei cambi, delle modificazioni strutturali terribili per le persone che ci vivono. Santa Ursula Coapa è appunto il quartiere, la colonia dove sorge questo Stadio Azteca, quindi è uno dei punti più sensibili ovviamente di questo mondiale 2026. Qua recentemente gli affitti, come dicono i residenti, sono raddoppiati, ci sono delle stanze o degli appartamenti che nel 2021 si affittavano intorno agli 8.000 pesos, che sono più o meno 400 euro al mese, e adesso arrivano facilmente tra gli 800 i 1200 euro, che sono tantissimi, sono delle cifre che le persone e soprattutto gli abitanti di Santa Ursula Coapa o persone appunto vicino non si possono permettere. Quindi qua le trasformazioni sono immobiliari, ovvero stanno costruendo tanti nuovi edifici, stanno usando questi edifici come Airbnb, stanno spostando, obbligando le persone ad andare via dai loro edifici per creare appunto questi posti temporanei dove le persone, i turisti si possono pernottare. Però queste trasformazioni non sono solo immobiliari, sono anche territoriali, appunto per i lavori che stanno facendo di ristrutturazione dello stadio e tutte le infrastrutture che sono collegate allo stadio, quindi il trasporto pubblico e le strade e la sicurezza, per esempio anche posti appunto di sicurezza, e si stanno modificando in modo troppo veloce, perché come abbiamo detto altre volte qua a Radio Blackout quando abbiamo parlato del mondiale, il Messico sapeva dal 2018 che ci sarebbe stato questo mondiale e ha iniziato a mettere a posto tutta la città in un modo frenetico nel 2026, un paio di mesi fa. Non lo stanno facendo né bene né in un modo sicuro. Uno dei punti appunto più contestati nelle manifestazioni soprattutto è questa riorganizzazione del trasporto pubblico e per la costruzione delle nuove linee, pensate, per l'enorme quantità di gente che arriverà e durante il mondiale, e questi lavori, questi interventi, secondo i residenti, non sono stati accompagnati da una reale consultazione pubblica e oltretutto appunto mettono a rischio molto le infrastrutture e le persone. E questo ce lo racconta Sofia Salgado, che è una fotografa e comunicologa a Città del Messico, che sta documentando queste trasformazioni sul campo. E uno definisce appunto questo mondiale come un mondiale dell'espropriazione e ci racconta come la resistenza locale di questo quartiere, ma anche in generale della città, contro il mondiale è soprattutto femminile e anche comunitaria, che è molto interessante. Ci sono donne, soprattutto, anche uomini, però soprattutto donne del quartiere, che si stanno organizzando spontaneamente contro queste opere, anche spesso senza precedenti esperienze di attivismo, quindi sono persone che non sono già parte di collettivi femministi, di collettivi di difesa del territorio, sono persone appunto che vivono in questo quartiere o vicino, che si stanno trovando con questa situazione terribile, che hanno deciso di iniziare a combattere. E questo a me sembra un dato molto importante, perché mostra molte volte come il conflitto non sia solo politico, ma anche profondamente sociale e anche quotidiano, no? Quindi mi sembra importante fare anche una lista di dei problemi che stanno segnalando queste attiviste nel quartiere. La leggo: abbiamo la chiusura e deviazione di linee storiche di trasporto, l'impatto economico sui piccoli commerci locali che vengono chiusi per l'aumento dei prezzi, lavori continui e rumorosi anche in orari notturni, il rischio strutturale legato al suolo vulcanico e alla presenza di infrastrutture sensibili come gasdotti sotterranei. Qua lo spiego un po' se non si è capito: il suolo di Santa Ursula Coapa è soprattutto vulcanico, quindi è instabile e non è fatto per ricevere questo tipo di modificazioni e anche costruzioni di edifici, e stanno costruendo queste infrastrutture sopra dei punti sensibili perché ci sono appunto dei gasdotti sotterranei che non possono essere appunto toccati o modificati o non ci possono costruire sopra, ma lo stanno facendo comunque. E l'ultimo punto è crescente presenza di forze di sicurezza attorno ai cantieri, che per persone che non hanno un contesto molto ampio del Messico, la presenza di forze di sicurezza non è mai una cosa positiva o quasi mai una cosa positiva, perché la maggior parte delle forze dell'ordine a Città del Messico, ma anche in Messico, è corrotta, quindi la maggior parte delle volte appunto crea più problemi di quanti ne risolve. Quindi appunto Salgado sottolinea come la città viene ricalibrata, in parole sue, secondo questo calendario mondiale, del mondiale, no? Secondo il calendario del mondiale e non secondo i bisogni dei suoi abitanti. C'è questa idea centrale di cercare che l'urbanistica venga temporaneamente subordinata alla logica dell'evento globale, appunto, e si sta cercando di risolvere la situazione, anche se purtroppo appunto poche persone o poche donne, soprattutto di un quartiere, poco possono fare di fronte a questa enorme forza, no? Che è la FIFA, che è il mondiale, che è tutto il gioco capitalista che c'è anche dietro a queste situazioni.

0: Il mondiale è un acceleratore di rigenerazione urbana, se così possiamo provocatoriamente chiamarla. Quali altri quartieri o zone della città o soggetti sociali sono particolarmente colpite da queste trasformazioni?
1: Sì, questa domanda è importante perché fino adesso appunto abbiamo parlato delle colonie, quartieri centrali e semicentrali e anche dei quartieri vicino allo Stadio Azteca, no? Però anche uno dei casi più emblematici di questa trasformazione è la calzada de Tlalpan. Calzada in italiano si potrebbe tradurre come tangenziale, comunque una strada molto grande che si chiama appunto calzada de Tlalpan, che è uno dei principali assi viari della città, no? E che è sempre stata occupata da lavoratrici sessuali ed è stato un punto di lavoro storico per loro. E anche lei sta subendo interventi di questa riqualificazione, tra virgolette, e collegati a questi progetti di mobilità urbana, no? Per la preparazione del mondiale. Quindi tra questi interventi rientra la costruzione di questa nuova ciclovia nella Casa di Tlalpan, che è un po' una riorganizzazione dello spazio stradale, no? Perché è sempre stata un punto molto importante appunto per il traffico stradale, ma adesso vogliono costruire questa nuova ciclovia ed è un progetto enorme promosso dall'autorità, dal governo messicano. Ufficialmente il suo obiettivo è migliorare la sostenibilità, ovviamente perché promuove l'uso della bicicletta e l'accessibilità urbana, ma sul territorio appunto abbiamo moltissime lavoratrici sessuali e collettivi di lavoratrici e anche no, collettivi femministi eccetera, che ci stanno raccontando che queste opere stanno avendo degli effetti immediati negativi ovviamente su chi vive e anche lavora lungo la calzada, che appunto è enorme. E il collettivo TrasUX, Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes, ovvero lavoratrici sessuali unite e indipendenti, stanno denunciando da mesi che questi lavori hanno ridotto la circolazione e anche ovviamente la presenza dei clienti, colpendo molto direttamente il loro reddito. Non solo, cioè oltre al fatto appunto di perdere dei clienti, stanno avendo anche moltissimi problemi legati alla salute, perché stanno respirando costantemente la polvere, per esempio, dei cantieri, o questi lavori stanno chiudendo, modificando molte stazioni del metro, quindi oltre al fatto che appunto i clienti non arrivano più in macchina, anche ci sono moltissime persone, non solo clienti delle lavoratrici sessuali, ma anche persone che si stanno muovendo da una parte all'altra della città, che non riescono più ad avere accesso o hanno un accesso molto complicato alle stazioni della metropolitana, non nelle vicinanze. Per queste lavoratrici il punto centrale non è economico ma è territoriale, appunto perché la calzada de Tlalpan è uno spazio di lavoro storico, come dicevo, costruito nel tempo come un luogo di attività e sopravvivenza per queste persone, e queste trasformazioni urbane ovviamente vengono percepite come una forma di rimozione, no, progressiva del territorio, ma anche come una sorta di pulizia sociale. Il collettivo ha anche espresso moltissime preoccupazioni rispetto all'aumento dei prezzi degli hotel e degli affitti della zona, ovviamente, come abbiamo già menzionato per tantissimi altri posti di Città del Messico, che sicuramente si intensificheranno con l'avvicinarsi del mondiale, quindi andrà sempre peggio praticamente. La loro paura non è solo che appunto aumenti con l'avvicinarsi del mondiale, ma anche che sia una dinamica che venga normalizzata come una specie di effetto inevitabile di questo evento e che non ci sia nessuna protezione per chi lavora nello spazio urbano, no, informale. Quindi appunto anche per menzionare importante le richieste avanzate da questo collettivo, lo ripeto, il nome TrasUX, emergono molti punti chiave, anche questi più o meno li leggo: e la creazione di tavoli di lavoro con partecipazione diretta delle lavoratrici, la regolazione delle tariffe alberghiere per evitare abusi legati al mondiale, la protezione contro estorsioni e abusi di polizia e la garanzia della non criminalizzazione nei processi di registrazione o controllo amministrativo. Da menzionare che queste richieste sono state fatte mesi fa e non sono mai state ascoltate da parte del governo, quindi appunto è una situazione che ci apporta moltissime testimonianze, quelle dei residenti, dei quartieri, quella delle lavoratrici sessuali, e ci mostra che alla fine il mondiale non agisce in un modo uniforme, cioè non trasforma la città allo stesso modo. Sì, si può notare questa tendenza negativa verso certi settori della popolazione, ma ha degli effetti che sono molto vari, molto diversi tra di loro e purtroppo hanno delle ripercussioni molto gravi.
0: Ha fatto scalpore qualche mese fa la notizia del ritrovamento di centinaia di sacchi neri con all'interno resti umani nelle zone del cantiere per il nuovo stadio di calcio a Zapopan, nei pressi di Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco. Lo stesso stato di Jalisco che è stato al centro della cronaca appunto per l'eliminazione del Mencho, capo del cartel Jalisco Nueva Generación, e che è uno degli stati messicani con il numero di persone desaparecidas più alta. La domanda è come si lega l'arrivo del mega evento calcistico alla questione mai risolta e attualissima della violenza criminale in Messico.
1: Sì, il rapporto tra il Mondiale 2026 e la violenza criminale in Messico non è esattamente diretto, però si inserisce ovviamente in una realtà che è già segnata da tantissimi anni da una crisi strutturale, no? Che è quella delle sparizioni forzate e delle fosse clandestine e anche della presenza molto radicata del crimine organizzato in diversi territori del paese, dove uno dei posti più emblematici è una delle città ospitanti del mondiale, ovvero Guadalajara. E Guadalajara si trova nello stato di Jalisco, che è da anni uno dei centri più colpiti dalla violenza legata al cartel Jalisco Nueva Generación, uno dei gruppi criminali di narcotrafficanti più potenti e violenti del Messico al giorno d'oggi. E negli ultimi anni e anche recentemente in aree periferiche dello Stato, non solo a Guadalajara, sono stati segnalati dei ritrovamenti di resti umani e anche di fosse clandestine. Come ben dici, quello più famoso, il ritrovamento più famoso e più emblematico è stato quello delle 500 sacche nere con i resti delle persone scomparse, e questi avvenimenti rendono molto evidente questa sovrapposizione tra questa espansione della città, tra virgolette, e la presenza di violenza strutturale costante. Questo ritrovamento è, penso, molto importante per mostrare un po' la realtà che vivono in Messico molte persone, ovvero i familiari delle vittime di sparizione forzata, e che con le loro mani normalmente scavano letteralmente nella terra per cercare i loro cari. Un esempio molto famoso sono i collettivi di Madres Buscadoras, e che non vengono aiutate appunto dallo Stato, ma loro stesse si mettono a cercare i propri figli nella terra, letteralmente, scavando, e non sono aiutate dallo Stato. Quindi lo Stato non le aiuta a cercare i propri cari, ma allo stesso tempo sì, inverte in questi progetti di trasformazione urbana, dove in un modo, penso purtroppo macabramente ironico, devono scavare, e scavando trovano quello che spesso trovano le Madres Buscadoras o altri collettivi, che sono i resti delle persone scomparse. E ricordiamo che in Messico ci sono 130.000 più o meno persone scomparse, c'è una crisi nazionale terribile riguardo questo fenomeno, ed è proprio in questo contesto che ci sono molti analisti collettivi che parlano di una vetrinizzazione del territorio, ovvero le città vengono preparate per essere mostrate al mondo, e ci sono questi stadi nuovi, trasporti, le zone turistiche, i centri storici ripuliti, le città ripulite, mentre le crisi sociali vengono spostate ai margini o rese invisibili, perché non stiamo parlando solo di ritrovamenti in fosse comuni, ritrovamenti in zone dove si stanno facendo questi progetti di trasformazione urbana, ma parliamo anche di una impossibilità dei familiari di mostrare la loro lotta, perché negli ultimi mesi i governi appunto dei vari stati del Messico, ma anche il governo messicano generale, hanno proibito che si mostrino si chiamano ficha de desaparición, ovvero diciamo delle foto e delle schede informative, praticamente, dove si mostra la faccia della persona scomparsa, i suoi dati per cercare di trovarla. E queste schede, diciamo, informative, sono sempre state utilizzate dai familiari delle vittime per cercare di diffondere il loro disagio, il loro problema, e cercare di trovare i loro cari. E dove si diffondono? Si incollano per la città con dei volantini, si mostrano anche molto spesso nelle televisioni, nelle piccole televisioni che si utilizzano per pubblicità di solito dentro i trasporti pubblici, e tutti questi posti pubblici dove appunto i familiari cercavano di lottare e ritrovare i propri cari sono stati vetrinizzati, ovvero è stato reso impossibile svolgere questo lavoro, no? Che è anche una lotta in sé. Quindi appunto il caso di Jalisco è molto emblematico per questa tensione, cioè una città globale che si prepara a ospitare eventi internazionali, però nello stesso territorio continuano a emergere queste tracce di violenza non risolta, e anche non solo tracce di violenza dei cartelli o dei gruppi criminali, stiamo parlando anche di una violenza diretta dello Stato verso le persone che lo compongono, quindi dello Stato verso persone che soffrono per una perdita gravissima, per sparizione forzata. E molti collettivi, è anche importante menzionare che parlano di una doppia sparizione o anche triple sparizione addirittura, perché c'è prima la sparizione per vari fattori, appunto gruppi criminali, bla bla bla, poi c'è la sparizione, la seconda, perché lo Stato non aiuta nella ricerca di queste persone, e c'è anche una tripla sparizione perché oltre a non aiutare queste persone gli proibisce di fare un lavoro che lo Stato stesso dovrebbe fare, ovvero cercare di diffondere la notizia e cercare di trovare queste persone. Quindi stiamo parlando di un evento che evidentemente ci sta causando un sacco di problemi e sta causando alle persone, ai messicani, tantissimi problemi a livello strutturale, sociale, economico e in tutti i campi. Penso che la domanda più profonda che in questo momento dobbiamo farci e che attraversa tutto il paese, tutto il Messico, è cosa viene reso visibile agli altri, al mondo, ai turisti, e cosa viene sistematicamente escluso dallo sguardo appunto globale, dallo sguardo turistico. Nel fine settimana

0: Nonostante il mondiale avanzi senza freno, a Città del Messico il pallone continua a rotolare a ritmo della resistenza. In questi giorni i docenti della CNT, la Coordinadora Nazionale Trabajadores de la Educación, sindacato autonomo dei lavoratori e lavoratrici dell'educazione, in lotta da anni per aumenti salariali e la revoca della legge pensionistica, stanno occupando una parte del centro storico a ridosso del turistico Zoccolo. Le manifestazioni del sindacato sono state represse nel sangue dalla polizia, con numerose teste spaccate e un maestro che ha perso la vista a causa di un proiettile di gomma. Qualche giorno fa, appartenenti al sindacato hanno abbattuto per protesta diversi manichini di giocatori di calcio, dalle dimensioni di statue giganti, su Passeo de Reforma, una delle vie più importanti e turistiche del centro città. Le Madres Buscadoras hanno proclamato molte manifestazioni nelle giornate a ridosso dell'inaugurazione del mondiale per gridare alla rabbia e contro l'ingiustizia di un intero sistema in cui durante la durata di una partita di calcio, 90 minuti, scompaiono in media 2,5 persone in Messico. Inoltre da mesi, collettivi e gruppi politici dal basso, come l'Assemblea Antimondialista, organizzano per le strade della capitale, nei luoghi dello sfruttamento e della distruzione targate FIFA, Retas Antimondialista, le cascaritas, partitelle di calcio popolare per portare l'attenzione sulle conseguenze del mondiale. Di questa lotta ne parliamo con un compagno di Città del Messico che ci racconta come è nata e che cosa fa l'Assemblea Antimondiale, molto attiva in questi giorni.
1: Pues bueno, la Asamblea Antimundialista como tal se formó desde el año pasado, 2025.
0: L'Assemblea Antimundialista è nata da un anno, dal 2025, e a partire da compagni che vivono qui, nel quartiere Santa Ursula e nelle zone vicine, e che hanno iniziato a organizzarsi per tutto quello che stava succedendo, perché hanno iniziato a rendersi conto di ciò che rappresentava il Mondiale. A partire dal fatto che è stato assegnato allo stadio un pozzo d'acqua che in realtà apparterebbe proprio al quartiere di Santa Ursula, e questo sta provocando una scarsità, uno sfruttamento dell'acqua che apparterebbe appunto alla gente del quartiere. Inoltre, sia a livello locale che più generale, il mondiale è una copertura, un modo per nascondere le problematiche reali che sono moltissime nella città.
1: Qui in la città si sta provocando con questo del mondiale maggior gentrificazione.
0: Per dirne alcune, il mondiale sta causando ancora più gentrificazione, che è un processo in realtà già iniziato da anni e che adesso si è intensificato in maniera molto accelerata. E questo ha provocato che la gente di qui, di questi quartieri, siano state costrette ad andarsene via per l'aumento del costo della vita, degli affitti delle case, delle stanze, ma non solo, perché tutto si sta trasformando in Airbnb, rendendo appunto più caro tutto quanto, e c'è il problema delle case per tutti quanti, ma in generale c'è un'espropriazione proprio dei beni basilari.
1: Tutte le viviendas in Airbnb, e questo fa impagabile per tutti, no? In generale, non abbiamo vivienda, nos despojan de los recursos básicos. Y bueno, y también está la temática de toda la violencia que está ocurriendo en nuestro país. Existe.
0: E poi c'è il grande tema di tutta la violenza che sta

0: nazionali restrittiviste, che in realtà non apportano alcun beneficio alla popolazione messicana, ma invece fanno in gioco dei grandi magnati, della FIFA, di Infantino, dei padroni del calcio moderno e capitalista.
1: Pero del balón industrializado, porque nosotros estamos haciendo estas protestas como manera de llevar, de apropiarnos los espacios. Primero que nada, tomamos calles, pintamos una cancha.
0: Quindi noi attraverso le nostre proteste, in primis ci riappropriamo degli spazi, occupiamo le strade, disegniamo un campo di calcio per le strade, giochiamo delle partitelle popolari, le cascaritas, per visibilizzare la nostra protesta, la nostra lotta e sottolineare che tutta la violenza che esiste, che avviene in Messico. Inoltre un modo per visibilizzare anche il genocidio in Palestina, la guerra in Iran, le tante guerre contro qualsiasi esperienza e organizzazioni anticapitaliste. C'è una nuova onda di fascismo in tutto il mondo e noi vogliamo dare voce a tutto questo, che sono temi molto più importanti invece di dare luce solamente al mondiale dello sfruttamento, come noi lo chiamiamo.
1: Il capitalismo sta siendo attaccato, hay una nuova ola di fascismo nel mondo intero. Entonces, pues todo eso queremos visibilizarlo en vez de que el mundial del despojo, que es como nosotros le llamamos, sea lo importante.
2: Unas palabras solo para concluir sobre los próximos eventos, ¿no? Pues bueno, ya en parte pues nos has dicho que hay estas cascaritas que se van organizando, que son una manera para...
0: Due parole per concludere. Oltre a queste partitelle che voi organizzate per proporre da un lato un calcio più umano, giusto, etico, dall'altro per visibilizzare il tema e riunire anche le persone, e quali sono i prossimi appuntamenti a ridosso dell'inizio ufficiale del mondiale, a meno di una settimana?
1: Claro que sí, justamente las retas de hoy las convocamos para tener una conferencia.
0: Allora, la partita di calcio di oggi l'abbiamo convocata per chiamare una conferenza stampa al fine proprio di presentare le azioni dei prossimi giorni.
1: Que nosotros estamos coordinados con ellas. Una va a ser el 10, bueno, antes de la inauguración.
0: Il 10 giugno ci sarà una manifestazione, una veglia notturna per le persone scomparse, le desaparecidas, che organizzano appunto le Madres Buscadoras, che invitano tutte le persone che abbiano voglia di solidarizzare e di appoggiare la loro causa. Invece il giorno 11, che è il giorno proprio della partita inaugurale del Mondiale, ci sarà una marcia fino allo Zoccaro, la piazza principale della città, dove sarà presente la presidente Sheinbaum, che lì guarderà le partite.
1: Una marcia hacia il Zócalo. Nel Zócalo della città è dove va a essere.
0: Il giorno 11, che invece è il giorno d'inizio della partita inaugurale del Mondiale, ci sarà una marcia fino allo Zócalo, la piazza principale della città, dove ci sarà la presidenta Sheinbaum che guarderà le partite, e lì la FIFA ha allestito FIFA Fan Fest, un festival che organizza la stessa organizzazione, la FIFA appunto, che deruba la popolazione. Lì manifesteranno le Madres Buscadoras esigendo che la presidenta Sheinbaum le riceva durante le partite.
1: Madres Buscadoras van a estar en el perímetro dentro.
0: Altri collettivi sempre di Madres Buscadoras saranno vicino invece allo stadio Azteca, manifestando e affiggendo gli annunci di sparizione che si chiamano fichas, dando voce appunto a questa lotta e alla situazione così dolorosa che stanno vivendo.
1: Questa situazione tan dolorosa che stanno vivendo. Y nosotros, contingentes amplios, organizaciones civiles, que estamos en la lucha social y en la
0: organización. E invece noi, i movimenti sociali, politici dal basso, organizzazioni civili, che siamo appunto nella organizzazione contro il mondiale, faremo una grande partita popolare, occupando e bloccando una strada vicino allo stadio. Ci sarà musica, stiamo invitando tutta la gente che in generale si oppone al mondiale, tutta la gente che ama il calcio, ma che lo ama in una forma etica e consapevole.
1: Il football, no? Però il football giocato precisamente come lo dices, con ética y de una forma consciente.
2: Muchas gracias, compa, y
0: molte grazie, che viva il calcio popolare che perde la FIFA.
1: Exactamente, y también invitamos en general a los aficionados.
0: Esattamente, sì, e inoltre invitiamo anche tutti gli amanti del calcio nel mondo, alle hinchas, ai tifosi, agli ultras, alle curve, o qualsiasi modo in cui si chiamano, a manifestare, esprimere la loro solidarietà con noi, contro il mondiale, contro il calcio moderno, nei loro spazi, nei loro quartieri, nelle loro strade, che organizzino partite, eventi per riappropriarsi del calcio e strapparlo alla FIFA.
1: Del football e arrebatarselo alla FIFA.

Chi sei? Sempre citando lo scrittore Edoardo Galeano, uno che il calcio lo ha amato e lo ha criticato fortemente nella sua forma moderna, fino all'ultimo respiro. Se quello che dice lo scrittore uruguagio è vero, allora dietro una semplice partitella giocata in una strada, in una piazza occupata, nel mezzo della metropoli gigante, cosparsa di cartelloni pubblicitari della Coca-Cola o della FIFA, si cela una resistenza popolare animata da chi è escluso o nascosto da questo mondiale. Gli inquilini che non hanno più acqua nel loro quartiere, le madri e famiglie che continuano a cercare i loro cari scomparsi chiedendosi perché il governo messicano non si impegni, come sta facendo invece per il mondiale, per risolvere la questione delle sparizioni. O che un biglietto per lo stadio non se lo potrà mai permettere, neanche in anni di risparmio. Dietro quella partitella c'è molto di più che un pallone, ma c'è una vita da difendere e un calcio da amare di cui riappropriarsi, per rendere evidenti le contraddizioni di quell'altro calcio, quello che mette il profitto davanti a tutto il resto. Perché anche se il campo è in salita e le condizioni non sono uguali per tutti, il calcio più vero trova sempre modo di imporsi, anche quando dà fastidio.

0: el fin del partido. Rueda la pelota, el mundo rueda. Se sospecha que el sol es una pelota encendida que durante el día trabaja y en la noche brinca allá en el cielo mientras trabaja la luna. Aunque la ciencia tiene sus dudas al respecto. En cambio, está probado, y está probado con toda certeza, que el mundo gira en torno a la pelota que gira. La pasión más compartida. Un negocio vulgar y silvestre, una fábrica de trucos manejada por sus dueños. Yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso, pero es también mucho más que eso, como fiesta de los ojos que lo miran y como alegría del cuerpo que lo juega. Un periodista preguntó a una teóloga alemana, Dorothe Sohle, ¿cómo explicaría usted a un niño lo que es la felicidad? No se lo explicaría. Le tiraría una pelota para que jugara. El fútbol profesional hace todo lo posible por castrar esa energía de felicidad, pero ella sobrevive a pesar de todos los pesares. Y quizás por eso ocurre que el fútbol no puede dejar de ser asombroso. Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle, por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto. Donde menos se espera, salta lo imposible. La historia oficial ignora al fútbol. Los textos de historia contemporánea no lo mencionan ni de paso. En países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva. Juego, luego soy. Yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido.
1: Grazie a voi, auguro buona giornata a tutti e con un'unica preghiera, non giriamo mai la testa dall'altra parte quando vediamo un'ingiustizia.
2: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
3: Ma...
2: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo direttore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio, 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
3: Sì.
2: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
3: Certo.
2: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da rimare. Per esempio quel licenziato.
3: Rimasto senza lavoro.
2: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leda, che la stoppa c'è.
4: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
5: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: conosciamo sta per spegnersi. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.
1: Il mondo nuovo.
2: Almanacco del cambiamento.
3: Mal di lavoro.

0: Cuando voy al trabajo,
1: il codice di condotta aziendale riguarda il comportamento da tenere sul luogo di lavoro, dal rispetto reciproco all'inclusione. È redatto in genere dai dirigenti.
2: Parole chiave: apertura, comunicazione, onestà e impegno. Indicazioni per l'attuazione della gentilezza. Rispettare l'essere umano, riconoscere il valore e la dignità di ogni persona indipendentemente dalle differenze, senza giudicarla. Ascoltare attivamente, focalizza l'attenzione sull'altro e non su di te. Essere cortesi, utilizzare parole e gesti di cortesia come per favore, grazie, prego e salutare le persone. Usare parole gentili, essere pazienti e premurosi, concedere agli altri il tempo necessario a accettare le loro imperfezioni, condividere, donare il proprio tempo, le proprie risorse e le proprie conoscenze per aiutare gli altri, essere empatici, mettersi nei panni degli altri per comprendere i loro sentimenti e le loro esperienze, praticare la gratitudine, ringraziare per i gesti gentili ricevuti e apprezzare le piccole cose della vita. Sorridere, un sorriso può illuminare la giornata di chi lo riceve e migliorare il proprio umore. Conclusioni: essere gentili verso se stessi, uscire dalla solitudine, fare pratica quotidiana di atteggiamenti gentili.
3: Di notte arrivo al lavoro, la macchinetta mi ruba 60 centesimi, striscio il beige. Ci sono stati momenti in cui si aspettava insieme l'orario di entrata, ci sono stati momenti in cui andavamo alla scrivania degli straordinari a parlottare, aspettando che scattasse il minuto per arrivare ai mitici 15 minuti di straordinario. C'è stato un momento in cui incontrarsi significava parlare male dei capi, fare battute sul lavoro, prenderci in giro, prendere in giro l'organizzazione del lavoro, porsi domande: perché dobbiamo fare così se ci fa solo perdere tempo? Perché li mettono me che sarebbe meglio che ci stessi tu? Poi ci hanno tolto gli straordinari, qualcuno di quelli a tempo indeterminato ha fatto la spia, ci davano troppi straordinari e quindi a loro arrivava troppo lavoro, quelli a tempo indeterminato contro quelli a tempo determinato. Facile parlare se tu c'hai il posto a tempo indeterminato, e dicono pure che l'hanno fatto per noi. Risultato: gli straordinari bisognava farli gratis. Ci siamo divisi, quelli che li facevano gratis, quelli che timbravano e andavamo via. Adesso eravamo in due gruppi. Non si stava più alla scrivania, chi timbrava in orario andava a parlare fuori, gli altri uscivano più tardi insieme. Non ci si guardava male tra i due gruppi, ma era naturale che chi passava più tempo assieme si ritrovasse sempre con le stesse persone e si aiutasse anche nel lavoro. Alcuni che facevano gli straordinari gratis ad un certo punto si sono rifiutati di farli e sono andati dai capi chiedendo di essere esonerati. A questo punto c'erano tre gruppi: quelli che avevano rifiutato gli straordinari non pagati, quelli che avevano smesso di farli e quelli che continuavano a farli ed eravamo tutti a tempo determinato. I pentiti degli straordinari non pagati avevano fatto amicizia con quelli a tempo indeterminato. I lavoratori a tempo indeterminato si dividevano tra quelli che dicevano che non facevamo niente e quelli che dicevano che facevamo troppo. I pentiti degli straordinari erano una buona via di mezzo. Il gruppo di quelli che si erano rifiutati di fare gli straordinari non pagati a questo punto non poteva che avercela con i pentiti che si erano alleati con il nemico più grande, quelli a tempo indeterminato. Quelli che ancora facevano gli straordinari non pagati li consideravano dei traditori. Nel frattempo il clima era sempre più teso. I ritmi di lavoro crescevano, tutti avevano paura di essere mandati via, anche quelli che facevano gli straordinari non pagati, perché era arrivato l'ispettorato del lavoro. Quel giorno dietro di me ho sentito arrivare Ginevra, che chiedeva a Eleonora se poteva prendere un carrello. Le due colleghe erano sempre state affezionate e avevano iniziato a lavorare nello stesso periodo, si erano difese più volte a vicenda davanti ai capi. Eleonora non le aveva risposto. Ginevra Barbara aveva cominciato a inveire contro Leonora. Bambolina di merda, mi rispondi o no? Ma che cazzo vuoi? Se io sono una bambolina di merda, tu sei una fallita di merda. Oh, non ti permettere di parlarmi così. Ho cercato di calmare le acque, mi sono messa in mezzo. Ho fermato un braccio proprio mentre un pugno stava per arrivare sulla faccia dell'altra. Dove erano le cape turno? Troppo lontane. Gli uomini, che sono una minoranza, dicevano calma, ma stavano lontani. Io in mezzo ho preso due manate. Queste due colleghe sono giovani, intelligenti, entrambe devono ancora laurearsi, entrambe hanno bisogno di lavorare per un motivo o per l'altro. C'è stato un tempo in cui si raccontavano qualche problema reciprocamente, in cui si raccontavano delle storie e come gli altri li vedevano, in cui bambolina e fallita non erano insulti, ma come si viene classificati dagli altri, da quegli altri, generico, che non è particolarmente nessuno. C'è stato un tempo in cui, a differenza di quelli a tempo indeterminato, che erano già avanti in questo processo, non si parlava male del collega a gruppi di uno o due, per poi cambiare bersaglio, in cui non si credeva alle voci che venivano dall'alto su quello o l'altro collega. Perché noi eravamo quelli a tempo determinato, quelli più ricattabili di tutti, con contratti trimestrali, quelli che fanno il triplo della fatica e che non sopravvivono se non hanno umorismo. E lo sapevamo, ne parlavamo, siamo i nuovi schiavi. Nel giro di un anno è tutto cambiato. E se dovessi parlare con la mia ombra, non gli direi niente di male sul lavoro o sui capi, perché potrebbe andare a riferirglielo.
0: What she asked of me at the end of the day, Caligula.
4: Dare priorità al benessere dei dipendenti. Il benessere dei dipendenti è diventato una delle massime priorità per le organizzazioni che desiderano attrarre e trattenere talenti. Un dipendente felice è come un buon piatto di pasta, mette di buon umore tutti.
5: I dati dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro descrivono uno scenario facilmente immaginabile. Dai risultati dell'indagine pubblicata nell'ottobre 2025 condotta su un campione selezionato in vari paesi europei, il 44% del campione sostiene di subire pressioni eccessive e sovraccarico di lavoro, il 16% violenza o abusi verbali dai clienti, l'8% forme di aggressione o bullismo sul luogo di lavoro. Nel caso italiano, il 40% ha dichiarato di subire forti pressioni o sovraccarichi di lavoro, il 30% sostiene che ci sia scarsa cooperazione tra chi lavora, il 30% percepisce una ridotta considerazione del proprio lavoro, il 18% ritiene che ci sia poca comunicazione sul luogo di lavoro e il 16% ritiene di non poter esercitare alcuna autonomia decisionale. Anche in Italia il dato sulle violenze verbali e le aggressioni da parte dei clienti è alto, l'11%, mentre il dato sulle molestie e le aggressioni sul luogo di lavoro è più alto della media europea, 11%. Dai dati dell'osservatorio statistico dell'INAIL emerge che molestie e violenze sul posto di lavoro sono in crescita in Italia. Nel 2023 i casi di aggressioni e minacce trattati dall'istituto sono stati 6.813, con un incremento dell'8,6% rispetto al 2022, che diventa del 14,6% per le donne. Lo stress, l'ansia e la depressione sono i problemi di salute e lavoro correlati più comuni in Europa. I 2.000 casi trattati dall'INAIL sono solo una piccola parte. Ovviamente il 48% del campione ritiene che parlare di problematiche legate al proprio stress possa compromettere la carriera o il mantenimento del lavoro. Nel caso italiano il 63%. C'è poi l'esposizione a rischio psicosociale legato al lavoro, difficile da quantificare, anche perché varia molto secondo l'attività. Il rapporto dell'Agenzia Europea conclude che tutti questi elementi possono aumentare la pressione psicologica e il rischio di isolamento sui luoghi di lavoro. Quasi la metà del campione dichiara infatti di svolgere la propria mansione in modo solitario, quindi isolandosi, o in luoghi separati, quindi in isolamento.
6: Perché sappiamo che le persone migliori fanno le organizzazioni migliori. E il benessere sul posto di lavoro non è solo una questione di felicità, è anche un fattore determinante per la produttività. Insomma, avrai la sicurezza di ottenere il massimo dal tuo ambiente di lavoro senza compromessi sulla qualità e sulla sicurezza. Perché per noi la tua soddisfazione è la nostra priorità.
7: Nelle linee guida per la salute mentale al lavoro, redatte dall'Organizzazione Mondiale della Salute, si sostiene che il 15% della popolazione mondiale in età da lavoro a un certo punto del proprio percorso affronta problemi di disordine mentale. Il lavoro è definito dalle linee guida come una determinante sociale della salute mentale. Il rapporto World Mental Health Today sostiene che oltre 1 miliardo di persone convive con un problema relativo alla propria salute mentale. I disturbi d'ansia e quelli depressivi sono tra i più diffusi, un pianeta che soffre di attacchi di panico. Il rapporto spiega che i disturbi mentali comportano un costo economico enorme, con depressione e ansia che da sole costano all'economia globale circa 1.000 miliardi di dollari all'anno. Più difficile trovare dati che si pongano la domanda opposta: quanto incide l'attività produttiva sulla salute mentale di chi lavora? C'è poi un problema legato alle differenze generazionali. L'American Psychological Association sottolinea come da un'inchiesta risulti che solo il 45% di chi lavora e ha meno di 30 anni dichiara che la propria salute mentale è molto buona o eccellente. Da un'indagine condotta dalla Society for Human Resource Management si rileva che il 27% di chi è under 30 ha dichiarato di sentirsi depresso a causa del lavoro almeno una volta alla settimana.

0: gentilezza. Mettiamola in pratica. Rispettare l'essere umano. Riconoscere il valore e la dignità di ogni persona, indipendentemente dalle differenze, senza giudicarla. Ogni lavoratore deve lavorare quante più ore possibile, a prescindere da gender, razza o religione. Ascoltare attivamente. Focalizza l'attenzione sull'altro e non su di te. Controllare ogni operazione dei lavoratori con tutti i mezzi possibili. Essere cortesi. Utilizzare parole e gesti di cortesia come per favore, grazie, prego e salutare le persone. Buongiorno, per favore, potreste lavorare per le prossime 16 ore con lo stesso ritmo, ricoprendo più mansioni? Grazie mille. Usare parole gentili. Il fatto che siate svenuti solo a fine turno è stato molto apprezzato perché ci ha dato il senso della vostra operatività. Essere pazienti e premurosi. Concedere agli altri il tempo necessario e accettare le loro imperfezioni. Non preoccuparti per il dolore che hai alla gamba. Noi accettiamo le tue imperfezioni. Prenditi cura di te stesso, altrimenti sarà difficile tenerti a lavoro. Condividere. Donare il proprio tempo, le proprie risorse o le proprie conoscenze per aiutare gli altri. Aiutare, partecipare, donare quanto più possibile alla produzione è il tuo superpotere. Essere empatici, mettersi nei panni degli altri per comprendere i loro sentimenti e le loro esperienze. Scusa, stavi dicendo? Praticare la gratitudine, ringraziare per i gesti gentili ricevuti e apprezzare le piccole cose della vita. Grazie per il caffè. Come ti dicevo, domani potresti coprire anche il turno di gentilissimo. Sorridere. Un sorriso può illuminare la giornata di chi lo riceve e migliorare il proprio umore. Oh, che bel sorriso che ho oggi. Lo hai notato? Apertura, comunicazione, onestà e impegno. Anche oggi il vostro capo ha fatto tutto.
1: Al lavoro le colleghe si raccontano, appena c'è un attimo di tempo. Le donne in particolar modo mi raccontano le loro storie, dalle capiturno alle colleghe a tempo determinato. Sono tutte donne che lottano ogni giorno, che hanno storie difficili alle spalle, di abusi, lotta per la sopravvivenza o altro. Semplicemente fatica a trovare lavoro. A gruppi si sono aiutate, sostenute, sono state solidali, anche quando non si erano simpatiche. Ma anche gli altri. Tutte le colleghe, prese singolarmente, hanno qualcosa di bello, sensibili e o coraggiose, a volte infaticabili, ironiche, divertenti, affettuosi, generose, alcuni con interessi. Di contro, ognuno mi parla male di qualcun altro ed insieme si parla male di quello con cui poco prima si parlava male di un altro. Mi giro e sento sussurrare la mia ombra alle mie spalle.
2: I giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi, cioè io dicevo sempre ai miei studenti: prenda la prima, poi da dentro lei si guarda intorno e lo fa, però bisogna entrare nel mercato del lavoro subito, non pensare che c'è sempre un'offerta migliore che ti arriva dopo. Adesso non è più così, con un mercato tanto difficile e tanto debole come quello che abbiamo in questo momento, però abbiamo visto tutti i laureati che stavano lì in attesa del posto ideale.
3: Chissà perché.
4: Secondo i dati forniti dall'Agenzia Italiana del Farmaco, nel 2023 la spesa per antidepressivi del Servizio Sanitario Nazionale è stata di 729,1 milioni di euro, il 2,8% di tutta la spesa per farmaci. Quella privata di 533,5 milioni di euro. Insieme fanno quasi 1 miliardo e 300 milioni di euro per il consumo di antidepressivi. Il Sistema Informativo per la Salute Mentale del Ministero della Salute italiano ci informa invece che nel 2023, per quanto riguarda gli antipsicotici, la spesa è stata di circa 84 milioni di euro, circa 6 milioni di confezioni. La spesa lorda per il litio è stata solo di 3,8 milioni di euro. Il giro di affari della pasta in Italia è di 5,6 miliardi di euro. Spendiamo in psicofarmaci un quarto di quanto spendiamo annualmente per la pasta. Il mercato globale degli antidepressivi si aggira, secondo un rapporto di Fortune Business Insights, intorno ai 28,6 miliardi miliardi di dollari. Quello degli antipsicotici in forte crescita dovrebbe raggiungere la stessa cifra tra un paio di anni, 50 miliardi di dollari complessivi. Pare che negli Stati Uniti una persona su 5 assuma farmaci psicotropi.
5: Non ha voglia di lavorare, questo è il problema vero. I ragazzi adesso non hanno voglia di lavorare, è cambiata la mentalità, vogliono più tempo libero, non ti chiedono neanche quanto è il salario, vogliono il sabato libero, la domenica libera.
6: Quando Christian conosce Dio, arriviamo a D, un villaggio dell'Alta Saona a circa 50 km da Sochaux, verso le 3 di un pomeriggio di luglio del 1990. Gerard, che fa il turno mattutino in fabbrica, ci aspetta nel giardino accanto alla sua casetta, in pantaloncini e senza maglietta. Sta zappando. Gerard lavora alla catena di montaggio dello stabilimento di Sochaux dal 1965. Quando si raddrizza per darci il benvenuto, rimango colpito dalla sua altezza, dalla sua vitalità e da una sorta di calma energia. Molto spesso i lavoratori degli stabilimenti mi sembrano vecchi, logori, con 5 o 10 anni in più rispetto alla loro età. Gerard mi sembra aver resistito meglio di molti altri all'usura dello stabilimento. Eppure, la descrizione che egli fa pochi minuti dopo dell'atteggiamento dei lavoratori temporanei sul posto di lavoro, la sua azienda ne ha parecchi, rende chiaro che non nutre più alcuna illusione sul fatto che un giorno essi si uniranno alle forze dei vecchi lavoratori. Egli percepisce che i lavoratori temporanei adesso sono troppo lontano da lui e sono assorbiti da preoccupazioni troppo diverse da quelle dei lavoratori regolari dello stabilimento. I giovani lavoratori temporanei hanno avuto difficoltà a trovare lavoro dopo aver lasciato la scuola. Hanno attraversato periodi di formazione, contratti brevi, intervallati da brevi periodi di disoccupazione. Sono sempre alla ricerca di un lavoro stabile e di un posto tutto loro. Poiché il loro ingresso nella vita lavorativa e nella vita adulta è stato costantemente rimandato, vedono la grande fabbrica di Sochaux come un'opportunità praticamente unica per ottenere un posto sicuro. Nei lavoratori accanto a loro sulla catena di montaggio vedono non un gruppo solido, unito e forte, ma un gruppo diviso, persone stanche, esauste, demoralizzate e prematuramente invecchiate, brontoloni che si comportano male al lavoro, arrivando persino al sabotaggio. Loro, d'altra parte, sono desiderosi di mostrare il loro valore. Lavorano per accumulare punti positivi al fine di essere assunti a tempo indeterminato una volta scaduto il loro contratto. Ciò che rimane quando Gerard parla e che viene alla ribalta quasi naturalmente è l'espressione di un odio violento verso lo stabilimento, i suoi uomini, i suoi dirigenti. È una solità che si nutre di tutte le umiliazioni a cui è sottoposto oggi, del senso generale di fallimento, della paura di un impoverimento che minaccia lui e la sua famiglia. Ma nasce anche da qualcosa di molto diverso, da una delusione più profonda e più antica, dalla possibilità di perdere un altro tipo di speranza, una speranza collettiva a cui non ha mai rinunciato completamente e che non smette mai di rincorrere. Pierre Bourdieu, La misère du monde.
7: I casi di mobbing in Italia sono stati 1,5 milioni finora. Quando le inchieste si occupano di porre domande dirette sulla questione, i dati però cambiano. Il 60% di chi lavora sostiene di essere a conoscenza diretta di casi di mobbing sul lavoro. Il 22% sostiene di aver subito forme di violenza. La percentuale sale al 28% per le lavoratrici. Nella maggior parte dei casi si tratta di mobbing, il 53%, e di violenze verbali. Luoghi di lavoro sicuri, sani e inclusivi non solo migliorano la salute fisica e mentale, ma possono anche ridurre l'assenteismo, migliorare le prestazioni lavorative e la produttività, aumentare il morale e la motivazione del personale e ridurre al minimo i conflitti tra colleghi. Sumia Swaminathan, scienziato capo dell'OMS. Il problema non è che i luoghi di lavoro sono poco curati, il problema è che i luoghi di lavoro sono i luoghi dello sfruttamento.
1: A volte durante il lavoro mi prendo il tempo di immaginare, proprio io che vivo in una casa popolare, che sono sola con due figli, proprio io che lavoro con donne sopravvissute a mariti violenti, stalker, famiglie disfunzionali, maltrattamenti, nella maggioranza donne sole che hanno cresciuto o crescono i propri figli, che al lavoro hanno dirigenti uomini, che lavorano a casa tanto quanto fuori. Senza di noi entrambi i lavori non esistono e loro loro lo sanno. Siamo state educate al lavoro fin da piccole, a spaccarci la schiena per arrivare allo stesso risultato degli altri. Proprio io mi do il diritto di immaginare senza pormi limiti. Immaginiamo il turno di notte. Arrivo al lavoro, la macchinetta mi ruba 60 centesimi e facciamo una protesta. Quelli a tempo di lavoro determinato e quelli a tempo indeterminato. Sul fatto di avere libero accesso a una macchina del caffè, a un bollitore, a frutta fresca e secca fornita direttamente dall'azienda. Una semplice rivendicazione, ma fatta insieme, non di grande impatto politico-sociale, giusto il vecchio modello scandinavo. Immaginiamo di andare alla scrivania degli straordinari per parlare del fatto che anche se facciamo un cosiddetto part-time, abbiamo turni di notte e rischiamo tutto e dopo tanti mesi la lucidità viene a mancare e di richiedere il diritto a una pausa o che venga rispettato il diritto alla pausa. Immaginiamo di chiedere spazi per intervenire sull'organizzazione del lavoro. Immaginiamo di chiedere di essere pagati il doppio per il lavoro che facciamo, in accordo con quelli a tempo indeterminato, comprendendo che situazioni diverse nello stesso luogo di lavoro prevedono richieste differenti. Fino a qui si tratta di richieste sindacali sui ritmi, tempi, organizzazione del lavoro e retribuzione. Si tratta dei diritti sul lavoro. Immaginiamo di accorgerci che i codici di condotta sul lavoro sono orientati al mantenimento e alla riproduzione del sistema. Mantenetevi divisi, ma non create problemi al lavoro. Il problema non è l'ambiente di lavoro o la condotta individuale. Il problema è il lavoro nel sistema capitalista. Il problema è il lavoro che ci colpisce tutto, indiscriminatamente, facendoci ammalare di frustrazione, di solitudine, di emarginazione, di paura, di paranoia, di rabbia repressa, di relazioni malate. Le relazioni nei posti di lavoro devono essere spietate perché sono funzionali al sistema, non sono un problema da correggere, un codice comportamentale, ma uno standard da mantenere per garantire il sistema. Siamo tutti malati di lavoro, malati di disoccupazione cronica, malati di occupazione precaria. Ora immaginiamo di innescare solidarietà e socializzazione, di incanalare la rabbia e la stanchezza nella giusta direzione. Immaginiamo di considerare il nostro modo di stare al lavoro non come una conseguenza di tipo comportamentale all'interno di un ambiente semplicemente ostile, ma il modo di organizzarsi del capitalismo. Immaginiamo di aggiungere alle nostre rivendicazioni iniziali il diritto al divertimento nel lavoro, ma proprio mentre si svolge, il diritto a sentirsi gratificati, il diritto a fare qualcosa che sentiamo veramente utile o bello, il diritto a sentirsi collettività, il diritto alla decisione, il diritto a stare bene insieme, il diritto alla felicità collettiva durante lo svolgimento del lavoro, il diritto alla stanchezza, il diritto alla creatività, il diritto all'ozio e così via, per poter avere fiducia anche delle nostre ombre. Immaginiamo il diritto di chi vuole cambiare il mondo a essere radicale.

0: kiddies, this is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con tante novità, tanti classici, tantissime interviste con i migliori artisti in circolazione, dall'underground fino alle più grandi rockstar, qui a
0: Heavy Demons Radio Show.
3: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
4: Tredicine e appunto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questa domenica 21 di giugno. Poco fa a Lucerna in Svizzera le vie negoziati tra il vicepresidente statunitense Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Teheran intanto conferma la chiusura di Hormuz viste le continue violazioni del memorandum per mano di Israele, che nelle ultime 48 ore ha ammazzato oltre 100 persone nel sud del Libano, in particolare a Nabatieh, oggi altre 7 vittime, con il ministro degli esteri Katz che pochi istanti fa ha ribadito: resteremo per anni in Libano, che è proprio quello che non viene rispettato nell'accordo secondo Teheran. Nessun accordo e nessun cessate il fuoco è in Palestina, con l'uccisione di almeno 9 persone nelle ultime 24 ore, 41 i feriti. Tra le vittime l'ennesimo giornalista Ahmed Ouzia, che è un cameraman del canale di Al Jazeera. Sale così a 12 il numero degli reporter e lavoratori dell'informazione di Al Jazeera ammazzati dall'ottobre 2023. In Cisgiordania invece un bambino palestinese di soli 9 anni è rimasto ferito gravemente da un colono che ha cercato di investirlo nella comunità beduina di Bufalà, a poca distanza da Gerusalemme. Nella nota, altri coloni hanno danneggiato l'acquedotto e tutte le condotte idriche dei villaggi di Atufa, nella provincia settentrionale di Tubas. L'esercito occupante non ha fatto nulla se non proteggere la ritirata dei coloni. Crisi climatica, oggi è il giorno più a lungo dell'anno e anche uno dei giorni all'interno di questa ondata di calore, la seconda nell'arco di un mese, non siamo ancora in estate. Oggi sono 8 le città bollino rosso in Italia, tutte le altre sono o arancio o gialle e non si vede all'orizzonte, almeno per tutta la settimana, un cambio significativo. Anzi, in Europa occidentale, tra Francia e Spagna, da oggi le temperature saliranno ancora dai 40 ai 43 gradi centigradi. Pagina del lavoro: omicidio sul lavoro nella notte, morto infatti un autista del camion nel ribaltamento del tir avvenuto sull'autostrada A1 all'altezza di Sasso Marconi. Il camion trasportava carcasse di animali. Non è chiaro ancora al momento la dinamica di quanto accaduto. A Milano invece è accusato di omicidio stradale plurimo aggravato un 19enne alla guida di un Audi A2. Sull'autovettura altri 8 giovani fra i 17 e i 19 anni. 3 sono morti, hanno tutti 17 anni, annegati nel canale Villoresi di Senago, al centro del parco delle Groane, in una strada in teoria interdetta ai mezzi a motore. C'è invece un ferito grave, un 54enne, nell'esplosione ancora da capire nella sua dinamica, avvenuta a Rosora, siamo in provincia di Ancona. È crollata una parte dell'abitazione nel centro del borgo Dorigo. Sul posto ancora i vigili del fuoco che hanno estratto vivo il 54enne, condotto in codice rosso in ospedale. Pagina degli emigranti: 127 quelli arrivati nella notte a Lampedusa, una prima imbarcazione con 56 persone, subito dopo un'altra con 71, entrambe partite dalla Libia. Ieri a Lampedusa, sempre dalla Libia, erano arrivati in oltre un centinaio. Nell'hotspot di Contrada Imbriacola ci sono quindi circa 400 persone. Andiamo al di là del canale dell'Adriatico in Albania, migliaia di persone ieri sui viali principali di Tirana, una massiccia manifestazione per chiedere ancora una volta le dimissioni del premier e di Rama, a partire dalla contestazione per un nuovo mega resort di lusso in mezzo ad una riserva naturale, un regalo che il governo Rama ha fatto Jared Kushner, genero di Trump. Le proteste sono arrivate al 21esimo giorno. Ieri sera la manifestazione si è conclusa lanciando una sorta di ultimatum a Rama: lascia il tuo ufficio entro oggi. Il premier però ha respinto ogni idea di dimissioni. Ancora Europa, ma andiamo più a est. 3 vittime e 12 feriti al bilancio degli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, in particolare tra Poltava e Dnipropetrovsk. Mosca invece denuncia come nelle ultime 24 ore i droni ucraini caduti sulla Crimea occupata abbiano fatto almeno 4 vittime e 28 feriti, oltre 200 i droni ucraini intercettati su altre zone della Federazione Russa. Ancora Europa, ma dalla Gran Bretagna potrebbero essere le ultime ore Downing Street per il premier laborista Keir Starmer. Diverse fonti di stampa, citando anche un paio di ministri del gabinetto laborista, fanno sapere che domani potrebbero essere il giorno delle dimissioni. Tutto dopo la vittoria del rivale interno ai Labour Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, che ha stravinto pochi giorni fa l'elezione suppletiva nel seggio di Macclesfield, rientrando così alla Camera dei Comuni, un passaggio decisivo per poter diventare prima segretario dei laburisti e così in maniera contestuale anche premier della Gran Bretagna. Aprono invece alle ore 15 in Italia, alle 8 in Colombia i seggi per le elezioni presidenziali. Siamo al ballottaggio, vanno a scontrarsi l'esponente dell'estrema destra Abelardo de la Espreglia, sostenuto esplicitamente da Trump, e da Milei, che al primo turno ha preso il 43%, al 40% invece l'esponente progressista dell'attuale coalizione al potere, quella di Pacto Storico, Ivan Cepeda. Gli ultimi sondaggi danno conto, almeno sulla carta, di un chiaro vantaggio dell'ultradestra, che avrebbe circa il 54% delle intenzioni di voto. C'è però l'incognita astensione. I seggi chiuderanno quando in Italia saranno le ore 23. I primi exit poll sono attesi attorno a 1 di notte in Italia, le ore 18 a Bogotà. Un'ultima ora da Palermo: un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti che si trovava su una strada litoranea fuori dal capoluogo siciliano. Al momento il primo bilancio è di una vittima. I fatti a Pioppo, alle porte di Palermo. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
5: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di domenica 21 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente libera di Radio Onda d'Urto, dona il tuo 5 per 1000 alla nostra e vostra emittente in dichiarazione dei redditi e 7.30. Scrivi il codice 0208462014. Lo trovi anche sul nostro sito radioondadurto.org. Prima festa delle associazioni, Rosangela Gentili finisce oggi al Parco della Resistenza Iqbal Masi di Via Livorno a Chiesa Nuova. Per oggi il programma prevede l'intrattenimento con la scuola calcio Bettinzoli, Butta Academy e Brescia Soccorso a partire dalle 16.30, poi il Ludobus a partire dalle 18, il coro Gallium Modern Shoir alle 20.15 e per finire il cinema all'Aferto con il film Familiar Touch alle ore 21.30. Organizza il gruppo Alpini Chiesa Nuova. L'appuntamento con la festa delle associazioni Rosangela Gentili è in via Livorno a Chiesa Nuova, provincia di Brescia. Continua la rassegna Filosofi lungo l'olio. Il programma per la giornata di oggi propone una passeggiata filosofica con Nicoletta Pollamatio maieutica delle cose, l'ascolto di silenzio. La partenza è presso la sede Parco Olio Nord di via Madonna di Loreto 17 a Torre Pallavicina, provincia di Bergamo, alle ore 17:30. La passeggiata ha una durata di 2 ore, terminerà presso il bosco di Torre Pallavicina. È richiesto un contributo di 15 euro. La passeggiata filosofica con Nicoletta Pollamatiò è a partire dalle ore 17, ritrovo via Madonna di Loreto 17, Torre Pallavicina, Bergamo. Vediamo gli appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Le Aquile della Repubblica alle ore 18:15. Il film Rebuilding, come l'acqua per il fuoco, alle ore 18:30. Tutto questo al cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 al quartiere Carmine di Brescia. Poi l'Eden d'estate propone per oggi il film Bugonia alle ore 21:30. L'Eden d'estate è presso il Viridarium, Parco delle Sculture e Museo di Santa Giulia Brescia. Cinema anche a Rezzato, dove il teatro CTM propone per oggi il film Turner, l'accordatore, alle ore 17 e alle ore 21. Turner, l'accordatore, al teatro CTM di Rezzato. Il cinema Giardino di Brenno propone anch'esso il film Turner, l'accordatore, alle ore 21. Alle ore 21, Turner, l'accordatore, cinema Giardino di Brenno. È tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radiondadurto.org.
6: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

13:10 minuti è tutto per l'informazione qui da Radio Onda d'Urto. Tra poco arrivano i programmi del pomeriggio. Ma per ora non resta che salutarvi, restate però all'ascolto delle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e nello specifico dei 99 Posse. Questa è la loro combat reg, 99 Posse, che ritroveremo alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto. Nella stessa serata due concerti, quello dei 99 Posse e prima quello degli inglesi Asian Dub Foundation. Tutte le informazioni sulla festa sono su festaradio.org. Tutte le informazioni e le notizie invece in onda qui a Radio Onda d'Urto sono su radioondadurto.org. Buon pomeriggio, buona domenica.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andiamo in Sri Lanka con un romanzo di Shihan Karunatilaka. Il romanzo è Le sette lune di Mali Almeida, che nel 2022 ha vinto il prestigioso Booker Prize. E in questa maniera appunto Shihan Karunatilaka è diventato il secondo scrittore dello Sri Lanka a ricevere questo riconoscimento dopo Michael Ondaatje. Io spero di aver pronunciato bene i loro nomi. Shihan Karunatilaka è nato a Galle, cresciuto a Colombo, e questo romanzo è ambientato proprio lì, è ambientato proprio a Colombo. Andiamo a leggerlo nell'edizione del 2023 pubblicata da Fazzi Editore, nella traduzione di Silvia Castoldi. Leggendo la breve e brevissima sinossi, Mali Almeida, fotografo di guerra, gay, con il vizio del gioco d'azzardo, un bel giorno si sveglia nell'aldilà e deve risolvere il mistero della sua morte. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Le sette lune di Mali Almeida di Shian Karuna Tilaka. Risposte. Ti svegli con la risposta alla domanda che fanno tutti. La risposta è sì, e anche proprio come qui, però peggio. Questo è il massimo che riuscirai mai a comprendere, perciò tanto vale che torni a dormire. Sei nato senza battito cardiaco e ti hanno tenuto in vita dentro un'incubatrice. E perfino quando eri ancora poco più di un feto o appena uscito dal liquido amniotico, sapevi già quello che il Buddha ha scoperto stando seduto sotto gli alberi. È meglio non rinascere, meglio non prendersi la briga. Avresti dovuto seguire l'istinto e schiattare dentro la scatola in cui sei venuto al mondo, ma non l'hai fatto. E così hai mollato tutti i giochi che ti hanno costretto a giocare. 2 settimane di scacchi, 1 mese nei lupetti, 3 minuti di rugby. Sei uscito da scuola con l'odio

Robert Cabalana, 1955-1990. Ma non hai né l'uno né l'altra. E a questo tavolo hai finito le fish. E sai quel che gli altri non sanno. Hai la risposta alle domande che seguono. C'è una vita dopo la morte? E com'è? Tra poco ti sveglierai. È cominciata tantissimo tempo fa, mille secoli fa, ma saltiamoli tutti e iniziamo da giovedì scorso. È un giorno in cui ti svegli con i postumi di una sbornia e la mente vuota, come succede quasi sempre. Apri gli occhi in una sala d'aspetto sterminata. Ti guardi intorno ed è un sogno, e per una volta lo sai e sei ben contento di aspettare che finisca. Tutto passa, specialmente i sogni. Porti una sahariana e un paio di jeans sbiaditi e non ricordi come sei arrivato qui. Hai una scarpa sola addosso e tre catenine e una macchina fotografica al collo. La macchina è la tua affidata Nikon 3ST, ma l'obiettivo è infranto e il corpo crepato. Guardi attraverso il mirino e vedi solo fango. Mali, ragazzo mio, è il momento di svegliarsi. Ti dai un pizzicotto e fa male. Più che a una breve trafittura, somiglia al dolore sordo di un insulto. Sai cosa vuol dire non fidarsi della propria mente? Quel viaggio con l'LSD allo Smoking Rock Circus nel 1973, abbracciato per 3 ore a una pianta di frangipane nel Viharamadevi Park. La maratona di poker da 90 ore, quando hai vinto 17 lac e poi ne hai persi 15. Il tuo primo bombardamento a Mulai TV nel 1984, pigiato in un bunker pieno di genitori terrorizzati e bambini urlanti. Il risveglio in ospedale a 19 anni, senza ricordare la faccia della tua mamma, né quanto detestavi quell'espressione. Sei in coda e stai gridando contro una donna con un sari bianco seduta dietro un bancone in vetro resina. Chi non si è mai infuriato contro le donne dietro i banconi? Tu no, di certo. Molti sri lankesi ribollono in silenzio, ma a te piace protestare a pieni polmoni. Ma non sto dicendo che è colpa sua, non sto dicendo che è colpa mia, però gli errori capitano, no? Specialmente negli uffici statali. Cosa devo fare? Ma questo non è un ufficio statale. Non mi interessa, zia, le sto solo dicendo che non posso stare qui. Ho delle foto da inviare, ho un rapporto di coppia stabile. Ma io non sono sua zia. Ti guardi intorno. Dietro di te una coda serpeggia attorno a una serie di colonne e si snoda lungo le pareti. L'aria è annebbiata, anche se nessuno pare emettere fumo né anidride carbonica. Somiglia a un parcheggio senza macchine parcheggiate o a un mercato senza niente da vendere. Il soffitto è alto e sostenuto da piloni di cemento disposti a intervalli irregolari attraverso un ampio spazio. Quelle che sembrano grandi porte di ascensori delimitano il fondo e figure umane si affollano per entrare e uscire. Anche da vicino le sagome hanno contorni sfocati, facce color talco e occhi che brillano di colori insoliti per chi ha la pelle bruna. Alcuni portano camici d'ospedale, altri hanno sangue secco sui vestiti, altri ancora hanno perso un arto. Tutti urlano contro la donna in bianco. E lei sembra rispondere a ciascuno nello stesso tempo. Forse fanno tutti le stesse domande. Se tu fossi uno a cui piace scommettere, e lo sei, daresti 5 a 8 che si tratta di un'allucinazione, molto probabilmente provocata dalle stupide pillole di Jackie. La donna apre un grande registro, ti scruta da capo a piedi senza interesse né disprezzo. Allora, per prima cosa devo verificare i dettagli. Nome? Malinda Albert Cabalana. Una sola sillaba, per cortesia. Mali. Lo sai cos'è una sillaba? Mal. Grazie. E religione? Nessuna. Ma che stupidaggine. Causa della morte? Non me lo ricordo. Tempo trascorso dal momento della morte? Non lo so. Aio. L'orda di anime si avvicina rimproverando e tormentando la donna in bianco. Guardi le facce pallide, gli occhi infossati nelle teste rotte, semichiusi per la rabbia, il dolore e la confusione. Le pupille
hanno tonalità di lividi e

croste, una mescolanza di marroni, azzurri e verdi, e tutte quante ti ignorano. Hai vissuto nei campi profughi, hai visitato a mezzogiorno i mercati rionali all'aperto, ti sei addormentato in casinò strapieni. Lo spintonarsi dell'umanità non è mai pittoresco. Questa umanità in particolare si accalca contro di te, ti spintona via, lontano dal bancone. Gli sri lankesi non sono capaci di stare in coda, a meno di non definire coda una curva amorfa con più punti di ingresso. Quello in cui ti trovi sembra un punto di raccolta per quelli che hanno dubbi sulla propria morte. Ci sono tanti banconi e i clienti infuriati strepitano oltre le grate urlando insulti contro i pochi dietro le sbarre. L'oltretomba è un'agenzia delle entrate e tutti vogliono un rimborso. Vieni spinto da parte, vicino a una amma con un bambino piccolo sul fianco. Il bambino ti fissa come se gli avessi fracassato il suo giocattolo preferito. I capelli della madre sono impiastrati di sangue, che le macchia il vestito e le imbratta la faccia. E il nostro Madura? Cosa gli è successo? Era sul sedile posteriore insieme a noi. Ha visto l'autobus prima del conducente. Ma quante volte glielo devo ripetere, signora? Suo figlio è ancora vivo. Non si preoccupi e sia contenta. A pronunciare quelle parole è l'uomo dietro l'altro bancone, che ha un camice bianco e una pettinatura afro e somiglia al Mosè del grande libro. La sua voce romba come l'oceano e gli occhi sono giallo pallido come le uova sbattute. Ripete il titolo della canzone più seccante dello scorso anno e poi apre un registro suo. Scatti un'altra foto, come fai sempre quando non sai cos'altro fare. Ti sforzi di cogliere quel parcheggio in preda al parapiglia, ma vedi solo le crepe nell'obiettivo. È facile capire chi fa parte del personale e chi no. I primi hanno con sé dei registri e sorridono. I secondi sembrano degli squinternati. Camminano, poi si fermano, poi fissano il vuoto. Alcuni ruotano la testa e ululano. Quelli del personale non guardano nulla direttamente, meno che mai le anime a cui fanno consulenza. Questo sarebbe un ottimo momento per svegliarsi e dimenticare tutto. Di rado ricordi i tuoi sogni e qualunque cosa sia quello di adesso, la probabilità che ti rimanga in testa è più bassa di quella di un colore o di un full. Non ricorderai di essere stato qui, proprio come non ricordi di aver imparato a camminare. Hai preso le stupide pillole di Jackie e questo è solo il sogno indotto da un brutto viaggio. Che altro potrebbe essere? E poi ti accorgi di una figura appoggiata a un cartello nell'angolo, con addosso qualcosa che somiglia a un sacco nero della spazzatura e che non sembra né un membro del personale né un cliente. La figura osserva con attenzione la folla e i suoi occhi verdi brillano come quelli di un gatto sotto i fari di un'auto. Si posano su di te e indugiano più a lungo di quanto dovrebbero. La testa annuisce e gli occhi non smettono di fissarti. Sopra la figura un cartello dice: non visitare i cimiteri. Lì accanto ce n'è un altro con una freccia: controlli al livello 42. Ti volti di nuovo verso la donna dietro al bancone e ci riprovi. C'è un errore: non mangio carne, fumo solo 5 sigarette al giorno. Per te la donna ha un'aria familiare, forse come le tue bugie per lei. Per un attimo lo sgomitare sembra interrompersi, per un attimo sembri esistere solo tu. Ah, io ho sentito scuse di tutti i tipi, nessuno vuole andarsene, neanche i suicidi. E secondo lei io volevo morire? Le mie figlie avevano 8 e 10 anni quando mi hanno sparato, e cosa ci vuoi fare? Reclamare non serve. Abbia pazienza e aspetti il suo turno. E perdoni quello che può, siamo a corto di personale, cerchiamo volontari. Alza gli occhi e la voce si rivolge alla coda. Avete tutti 7 lune. Che cos'è una luna? Chiede una bambina con il collo spezzato, tiene per mano un bambino con il cranio fracassato. 7 lune sono 7 notti, 7 tramonti, una settimana. Tempo più che sufficiente. Ma una luna non era un mese. Ah, la luna è sempre lassù, anche quando non la vedete. Pensate forse che smetta di girare attorno alla Terra solo perché voi smettete di respirare? Tu non capisci una parola di tutto questo e perciò tenti un approccio diverso. Ma guardi che folla! Deve essere per via di tutte quelle stragi su al nord. Le tigri e l'esercito che ammazzano i civili, le forze di pace indiane che provocano guerre.
ti guardi intorno e ti accorgi che nessuno ti sta ascoltando. Gli occhi continuano a ignorarti e a brillare delle loro sfumature verd'azzurre. Cerchi la figura vestita di nero, ma è scomparsa. Ah, non solo su al nord, anche qua giù il governo combatte contro il JVP e i cadaveri continuano a mucchiarsi, capisco perfettamente. Mi rendo conto che di questi tempi dovete essere parecchio occupati. Di questi tempi? La donna in bianco si acciglia e scuote la testa. C'è un cadavere ogni secondo, qualche volta due. Si è sottoposto al controllo delle orecchie? Ma il mio udito è perfetto. Faccio foto, sono testimone di crimini che nessun altro vede. C'è bisogno di me. Ma quella donna ha dei bambini da sfamare. Quell'uomo ha degli ospedali da dirigere. Lei invece ha delle foto. Ah, sai che impressione. Ma non sono istantanee delle vacanze. Sono foto che faranno cadere governi, che potrebbero interrompere guerre. Lei ti fa una smorfia. Appeso alla catenina intorno al collo ha un hank, un ciondolo indossato un tempo da un ragazzo che ti amava più di quanto tu amassi lui. Ci giocherella e storce il naso. È solo allora che la riconosci. Il suo sorriso da reclame di dentifricio è stato su tutti i giornali per gran parte del 1989. La docente universitaria assassinata dagli estremisti tamil per il crimine di essere una moderata tamil. Ah, adesso mi ricordo, lei è la dottoressa Rane Sridharan. Senza il megafono non l'avevo riconosciuta. I suoi articoli sulle tigri tamil erano splendidi, però ha usato le mie foto senza autorizzazione. Ciò che più di ogni altra cosa ti rende uno sri lankese non è il cognome di tuo padre o il luogo sacro davanti al quale ti genufletti e nemmeno il sorriso che ti stampi in faccia per nascondere le tue paure. È conoscere altri sri lankesi e conoscere i parenti sri lankesi di quegli sri lankesi. Ci sono zie che se gli dai un cognome e una scuola riescono a individuare qualunque sri lankese fino al più lontano familiare. Ti sei mosso in cerchi che si sono sovrapposti e in molti altri che sono rimasti chiusi. Sei stato maledetto dal dono di non dimenticare mai un nome, una faccia o una sequenza di carte. Mi è dispiaciuto quando l'hanno beccata, sul serio. Quando è stato? Nell'87? Sa, una volta ho incontrato una tigre nell'ala Mahatia. Sosteneva di aver organizzato lui l'assassinio. La dottoressa Rane alza gli occhi dal registro, fa un sorriso stanco e poi scrolla le spalle. Ha le pupille velate di bianco, come ostruite da cataratte lattiginose. Deve andare a sottoporsi al controllo delle orecchie. Le orecchie hanno una fisionomia unica, proprio come le impronte digitali. Le pieghe rivelano i traumi del passato e i lobi i peccati, mentre le cartilagini nascondono le colpe. Tutti ostacoli che impediscono di entrare nella luce. Che cos'è la luce? La risposta breve è qualunque cosa che risponda ai suoi bisogni. La risposta lunga è che non ho tempo per la risposta lunga. Ti passa una foglia di ola, palma essiccata, che si dice sia stata usata 3000 anni fa da 7 RSI per trascrivere la sorte di tutti i viventi. Incisioni angolose avrebbero lacerato la consistenza granulare della foglia, perciò gli scribi dell'Asia meridionale inventarono caratteri pieni di curve sensuali per evitare che la superficie si strappasse. Ha scattato foto del 1983? E certo, e cos'è questo? La foglia di ola ha le stesse parole scritte in tutte e tre le lingue: singalese circolare, tamil angoloso e inglese scarabocchiato. Non c'è neanche uno strappo visibile. E c'è scritto morti, orecchie, peccati, lune, timbrato da. Allora, vada a farsi controllare le orecchie, contare le morti, codificare i peccati e registrare le lune al livello 42. E si faccia timbrare la foglia da un aiutante, eh? La dottoressa Rane chiude il registro e anche la conversazione. Viene rimpiazzato in cima alla fila da un uomo coperto di bende che non smette mai di tossire. Ti volti a guardare la folla dietro di te. Alzi le mani come un profeta. Sei sempre stato uno che dava spettacolo, sempre a far baccano, tranne quando ti zittivi. Tutti voi ghoul non esistete.
Siete illusioni prodotte dal mio cervello che ronfa. Ho preso le stupide pillole di Jackie. Questa è un'allucinazione. Non esiste una cazzo di vita dopo la morte. Se chiudo gli occhi, svanirete come scorregge. Ti degnano della stessa attenzione di Reagan con le Maldive. Né i morti per incidenti stradali, né le vittime di rapimenti, né i vecchi con i camici dell'ospedale e nemmeno la defunta e compianta dottoressa Renée Sridharan faranno caso al tuo sfogo. Le probabilità di trovare una perla in un'ostrica sono una su 12.000, quella di essere colpiti da un fulmine una su 700.000. Le possibilità che l'anima sopravviva alla morte del corpo sono una su niente, nada, zilch. Stai dormendo per forza, di questo sei sicuro, tra poco ti sveglierai. E poi ti viene in mente un pensiero terribile. Più terribile di quest'isola di selvaggi, di questo pianeta senza Dio, di questo sole morente e di questa galassia in letargo. E se in realtà fosse stato per tutto questo tempo, fino adesso, che hai continuato a dormire? E se da questo momento in poi tu, Malinda Almeida, fotografo, giocatore d'azzardo e puttana, fossi destinato a non chiudere gli occhi mai più? Segui la massa che arranca per il corridoio. Un uomo cammina sulle gambe rotte. Una donna nasconde una faccia coperta di lividi. Molti sembrano agghindati per un matrimonio, perché è così che i becchini adornano i cadaveri. Ma molti altri hanno addosso solo stracci e confusione. Guardi in basso e l'unica cosa che vedi sono un paio di mani che non ti appartengono. Vorresti controllare il colore degli occhi e della faccia con cui vai in giro. Ti domandi se gli ascensori abbiano specchi, ma salta fuori che non hanno neanche pareti. Una dopo l'altra le anime entrano nel pozzo vuoto e volano verso l'altro come bolle dell'acqua. È assurdo. Ma neanche la banca dei Ceylon ha 42 piani. Che cosa c'è negli altri piani? Domandi, rivolto a chiunque abbia orecchie, controllate o meno. Stanze, corridoi, finestre, porte, le solite cose, risponde un aiutante particolarmente in vena di aiutare. Contabilità e finanza, dice un vecchio spezzato che si appoggia a un bastone da passeggio. Un circo come questo non si finanzia da solo. È tutta uguale, si lamenta la donna morta col bambino morto. Tutti gli universi, tutte le vite, è sempre la stessa storia, la stessa vecchia storia. Di rado ricordi i sogni, figuriamoci gli incubi. Galleggi sul bordo del pozzo e qualcosa ti spinge. Strilli come una donzella in pericolo in un film dell'orrore mentre il vento ti trascina verso l'alto. Sussulti quando vedi la figura in nero che galleggia dietro di te. Il mantello di sacchi della spazzatura svolazza in un vento feroce. La figura ti guarda salire il pozzo e si inchina mentre ti allontani. Provi con un'altra domanda. Chiedi che cos'è la luce, ma ottieni solo insulti e alzate di spalle. Un bambino spaventato ti dà del ponnaia, un insulto che è un'accusa di omosessualità ma anche di impotenza, e tu ti dichiareresti colpevole solo di una delle due. Ripeti la domanda ai membri del personale, ma ogni volta ottieni una risposta diversa. Alcuni dicono che sia il paradiso, altri la rinascita, altri ancora l'oblio. E certi, come la dottoressa Rané, sostengono che sia qualunque cosa uno voglia. Beh, nessuna di queste opzioni ti attira particolarmente, tranne forse l'ultima. Al livello 42 c'è un cartello con una sola parola. Chiuso. Sagome fluttuano attraverso un ampio corridoio senza far caso alle pareti finché non ci sbattono contro. C'è una reception vuota e una fila di porte rosse che rispettano il cartello rimanendo chiuse. Al centro del corridoio si leva la figura in nero, disinteressata ai vagabondi senza meta che le cozzano attorno. Ti fissa e ti fa segno di avvicinarti. Ti segue con gli occhi mentre ti allontani, questa volta le brillano di giallo. L'universo sbadiglia nel tempo che impieghi per tornare al bancone della dottoressa Rani. Fuori la notte si riempie di venti e sussurri, e dentro questo luogo ci sono solo banconi e confusione. La dottoressa Rani si accorge di te e scuote la testa. Abbiamo bisogno di più aiutanti, di meno gente che si lamenta. Tutti fanno del loro meglio. Ti guarda, tranne quelli che non lo fanno.
resti in attesa che finisca di formulare il pensiero, ma a quanto pare ha già terminato. Tira fuori un megafono da sotto la scrivania. Ecco la dottoressa Ranieri che ricordi tu, quella che urlava nei campus attorniata dalle telecamere. Per favore cercate di non perdervi. Se non vi siete già sottoposti a un controllo delle orecchie, non venite qui. Il livello 42 aprirà domani. Tornate allora. Ricordatevi che avete 7 lune. Dovete raggiungere la luce prima che sorga l'ultima. Stai per urlare una raffica di imprecazioni quando ti accorgi un'altra volta di lui. La figura avvolta nel sacco nero della spazzatura che ti fa segno con tutte e due le mani stavolta. I suoi occhi guizzano come candele e tiene in mano quello che somiglia al tuo sandalo mancante. La dottoressa Ranee segue il tuo sguardo e smette di sorridere. Portate via di qui quella cosa. Mal, dove sta andando? Due uomini in bianco saltano oltre i banconi e si precipitano verso la figura in nero. Quello con i capelli afro che somiglia a Mosè alza le braccia e muggisce in una lingua che non hai mai sentito. Accanto a lui c'è uno scagnozzo con una veste bianca che si precipita verso di te. Arretri e ti confondi tra la folla. Vaghi tra le moltitudini spezzate con il sangue nel fiato e raggiungi la figura che ha in mano la tua scarpa. Fluttui verso di lui, quel tristo mietitore coperto di sacchi della spazzatura, proprio come in passato hai fluttuato verso tante cose da cui avresti dovuto tenerti lontano. Casinò, teatri di guerra e begli uomini. Senti la dottoressa Ranee che strilla, ma la ignori proprio come ignoravi la tua amma subito dopo che Dada se n'era andato. La figura sogghigna, con i denti gialli come gli occhi. Signore, filiamocela da questo posto, è una burocrazia da lavaggio del cervello, come ogni altro edificio in questo stato dispotico. La figura incappucciata ha la faccia rivolta verso la tua, anche se il viso è in ombra. Ti accorgi che è un ragazzo, più giovane di quanto fossi tu. Un occhio è giallo, mentre l'altro sembra verde, e ignori quali stupide pillole sarebbero capaci di causare un'allucinazione come questa. Dalla voce sembra covare un mal di gola. Signore, so che lei si chiama Mali, non perda tempo qui dentro e per favore stia lontano dalla luce. Lo segui fino al pozzo dell'ascensore, ma questa volta scendi. Il falsetto infuriato della dottoressa Ranee e i muggiti baritonali di Mosè e Imen diventano un'eco lontana. Perfino l'aldilà è progettato per mantenere nella stupidità le masse, spiega il ragazzo. Ci fanno dimenticare la nostra vita e ci spingono verso una presunta luce. Usano tutti gli strumenti borghesi dell'oppressione. Ci dicono che l'ingiustizia fa parte di un progetto superiore ed è questo che ci impedisce di ribellarci. Quando arrivi in fondo ed esci dall'edificio, il vento ti investe da ogni parte. Fuori gli alberi gemono, i cassonetti della spazzatura eruttano e gli autobus emettono fumo nero. Ombre strisciano per le strade e Colombo all'alba distoglie la faccia. Dove hai trovato la mia scarpa? Nello stesso posto dove ho visto il suo cadavere. La rivuole indietro? Ma non particolarmente. Ma intendevo la sua vita, non la scarpa. Lo so. Le parole ti vengono facili anche se non hai avuto tempo di rifletterci su. Vuoi vedere il tuo cadavere? Rivuoi indietro la tua vita? Oppure la vera domanda su cui dovresti meditare è un'altra: come diavolo hai fatto a finire qui? Non ricordi niente, né dolore, né sorpresa, niente ultimo respiro e neppure dove l'hai esalato. E anche se non hai nessun desiderio di essere ferito di nuovo o di tornare a respirare, scegli di seguire la figura in nero.

La scatola sotto il letto. Sei nato prima che Elvis interpretasse il suo primo successo e sei morto prima che Freddie interpretasse il suo ultimo. Nel frattempo ne hai scattate a migliaia, hai le foto del ministro che stava a guardare mentre i selvaggi dell'83 davano fuoco alle case tamil e massacravano gli abitanti. Hai i ritratti di giornalisti scomparsi e di militanti svaniti nel nulla, legati e imbavagliati, morti durante la prigionia. Hai le immagini sgranate ma riconoscibili di un maggiore dell'esercito, un colonnello delle Tigri e un trafficante d'armi britannico seduti allo stesso tavolo, a dividersi una brocca di latte di cocco. Hai gli assassini dell'attore rubacuori Viaia e il relitto dell'aereo di Upali su pellicola. Tieni quelle foto in una scatola da scarpe bianca, nascoste insieme a vecchi dischi di Elvis e Freddie, il re e la regina, sotto un letto che la cuoca della tua mamma divide con l'autista. E se potessi, faresti migliaia di copie di ogni scatto e le incolleresti per tutta Colombo. Forse puoi ancora.

Conversazione con ateo morto, 1986. Ne hai visti anche troppi di cadaveri e hai sempre saputo dove fossero andate le anime. Lo stesso posto in cui va la fiamma quando la spegni, o una parola quando la dici. La madre e la figlia sepolte sotto i mattoni a Kilino Kichi. I 10 studenti bruciati sugli pneumatici a Malabe. Il proprietario della piantagione legato a un albero con le sue budella. Nessuno di loro è andato da nessuna parte. Prima c'erano e poi non c'erano più. Proprio come tutti noi non ci saremo più quando la nostra candela finirà lo stoppino. Il vento ti afferra e il mondo scorre alla velocità di un risciò. Facce e sagome ti passano accanto svolazzando, alcune meno terrorizzate di altre, quasi tutte coi piedi che non toccano terra. Hai una risposta pronta per quelli che sono convinti che Colombo sia sovrappopolata. Aspettate di vederla con i fantasmi. Stai seguendo quella cosa? È un vecchio con un uncino al posto del naso e due biglie al posto degli occhi che sembra viaggiare col tuo stesso vento. La sua testa non si trova in mezzo alle spalle, dove stanno di solito le teste. La tiene con le mani davanti al ventre, come una palla da rugby. Io non lo farei, figliolo, a meno che tu non voglia restare bloccato qui. Mentre superi le teste degli alberi e le guance degli edifici, ti racconta che si trova nel mezzo da più di 1000 lune. Ma che cos'è il mezzo? Gli chiedi. Lui ti dice di aver lavorato come insegnante al Kerry College e che tutti i giorni andava in bicicletta da Cotahena a Borella. Hai vestiti a brandelli e macchiati di sangue. Ha avuto un incidente? Gli domandi. Beh, non c'è bisogno di essere maleducati. Ti spiega che tutti i fantasmi indossano gli abiti delle loro vite precedenti e che è meglio non essere nudi. Quegli opuscoli che danno al bancone dicono che indossi i tuoi peccati o i traumi o i sensi di colpa. Ecco una cosa che ho imparato in 1000 lune. Se puzza di stronzata, non bertela. Ti riconosce perché ti ha visto alle manifestazioni. Tu gli rispondi che non andavi alle manifestazioni e lui ti dà del bugiardo. Dice che hai fotografato il suo corpo senza testa, ma non hai messo il suo nome nella didascalia. Che i giornali l'hanno definito un omicidio politico, ma non lo era. Beh, la maggior parte degli omicidi politici non c'entrano niente con la politica, afferma. La cosa col cappuccio è ferma in cima a un tetto e ti guarda conversare. Non la vedi saltare sul vento, anche se sembra sempre qualche passo avanti a te. Se segui quella cosa sei fuori di testa. Guardi la sua, di testa, stretta tra le mani, e non riesci a pensare a una battuta. Ti farà delle promesse e non le manterrà. Proprio come tutti i ragazzi che ho baciato, pensi tu, ma non lo dici. Quella cosa mi ha promesso di dare la caccia al mio assassino per me. Il mio assassino ha appena comprato una casa con i miei soldi. Questa però è un'altra storia. Laggiù ci sono persone che somiglierebbero a formiche, se le formiche fossero maldestre e prive di risorse. Ti aggrappi al vento e l'aria morta di Colombo soffia ai tuoi piedi. La testa ti sogghigna dall'incavo del gomito. Eri un credente? Ma solo in cose stupide. Come il paradiso? Qualche volta. Nah, non ti credo. Alzi le spalle. Scommetto che pensavi che la vita dopo la morte fosse come uno spot dell'Air Lanka, con spiagge dorate, elefanti in costume e raccoglitori di tè che sorridevano per la telecamera. Beh, in fondo ha ragione a ritenerti un bugiardo. A, non eri un credente. B, ti ricordi di lui. L'insegnante che si era presentato alle elezioni per il consiglio provinciale e aveva un fratello gangster che lo aveva fatto ammazzare e aveva vinto al posto suo. Non era rimasto molto della sua faccia quando l'avevi fotografato, però lo riconosci lo stesso. Credevi in un al di là di miele e vergini che te lo succhiavano? Oppure in uno di misteri, enigmi e domande che era meglio non fare? Lo sa perché gli illusi vogliono tanto le vergini? Ripeti una delle stupide teorie di D.D. e passi in fretta alla battuta finale. Perché una vergine non può sapere quanto sei scarso a letto. Il vento ti trascina in vortici sopra balaustre e tetti di autobus.
Il mondo ha contorni nebulosi, colori dove non dovrebbero essercene e spiriti ovunque guardi. Lassù, in alto, la figura incappucciata sfiora la superficie del lago Beira e atterra come un corvo sulla lapide all'ingresso del tempio. Ritrae un elefante che insegue una mucca, che insegue un pavone attraverso un cerchio del tempo. I sacchi della spazzatura della sagoma incappucciata svolazzano come ali contro le incisioni nel cemento. Si ferma ritta con le braccia incrociate e gli occhi puntati su di te. Sta facendo un gesto che non riesci a interpretare. Il tuo compagno di viaggio guarda te che guardi la sagoma, appoggia la testa sulla clavicola. La figura incappucciata ti gira le spalle e piomba verso le rive del lago Beira. Chiazze ambrate di alba trasformano la superficie in uno specchio. I rami pendenti e i palazzi di uffici scrutano il loro riflesso nelle increspature. E il vecchio sospira. Forse ti immaginavi la vita dopo la morte come una camera di tortura, un al di là da civile preso in mezzo tra le bombe governative e le mine delle tigri, un al di là in cui ti venivano a prendere e ti riempivano di bastonate per via del tuo cognome. L'inferno è tutto attorno a noi e mentre parliamo è in sessione. Si appoggia la testa sulla spalla e la fa ruotare come un periscopio. Io, naturalmente, credevo nel nulla, in un al di là che non era mai esistito, in un al di là che non si trovava in un'area di servizio. Perché avrebbe dovuto esserci qualcosa? Perché non il nulla? L'oblio sembrava più sensato del paradiso, della rinascita o del continuare a rivivere in eterno la stessa triste vita di merda. Inclina la testa verso di te. Quello che non mi aspettavo era questo schifoso casino. Ma chi è quel pendaglio da forca col cappuccio? Feccia comunista dello JVP. È morto e blatera ancora di rivoluzione. Un altro assassino che è finito assassinato. Non dovresti parlare con lui. Dovresti cercare la tua luce e andartene da qui finché puoi. È quello che avrei dovuto fare io. L'ateo morto volge lo sguardo verso il lago Beira, come se meditasse sugli al di là e sulle cose lasciate incompiute. E che cosa hai fatto per mille lune? Sono andato in tutti i luoghi di culto a guardare la gente che pregava. Ma perché? Mi piace l'aria stupida che hanno. Mi non sembra male. Sette lune sono un tempo più breve di quello che pensi, risponde lui. Se smetti di seguire quella cosa, allora lei smetterà di seguire te. Se resti qui, non ti rimarrà più niente da fare. Inquadri l'uomo senza testa con la tua macchina e gli scatti una foto con il lago e il sole che sorge alle sue spalle. La sua voce si dissolve, come fanno le buone intenzioni. Ti guardi intorno e non vedi più né lui né la cosa col cappuccio. Vedi solo tre cadaveri distesi sulle rive di quel lago fangoso.

0: E così siamo arrivati alla fine di questa puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Vi abbiamo letto un estratto di Le sette lune di Mali Almeida dell'autore srilankese Sheenan Karunatilaka. Ha vinto il book.
1: Ciao a tutti, sono Kes Beats, un produttore musicale che collabora con i ragazzi del Made in Brescia, e voi siete sintonizzati su Radio Onda d'Urto.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento.
1: Come un antifurto.
0: 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Ed eccoci arrivati a una nuova puntata di Hadoken d'Urto, puntata numero 55, detta anche 2.29. Ciao Diomira.
1: Ciao a tutti e tutte.
0: Ciao Manuel.
2: Ciao belle persone, ciao Simo.
0: Ecco, oggi siamo orfani di Nael,
1: sì.
0: Che sicuramente arriverà comunque per la prossima e ultima puntata della stagione. Nael, mi raccomando, rimettiti. Di cosa parliamo?
1: Oggi parliamo di un genere particolare di videogiochi, perché viene già da un paese particolare, come la compagine russa, di cui un giorno spero di fare una puntata, perché i giochi indie russi sono veramente qualcosa. C'è un altro paese che amiamo tutti non solo per le meravigliose temperature, specialmente in questo periodo, ma perché nella sua parte indie è veramente particolare, e stiamo parlando della Finlandia, degli sviluppatori finlandesi e specialmente dei giochi indie finlandesi, perché magari chi ci ascolta non lo sa, ma alcuni giochi estremamente famosi sono finlandesi.
2: E l'ho scoperto in questo preciso momento pure io. Che,
1: tipo
2: Max Payne, Alan Wake, cosine del genere.
0: Anche Alan Wake?
1: Sì.
2: Angry Birds è finlandese,
1: anche
2: Clash of Clans.
1: Anche City Skyline, gli piacciono le cose che hanno a che fare con le città.
2: Vabbè, City Skyline ci sta effettivamente, è on point per il loro stile di vita, gioco che ho adorato, il primo peraltro. Il secondo, vabbè, lasciamo perdere, che l'hanno mandato a patrasso completamente.
1: Ma la parte indie è strana. non posso dire, è strana, perché porta la maggior parte delle volte in game la vita rurale finlandese, quindi, e non quella moderna, spesso è spostata di qualche decennio, ma è tipo veramente, sono i re dei simulatori di vita in cottage sul lago in Finlandia.
0: Quindi pesca,
1: esatto,
0: robe così.
1: Ma con dei retroscena allucinanti, perché allora poi in specifico io mi sto riferendo a uno dei giochi maggiori da questo punto di vista, un gioco che è nato dal niente fondamentalmente ed è diventato uno dei più amati dalla community indie, è giocatissimo ancora prima della sua uscita ufficiale, un po' come era il caso di cui avevamo parlato, di Voices of the Void, che tuttora lo stanno giocando e non è arrivato neanche alla beta, tra l'altro.
2: Capasso,
1: quindi è letteralmente per chi ci ascolta è letteralmente in una fase iniziale di sviluppo, ma è giocatissimo,
0: ma è già giocato.
1: Esatto, quello di cui sto parlando in particolare è My Summer Car. Per me è stata un'esperienza catartica.
0: Cioè la mia auto estiva.
1: Esatto.
2: Esatto. Un progettino estivo, niente di più, all'apparenza quello è, sei lì nella tua capannina, nel tuo garage.
0: E ti metti a posto la macchina.
2: E ti devi restaurare questa vecchia macchina per divertirti, come progetto estivo veramente.
1: Esatto, in teoria la trama di questo gioco è: sistema l'auto, ma attenzione, sistema seriamente, bulloni, cioè la fisica, ne parliamo dopo della fisica di questi giochi.
0: Tipo Kerbal, però.
2: Allora, ancora più espanso se possibile,
1: sì?
2: Perché ogni singolo dado devi avvitarlo, anche le singole parti del motore devi assemblare, comprensivi di cinghia, pulegge e tutto.
0: Cioè, sì, peggio di Kerbal,
2: sì.
0: Veramente.
2: Sì, è un mechanic simulator, ma
1: io
2: ho visto
1: gente giocarci col supporto in community di qualcuno che oggettivamente faceva il meccanico, perché altrimenti, a meno che tu non sappia dove mettere le mani in un motore,
2: è un po' difficile sapere tutte le parti.
1: In teoria My Summer Car parte così, però prima My Summer Car di chi è?
2: Di chi è My Summer Car? Di dei tizi folli, direi. È principalmente il progetto indipendente di un team composto da due persone di base.
1: Si è allargato allora.
2: Sì, aspetta, non così tanto. Johannes Royola e sua moglie.
1: Ah, ok.
2: Carina. Con alcune parti delegate ad altre persone, ma semplicemente più per la musica e voice over. Il progetto principale è proprio fatto da Johannes e Carina.
1: Sì, tra l'altro vorrei fare un piccolo excursus, perché alcune volte Johannes entra in live su Twitch, che è una piattaforma dove ci sono quasi tutti gli streamer, si fanno svariate cose, ma per la maggior parte viene seguita per chi gioca. Lui si mette su Twitch, quindi entra in live mentre programma.
0: Quindi tu puoi seguire in diretta.
1: Esatto, ma la cosa bella è che nessuno sa che faccia abbia, ma la sua la sua schermata è letteralmente come un televideo degli anni 80-90, perché ha il meteo, l'ultima volta stavo guardando la Formula 1, quindi lui è quello che sta guardando nel secondo schermo, te lo trasmette in piccolino come se fosse una piccola parte di un televideo, ha le notizie di quello che sta succedendo in Finlandia, la borsa, le cose eccetera, e in mezzo a questo delirio di schermini c'è lui, che c'è quello che sta facendo fondamentalmente,
0: cioè condivide lo schermo,
1: sì, senza parlare, senza niente, lui condivide solo quello che sta facendo.
2: Io vorrei abbracciarlo
0: no,
2: tantissimo.
0: Vabbè, cioè...
2: Anche perché si riflette poi molto in My Summer Car, nel sì? videogioco, questa estetica anni 90 e il televideo, che anche quello ha un ruolo fondamentale.
1: Ha un ruolo perché, come dicevamo, My Summer Car parte idealmente come un riparati la macchina e partecipa al rally che c'è nella tua zona. Fine. Tu sei nel tuo cottage estivo perché... Come penso sappiano tutti, nei paesi nordici, specialmente in Finlandia, c'è questa abitudine di quasi tutti magari vivono nelle città, ma quasi la totalità della popolazione ha dei piccoli cottage sui laghi, che sono molto presenti in Finlandia, dove passare il weekend, il midsummer, quindi tipo la festa di mezza estate, o dove andare semplicemente a rilassarsi, che sono essenziali perché c'è pochissimo, hanno generalmente la sauna accanto e sono quasi tutti in riva al lago, perché hanno ognuno la propria barchetta, quindi veramente sono nati per rilassarsi e per scappare dalla città per un momento. Quindi l'idea è: mettiti tranquillo e a casa, fai la tua macchina, partecipa al rally e poi vai a rilassarti al cottage che hai sul lago. Ma magari fosse solo questo.
2: La vita è molto più complicata di così.
1: Ma io penso che prima di andare avanti potremmo sentire una delle, tipo, l'iconica canzone che succede quando nasci e quando muori.
0: Okay.
1: Perché attenzione, in questo gioco si muore tanto.
2: È il cerchio della vita, giusto?
0: Sì. Ah, cioè, tu nel mettere a posto la macchina puoi anche morire?
1: No, dopo ti parliamo di quante, in che modi puoi morire.
2: Morire male.

0: L'abbiamo ascoltata tutta perché era troppo bella.
1: È bellissima.
0: Cioè, tu pensa, Mustonen.
1: Tu pensa, tra l'altro, nelle schermate in cui muori in una maniera terribile, e, mentre parlava la canzone, ne abbiamo trovate alcune. Tu poi parte questa, cioè, anche perché è la schermata di Game Over, fondamentalmente. È il giornale che narra tutte le notizie e in mezzo c'è la tua morte.
0: La tua
1: tipo
0: morte.
1: Uomo morto perché accecato da un calabrone in motorino. Sì, può succedere anche
2: uomo
1: questa
2: morto
1: cosa.
2: Con la vescica esplosa.
1: Esatto, può succedere questa cosa perché, appunto, tu sei nel 95, sei più o meno un 19enne, 20enne, lasciato a casa dai genitori perché il tuo obiettivo per l'estate è ripararti l'auto. Ma a differenza dell'idea, come dire, troppo felice, un po' disneyana che alcune volte le persone hanno dei paesi del nord, lì i tuoi genitori ti hanno lasciato senza soldi, senza vuoi ripararti l'auto? Vai a lavorare, fatichi, ti metti via i soldi, e può succedere qualsiasi cosa. I lavori non sono mai belli perché è tipo prendere i tronchi, gli spurghi, cioè non è che dici oh vado a lavorare in paninoteca, no, parti proprio dal basso. E questa è una caratteristica di My Summer Car meravigliosa. Esistono delle mod che sono delle piccole applicazioni create spesso dalla community per facilitarti la vita e, come si chiama, barare anche, che magari ti danno i soldi infiniti perché diventa veramente lunga, a meno che tu non voglia l'esperienza totale di un gioco come My Summer Car.
2: Però vuol dire che alla fine vivi all'interno del gioco e non vivi più nella vita vera per mesi.
1: Esatto, perché il gioco, ed è una caratteristica di questo, del suo seguito di cui parleremo dopo e probabilmente anche del terzo titolo che citeremo, il gioco non ti protegge da questo punto di vista, non ti insegna niente, non ti protegge. Vuoi un simulatore di vita? Eccoti un simulatore di vita.
2: Beh, vedi la nascita.
1: Sì?
2: E dopodiché ti trovi in un garage. Basta, è l'unica, è come sì, la vita vera.
1: L'inizio della storia effettivamente sei tu che nasci in auto, quindi sì, ti lega già al fatto di avere una macchina.
0: Ma
1: e voler partecipare
0: a quell'auto o a...
1: È quell'auto probabilmente.
2: Penso fantastico, proprio di sì.
0: Che tra l'altro è la cosa particolare, che questa è un'auto giapponese, ho visto.
2: Sì.
0: È una Datsun, è ispirata a una Datsun, che poi è Mitsubishi praticamente, Nissan. Ma anche lo scooterino che puoi avere dopo è comunque un Suzuki.
2: Il Suzuchino.
0: Quello con le ruotine è fantastico.
1: Sì, che tra l'altro che quello lì, se non gli metti il cavetto, cade.
0: Eh beh, giusto.
2: Cioè. Sì, poi anche il Toyota Ace, che è il furgoncino, sì, quello stretto e alto, sì, che diventerà il tuo compagno più fedele di mille avventure. Con una fisica veramente discutibile all'interno del gioco.
1: Parliamo un attimo, vorrei soffermarmi un attimo sulla fisica di My Summer Car.
0: Ok.
1: C'è.
2: Sì, ma vorrei capire come funziona la fisica in Finlandia a questo punto.
1: Sì, perché allora la fisica per quanto riguarda le parti del motore eccetera eccetera è molto accurata, un po' meno quando tu scopri che puoi spostare un furgone usando una cassa di birra.
2: Sì, puoi usarla come crick praticamente.
1: Sì, letteralmente l'ho vista. Okay. È un po', non è rotta perché in realtà è fatta apposta, perché in tutti gli anni di sviluppo del gioco in cui la community gli ha chiesto ma sta storia della birra, lui l'ha tenuta, quindi vuol dire che è una cosa che lui ha voluto tenere, e c'è sì, anche in My Winter Car, cioè
2: è diventato un po' un trademark,
1: sì,
2: di questo filone di giochi,
1: sì,
2: avere
1: esatto,
2: la fisica completamente buggata, si può
1: sì,
2: dire.
1: Sì, è rottissima, che crea delle situazioni estremamente esilaranti, perché io ho visto letteralmente l'autobus, perché in My Summer Car volendo tu puoi tornare con i mezzi pubblici, ma non salire con la sigaretta perché il conducente ti caccia giù, sono fatti tuoi.
0: Perché puoi fumare, sì, anche.
2: Assolutamente,
1: anzi,
2: è una delle cose fondamentali,
1: sì,
2: ti serve.
1: Fa calare lo stress.
2: Ti serve, è un survival game tra
1: sì,
2: le altre cose.
1: Perché tu hai fame, sete, urina, quindi devi lavarti a un certo punto, sennò la gente non ti parla se puzzi.
0: Eh beh.
1: E hai lo stress. Fumare riduce lo stress. Anche la vodka, ma dopo un po' tu ubriachi e rischi di morire investito.
2: Sì, assolutamente. Oh, e ti disidrata la vodka,
1: esatto,
2: tra le altre cose, gli alcolici ovviamente disidratano.
1: Però con la fisica io ho visto la cassa di birra piazzata sulla strada, l'autobus che arriva e l'autobus
2: che
1: ribaltarsi
2: vola
1: e volare da un'altra parte. Cioè la cassa di birra è letteralmente il core dell'intero gioco.
2: O salvarti completamente quando ti incastri in un fosso con, la,
1: sì,
2: con una tua auto
1: una
2: o
1: tua
2: un'auto
1: auto
2: che hai in mano in quel momento, e la usi come crick praticamente,
1: sì,
2: per, o come trampolino per far
1: sì,
2: volare l'auto sul ponte.
1: Poi nel frattempo tu poi hai anche degli altri mezzi, alcuni li puoi avere lavorando perché ti aiutano a recuperare pezzi di auto, cioè finché tu non ce l'hai sei a piedi,
0: certo,
1: vai in giro con la motoretta, poi è divertentissimo andare in giro con cos'è, tipo un transpallet, una roba del genere.
2: Oddio, quello non me lo ricordo.
1: No, aspetta, hai il trattore.
2: Hai il, trattore con cui puoi fare qualunque cosa, il furgone, il camion degli spurghi, la muscle car che prendi in prestito mentre devi fare i servizi per il tizio, e la station wagon che puoi avere fin dall'inizio praticamente, quella che però è infestata dalle vespe.
1: È vero, sì, è infestata dalle vespe, devi trovare anche quel modo. Perché poi nel frattempo, quello che sembra a un simulatore di semplicemente riparazione di un'auto ha una trama allucinante, e se tu non vivi la cittadina, non parli con la gente, comprese delle persone discutibili come tuo zio perennemente ubriaco,
2: tutti ce l'abbiamo,
1: sì, esatto, e non la scoprirai mai. Alcune volte hanno delle progressioni strambe e potresti perdertele. Cioè, la gente parla tanto di oh che bello Elden Ring perché ha le quest che se tu non sei lì in quel momento il personaggio va per i fatti suoi. Raga, c'è mai Summer Carpri, c'è stato mai Summer Carpri prima, smettetela di elogiare solo la From.
2: E ti perdona anche meno di un Souls-like.
1: Ma porca miseria, se ti perdona meno veramente, cioè, ci sono strade sterrate, i garage disordinati, le auto che cadono a pezzi, i vicini ubriachi che ti picchiano, che una volta ti inseguono, lavori faticosi, non gratificanti, zanzare,
2: rabbia stradale.
1: Sì, c'è una delle cose migliori che tu puoi mandare a quel paese la gente col dito medio e sentirai sempre perché le
0: certo,
1: lo puoi fare anche con la polizia, ma non la prende bene.
0: Okay.
2: È vero che ci sono anche le guardie.
1: Sì, ci sono le guardie, puoi giocare d'azzardo, c'è il televideo che abbiamo citato prima, ti serve per controllare i numeri del lotto, ma devi ricordarti il giorno giusto, l'orario giusto in cui al televideo trasmettono i numeri del lotto. Non vuoi più giocare d'azzardo di notte, puoi scardinare direttamente un ATM e portartelo a casa.
2: Puoi farti la birra.
1: Sì, puoi iniziare a farti la birra.
2: Puoi farti la birra, puoi tagliarti la legna anche e rivenderla.
1: Puoi fare tutto, tutto.
2: No, ci
1: vorrebbero puntate su puntate per parlare di
0: Beh, è incredibile che questo gioco sia stato sviluppato da due persone,
1: sì?
0: Marito e moglie.
1: Sì,
2: sì, beh, allora, diciamo, lo sviluppo è stato abbastanza lungo perché i primi documenti riguardanti lo sviluppo della Closed Beta riguardano il 2013.
1: Mm-hmm.
2: Poi nel 2016, mi pare, è stato lanciato in Early Access su Steam con il progetto Steam's Greenlight Program, che permette di pubblicare giochi non completati per avere comunque supporto economico,
1: esatto,
2: anche da parte della community.
1: E l'ha avuto tantissimo.
2: Tramite Steam è diventato, man mano si è guadagnato una fetta di mercato, si
1: sì?
2: può dire,
1: sì?
2: creando di base anche un sottogenere comunque.
1: Sì, perché alla fine sono arrivati prima che lui o in contemporanea, perché poi lui ha annunciato, e quello è stato un pochino più travagliato, che avrebbe fatto un seguito.
2: Esatto, ancora prima di rilasciare
1: My Summer Car,
2: ufficialmente My Summer Car, che è uscito all'8 gennaio 2025,
1: sì.
2: E contemporaneamente è uscito un primo teaser trailer,
1: sì, esatto,
2: del sequel My Winter Car.
1: Sì, lui avrebbe deciso di portare avanti questa cosa e però portarla in inverno, e quando ovviamente ha fatto questo annuncio, non solo perché finalmente usciva ufficialmente My Summer Car, che ormai ci avessero giocato praticamente tutte le persone
0: sì,
1: interessate.
0: È assurdo veramente che sia uscito solamente l'anno scorso,
1: sì.
0: Ma che era già più di 10 anni che era conosciutissimo.
1: Sì,
2: sì, nel frattempo chiunque ci ha lavorato, è stato una community di modders,
1: sì, sì, sì,
2: incredibilmente grande peraltro, che ci ha messo le mani,
1: sì,
2: e lui
1: che
2: abbia anche supportato.
1: No, no, lui ha supportato ampiamente, perché lui è sempre stato molto trasparente nelle sue comunicazioni, sia quando si prendeva una pausa, perché oggettivamente, cioè, è il lavoro che gli sta portando, cioè, tutto, cioè, la sua vita è stata consacrata.

0: fantastico.
1: Io l'ho sentito il rock and roll.
0: A quel non so che mi ricorda Domenico Bini, bravo. Il maestro, però bravo. Tipo.
2: Ma poi è proprio una caratteristica, perché una delle cose caratteristiche di questi giochi è uno strano senso dell'umorismo che noi non capiremo mai, ma che i finlandesi riconoscono subito. Ed è molto autoironico, perché anche i testi che ci sono, almeno io ne avevo letti alcuni, sono estremamente autoironici. È secco, decisamente. Decisamente. È molto fatalista e fondamentalmente è basato sul tipo la sfiga o la sofferenza, cioè è un auto prendersi in giro, perché tra l'altro i finlandesi, e ne parleremo dopo, hanno un concetto meraviglioso che inseriscono in questi giochi, che è una sorta di testardaggine fuori di misura, zitta e tranquilla, ma che va avanti come un treno. Cosa che ha fatto lo sviluppatore di My Summer Car quando ha deciso di annunciare My Winter Car. E dici, ok, My Winter Car ha avuto uno sviluppo abbastanza travagliato, perché lui ha dovuto cambiare date un paio di volte. E a un certo punto gli ho dato una scommessa: se non riesco a farlo uscire entro, se non ricordo male, il 26 dicembre del 2025, lo rilascio come DLC gratuito di My Summer Car.
1: Ah, è un progetto, una scommessa abbastanza interessante. L'ha vinta?
2: No.
1: Ok.
2: Cioè, inteso, sì, in realtà è riuscito a farlo uscire prima.
1: Ah, grandissimo.
2: Solo che lui era sparito, perché io seguo alcuni streamer che hanno basato parecchie ore su questa cosa, che erano ovviamente in un hype allucinante. Anzi, nel caso un giorno riuscisse a fargli sentire la puntata o me l'ascoltasse, Lino, ti ringrazio da morire per aver speso così tante ore a scoprire ogni singolo angolo di My Summer Car e farmelo amare attraverso te, perché io forse non avrei avuto la forza di giocarlo tutto.
1: No, non credo che esista gente al di fuori degli streamer che ce la faccia.
2: Alla fine è uscito.
1: Ma bravissimi.

0: in early access, chiaramente.
1: Ovviamente in early access. E My Winter Car applica la stessa filosofia di My Summer Car, ma in maniera più crudele, perché è inverno.
0: C'era bisogno di renderlo ancora più maledetto?
1: Sì. Secondo lui evidentemente sì.
0: Ok.
1: Poi si può parlare di quel poco che è uscito, perché ovviamente non è pronto, anche se è un early access, è veramente all'inizio, mancano tantissime dinamiche e alcuni della community sono lamentati che forse manca veramente tanta roba per decidere di farlo uscire. Credo che lui a un certo punto abbia detto: ok, bon, lo faccio uscire per farvi sapere che esisto e che è vero
0: e per sfinimento
1: fatto,
0: anche
1: per sfinimento.
2: Beh, poi d'altronde My Summer Car era uscito 10 anni prima della sua effettiva pubblicazione.
1: Esatto.
2: Voglio dire, no?
0: Nessuno. Credo si aspetti un'uscita vera e propria del gioco finito prima del 2030-2032.
1: No,
0: almeno.
1: No, anche perché nel frattempo in My Winter Car, proprio come dice il nome, è arrivato l'inverno, quindi se in My Summer Car tu combatti contro le zanzare e la disidratazione da alcol, in My Winter Car, ragazzi, fa freddo.
0: Quindi combatti contro le renne?
1: No,
0: okay.
1: Ma quel poco che si è visto dall'inizio, tu hai un'auto quasi a posto, perché volendo te ne puoi costruire un'altra, ma una a disposizione ce l'hai, quindi da quel punto di vista lì ti regala almeno questo. Il problema è che se tu non ti ricordi tutte le sere di attaccarla alla colonnina che serve per tenerla al caldo, lei non partirà mai più. Perché nel frattempo si congela tutto il congelabile, olio, tutto. Devi sghiacciarla.
0: Certo, sì, nei paesi del nord effettivamente le zone fredde ci sono dei sistemi per collegarlo alla corrente, tenere il motore, quantomeno i fluidi. E
1: se,
0: non farle diventare...
1: se tu te la dimentichi, hai voglia a farla partire il giorno dopo perché ti serve per andare a lavorare.
2: Un po' come le sonde spaziali, hanno comunque delle resistenze che tengono alcune componenti calde o comunque sopra gli 0 gradi, perché sennò è un casino.
1: Esatto, ci sono i laghi ghiacciati percorribili, ma ancora non si sa se saranno percorribili, ma in maniera pericolosa, quindi non farli senza pensarci bene, perché potresti cascarci dentro. C'è la neve, temperature estreme, quindi devi sopravvivere un po' di più.
0: Devi anche scaldarti la casa?
1: Sì.
0: Fantastico.
1: Sì, quindi diventa un altro punto. Infatti lui ha ammesso tranquillamente che non è per i principianti My Winter Car.
2: Quindi bisognerebbe prima giocare a My Summer Car e poi approcciarsi a...
0: Credo tu debba prendere la cittadinanza finlandese.
1: Esatto,
0: proprio prima
1: anche
0: di
1: perché da quel che si è visto My Summer Car, a parte le notti che sono veramente buie, cioè non rimanere mai in giro da solo di notte senza una torcia, un accendino, perché
2: infatti, non vedi niente.
1: No, cadi nel fiume. È capitato ancora che la gente cadesse nel fiume e morisse annegato, cioè no.
0: Si può morire, sì, si può morire anche annegati.
1: O venisse investito perché all'ultimo minuto non ha visto che è passato la maledetto autobus, perché è sempre lui.
0: L'autobus di linea.
1: Esatto. In My Winter Car i colori sembrano molto più smorti, quindi penso che lui abbia fatto anche un riferimento a quello che è la depressione stagionale che c'è nei paesi del nord, perché sembra meno divertente da questo punto di vista. E c'è più solitudine, perché per adesso gli NPC in giro non li abbiamo visti. Quindi o verranno messi più avanti o tu sei un po' più da solo, perché è inverno, la gente esce meno di casa.
2: Certo.
0: E sta anche
1: c'è
0: meno
1: più
0: sul
1: responsabilità
0: lago.
1: Perché tu devi iniziare a lavorare subito. C'è più fatica. Quindi ecco, non è non sono giochi fatti per chi cerca la parte spettacolare di un videogame, che per carità è quello
2: sì,
1: che
2: non è un
1: creati.
2: Action arcade.
0: No, non è neanche un cozy game, perché non è un gioco prettamente rilassante. In qualche modo perverso credo ti possa rilassare l'idea di fare delle cose per raggiungere delle piccole vittorie che poi tanto ti si ritorceranno contro malissimo, perché hai dimenticato una vita ad esempio e ti esplode il motore.
1: Ma ovvio.
0: Ti può succedere.
1: No, ma è proprio la questione che come dire,
0: però fai le cose col tuo tempo.
1: Sì, sono terribilmente finlandesi nel loro modo di essere, ma in un certo senso diventano universali, perché a chi è finlandese riconoscerà immediatamente, specialmente se magari ha qualche anno in più, di com'era la vita, perché My Summer Car e My Winter Car, beh, alla fine, ma My Summer Car negli anni 90, quindi quando nei paesini più piccoli non erano così collegati, non erano, cioè, insomma, era un po' più non indietro, però poi era molto più rustico,
2: erano più rurali,
1: esatto. E stavo per dire una cosa orribile perché non mi veniva il termine, scusate. E quindi ti dà proprio quell'idea, ma chi non è finlandese potrebbe provare quella sorta di nostalgia per una cosa che non hai mai vissuto, cioè passare l'estate in riva a un lago con la sola idea di rimetterti a posto la macchina. Poi certo, magari devi sottrarre la ragazza di cui ti sei innamorato al bullo del paese, chi ti investirà
2: vedi
1: che ti investirà
0: se n'è andata
1: che ti investirà con l'auto svariate volte e devi cercare di ucciderlo ed è una cosa
0: ed è durissimo quello che mi ricordo.
1: È una macchina orribile
0: ed è uno zarro che spara la tecno.
1: Sì, esatto. Però è molto antropologico, ecco, sono giochi molto antropologici.
0: Sì, riportano uno stile di vita veramente sullo schermo e hanno anche un'estetica ormai abbastanza riconoscibile, per cui dici è finlandese. Se fino a poco tempo fa magari potevi confondere finlandese e russo, no, adesso ha avuto un'identità proprio sua, sono sviluppati in maniera motori grafici molto semplici con Unity, mi pare.
2: Sì, con Unity 5, ma e tra l'altro, esatto, volevo anche far presente che è un gioco a cui può giocare chiunque, perché i requisiti minimi di sistema sono ridicoli, c'è Windows 7. Se voi avete Windows 7 potete già giocarci.
0: È un gioco ambientato nel 95 per un PC del 95.
1: Esatto.
0: Quindi cioè, è perfetto.
2: Veramente, cioè, questa è una cosa.
0: Dice, a livello tecnico è, bella, è molto molto semplice come grafica e non estremamente dettagliata, ma molto efficace.
1: Sì, esatto.
0: Ne ha fatto della semplicità proprio un
1: marchio. Lo riconosci, tra l'altro un sacco di gente fuori dalla Finlandia si è chiesta se quelle zone esistevano davvero, tipo esattamente il market dove tu vai e il distributore esistono
2: e pare
1: davvero.
2: Proprio
0: che la risposta vi stupirà.
1: Sì, esistono davvero.
2: Vedo che il market ha preso spunto, si è ispirato da un negozio di Sakila,
0: Sekile.
2: C'è un comune di 6.400 abitanti, proprio, cioè un paesino. Tipo, cioè.
0: Sì, è come dire vado a Pifione e prendo il mini market del posto e lo infilo in un videogioco che conosceranno in tutto il mondo e poi il mondo verrà a Pifione perché c'è gente che è andata.
1: C'è gente che va in pellegrinaggio in quei luoghi ormai.
2: Chiaro, chiaro. Come ci sono quelli che vanno in via Brombei a Napoli.
0: Esatto.
2: Cioè, ovviamente anche questo. Fantastico. Andiamo ad ascoltare un'altra canzoncina.
1: Ma sì, dai.
2: Andiamo però stavolta a My Winter Car. Eccola qua.

0: Quindi sempre Eiki Mustonen con questa Patti Maton Sys, l'ha appena detto. Questo Sys è scritto S-Y-Y-S.
1: Perfetto, e tu sus. Sai che si dice Sys.
0: Adesso l'ho scoperto, grazie a Eiki Mustonen.
2: Grazie.
1: Che si esibirà in tenda blu quest'anno,
0: magari.
1: Giusto?
2: Che bello, mi piacerebbe tantissimo.
0: Magari. Questa era la Death Song, però stavolta di My Winter, cara. Infatti è un po' più triste.
2: È un po' più triste, sì.
0: È meno scanzonata.
2: Esatto, perché sì, My Winter Car probabilmente sarà una cosa più malinconica, non del tutto però, attenzione, cioè non è che diventa un gioco triste, però avrà quella malinconia tipica dell'inverno nel nord Europa. L'ultimo gioco a cui volevo fare tipo questa simpatica carrellata sulla Finlandia, e anche quello è un iper accesso anticipato, quindi posso proprio citarlo, ma l'ho trovato estremamente particolare, è Finnish Cottage Life Simulator, quindi letteralmente è il simulatore di cottage sul lago in Finlandia. Fine del gioco.
1: Sì, il progetto credo che sia vai in vacanza sul lago,
2: sì?
1: Hai il tuo cottage, ti fai la sauna, vai a pescare, ti godi la vita.
2: Puoi andare a trovare, esatto, perché per adesso non ci sono NPC interagibili. Wow, anche okay. Lì togli le vespe dalla sauna, mi raccomando, cerca le chiavi di casa. Ti siedi sul lago, vai a vedere chi c'è negli altri cottage, perché hai un motore, hai una barchetta, ti fai il giro, probabilmente puoi arrivare da qualche parte. L'unica cosa che si sa per adesso è che se tu prendi anche qui il motorino, attenzione sempre a parcheggiarlo dritto e mettere il cavalletto, certo. Perché in questo in particolare, se cade e si toglie il tappo, tu perdi tutta la benzina
0: E resti lì
1: e devi fare la miscela tu.
2: La miscela tu la
0: certo.
2: Devi fare, certo, sennò
1: ovviamente.
0: Fantastico, come facevo con la Vespa quando avevo 14 anni.
2: Esatto. L'unica cosa che si sa per adesso è che se tu oltrepassi dei tronchi caduti pensando di fare prima per arrivare a casa, muori, o meglio, vai in, tipo si spegne lo schermo, ti va in nero lo schermo e il tuo amico ti riporta a casa dicendo che hai oltrepassato la riserva di caccia e non eri vestito nel modo corretto, quindi ti hanno sparato in una chiappa e sei svenuto. Quindi immagino che andando avanti, quando andranno avanti la lavorazione del gioco, succederà qualcosa per cui tu debba recuperare degli abiti particolari giusti per poter attraversare incolume la riserva di caccia,
1: oppure si aprirà una sottotrama allucinante fatta di sotterfugi, gente stramba.
2: Allora, visto mai Summer Car, me lo potrei aspettare. Non è dello stesso sviluppatore Finnish Cottage Simulator.
0: No, magari sono devi metterti tipo quelle giacchette fluorescenti per perché
2: può essere o vestirti da da orso, no, perché ti sparano,
0: però esatto. Se non ti metti una giacchetta arancio
1: per loro sei un fagiano,
0: ti muovi, loro appena sento qualcosa che si muove,
2: la cosa allucinante è tipo la fisica di dover sviscerare i pesci e metterli sul barbecue, ma fare attenzione perché il barbecue è velocissimo a cuocerli perché sono filettini, quindi si bruciano e non li mangerai mai bruciati.
1: E poi per accendere il barbecue ovviamente non è che stai lì con l'accendino e si accende, no, ti serve il liquido, la carbonella,
0: la diavolina e tutto quanto,
1: i fiammiferi, i solfanelli che fai fatica ad accendere, a volte non funzionano.
2: No, però
1: te la puoi bere il liquido della, la diavolina liquida la puoi bere tra le altre
2: cose. E anche lì hai la questione, lì è più presente la sauna, quindi devi scoprire come si accende, come tagliare i tronchi, come sistemare il carbone per accendere la sauna e farti una rilassantissima sauna. O qualcuno ha la piscina, quella
1: la hot tub tipo jacuzzi,
2: esatto.
1: la vasca calda, che
2: quindi anche questo è un'altra cosa riconoscibilissima ancora prima di vedere la bandiera finlandese in riva al lago, e fa parte di questo filone che io ho imparato ad amare tantissimo perché è estremamente particolare, perché molte persone sono abituate ai, non i gioconi, non è una questione dispregiativa, però al, come posso dire, il quando giochi tipo
1: la qualità,
2: i fuochi d'artificio, tipo
0: lo
2: straordinario, questi giochi non lo sono perché sono normali, non cercano niente di allucinante, a parte la trama di Messa Mercar che diventa un delirio, però è una trama estremamente realistica nel suo delirio,
1: potenzialmente
2: nel suo delirio,
1: diciamo, è potenzialmente verosimile nell'insieme delle vicende.
0: Noi non lo sappiamo, magari in Finlandia è normalissima,
1: esatto, oppure perfettamente autobiografica per quanto ne sappiamo.
2: E hanno tutti una cosa in comune, che è un termine finlandese che io ho trovato, che è un concetto finlandese, che è il concetto del sisu. Il sisu è una sorta di ostinata determinazione a fare qualsiasi cosa, anche quando tutto tutte le condizioni ti dicono lascia stare, ti prego. No, loro vanno avanti in maniera estremamente ostinata. Ma se a mercato veramente puoi finire i soldi, finire in un fosso, ti punge un'ape, sei ubriaco,
1: ti accoppano di mazzate,
2: tu quell'auto la finirai e parteciperai a quel caspita di rally. Perché? Perché specialmente negli anni 90 i ragazzi lo facevano, passavano le estati lontano da casa, tipo ai cottage anche, o fuori da soli comunque, a ripararsi auto per diventare indipendenti. Perché se c'era qualcosa da riparare, perché comprare qualcosa di nuovo quando c'era in giro un sacco di roba riparabile?
1: È un concetto
2: meraviglioso, tra
1: bellissimo,
2: l'altro.
1: E riuscire a trasportarlo in questo modo, rendendolo anche interattivo, tanto per iniziare, ma soprattutto divertente, è molto difficile, un'operazione estremamente difficile.
0: Ma, sì, assolutamente.
1: Ed è diventato un concetto veramente universale, sì. Perché è molto riconoscibile nella sua semplicità.
2: Sì, ma riesce a renderti parte di una cultura che non è la tua, perché molte situazioni, tra cui appunto l'umorismo, sono veramente tanto finlandese. Probabilmente loro si sbellicano o capiscono immediatamente il modus operandi. Chi non è finlandese, no. Eppure all'ennesimo bullone saltato del motore, all'ennesima volta che cade in un fosso, all'ennesima volta che ti ribalti col muletto e devi usare una cassa di birra come crick, all'ennesima volta che vieni picchiato dal bullo, che trovi il bar chiuso perché sei arrivato 5 minuti dopo l'orario di chiusura e ti viene voglia di spaccargli un vetro, potenzialmente
1: lo fai.
2: Si può fare. È frustrante perché è estremamente la vita vera, però non spegni. Lo rifai, aspetti e lo rifai.
1: Sì, è quel sottile confine tra l'essere determinati e l'essere completamente idioti e continuare,
2: sì,
1: a sbattere la faccia contro,
2: sì,
1: un muro.
2: Perché sì, hai delle spesso delle decisioni, tipo anche decidere di non andare in bagno e lasciare che la tua vescica si svuoti sul pavimento, il tuo pavimento diventerà un cesso, una certa. Ah, attenzione, non accendere il barbecue in casa e poi andartene, perché casa tua può prendere fuoco. Quindi le tue decisioni le paghi.
1: Beh, decisioni di base qua direi comunque.
2: Sì, sì. Però visto che si parla tanto di quanto è bello quando nei giochi più grandi, anche nei AAA, ti danno del potere decisionale. Ne parlavamo anche nelle puntate precedenti per quanto riguardava, non mi ricordo che gioco in particolare, sul fatto del potere decisionale del giocatore. O sul fatto che ti interroghi su quello.
1: Certo.
2: Qui... è certo che ce l'hai il potere decisionale, ma se fai una cagata sono fatti tuoi. Vai in giro di notte senza una pila, verrai investito, non si vede un tubo.
1: Qui hai il potere decisionale, ma anche le conseguenze delle tue decisioni. Cosa,
2: esatto,
1: che in molti giochi effettivamente manca in un,
2: sì,
1: certo,
0: ti
1: modo.
0: Ti responsabilizza.
2: Letteralmente.
1: È la ciabatta della mamma lanciata dietro al coppino, praticamente, questa tipologia di giochi.
0: Ma io ci voglio giocare a sto punto.
2: È veramente bello, e appunto, essendo le specifiche bassissime, anche perché è ottimizzato, nonostante il delirio della fisica e tutto, è ottimizzato benone. Cioè io ho visto dei AAA ottimizzati malissimo,
0: molto peggio,
2: e essere giocati da persone con delle, non so, 3080, 4080,
1: ormai anche le 5080,
2: esatto,
1: hanno.
2: Anche le 5080, e non riuscire a giocare ad alcuni AAA perché erano ottimizzati male. Ma il Summer Car funziona, penso che potrebbe essere come Doom, puoi farlo funzionare anche sul tostapane.
1: Scopriamolo.
2: Ah, volendo sì.
1: Potrebbe essere la nuova sfida per il prossimo millennio.
0: Allora, se io adesso sono sul sito del fandom di My Winter Car, che ha l'ultimo aggiornamento del 16 maggio, quindi un mesetto fa, dove dice che è appena stata inserita una nuova canzone di Aiki Mustonen, ovviamente,
1: no,
0: sempre. Non provo nemmeno a pronunciarla, però, però possiamo ascoltarla.
1: Il pezzo nuovo si chiamerà.
0: Il pezzo nuovo è qualcosa del tipo Seina Kirjoituksia, qualcosa del genere.

0: paremmin lukea.
1: Allora, teniamo in sottofondo un attimo Aiki Mustonen, anzi no, perché abbiamo finito di parlare.
2: Sì, ma mi piace veramente tanto che come update sia stato messo una nuova canzone, quando l'update di prima è stato il raschetto per il ghiaccio.
3: Oh,
2: perché
3: ma che serve?
2: Lo sviluppatore fa un gioco su una situazione che succede in Finlandia in pieno inverno, in cui devi sghiacciare l'auto, e le prime cose lo facevi con le unghie. Ma vuoi mandarmi in ospedale? Ah, vi ho messo il raschietto, grazie.
1: Ah, meno male, meno male. Beh, è arrivato il momento delle news.

0: e abbandoniamo il fresco della Finlandia per andare nel caldo di queste news, che non sono solo calde perché ci sono 350 milioni di gradi. C'è un aggiornamento molto importante su Stop Killing Games.
1: Oh, molto bene.
0: Ma purtroppo non è l'aggiornamento che speravamo.
2: Molto male.
1: Molto
0: esatto.
1: Male.
0: Stop Killing Games è andato, è passato alla Commissione Europea lo scorso, se non ricordo male, 26 maggio.
2: Beh, è arrivato a discussione al Parlamento, sì.
0: Ma la Commissione Europea purtroppo ha bocciato la proposta così come è stata creata. Ha dichiarato che almeno per ora non può proporre una legge che obblighi gli editori a mantenere giocabili i videogiochi una volta terminato il loro ciclo commerciale. Secondo Bruxelles, i vincoli legati al diritto d'autore e alla proprietà intellettuale rendono molto difficile imporre un obbligo del genere.
2: Ed ecco perché andrebbe eliminato il diritto d'autore così com'è. Ma vabbè, divaghiamo, scusa.
0: Quindi non vedremo
1: per
0: mai
1: adesso.
0: Per adesso non vedremo mai una legge che costringa Ubisoft a rilasciare server privati per dei giochi che ha chiuso arbitrariamente.
1: Io sto vedendo Marco Baitelli di Spazio High Tech che dice: conosco abbastanza bene questo ecosistema di comunicati ufficiali per dirvi che la partita è tutt'altro che chiusa.
0: Esatto, perché non c'è stata la legge che voleva, ma comunque la Commissione Europea ha dichiarato che si aprirà un tavolo con tutte le aziende più grosse per cercare di regolare questa situazione. Cioè, allora non possono obbligarle formalmente a tenere accesi dei server che loro non ritengono più come dire
2: profittevoli.
0: Però possono fare qualcosa per impedire che i giochi muoiano del tutto.
2: Soprattutto si può finalmente obbligare le case a fare qualcosa per prodotti che hanno abbandonato e che gli utenti comunque hanno acquistato e pagato.
0: Esatto.
2: Perché sai com'è, se acquisto una cosa con dei soldi veri, penso che la cosa mi appartenga in qualche modo.
0: Sì, insomma, comunque qualcosa c'è stato, perché si inizierà a discutere con le aziende anche cosa significa acquistare un videogioco digitale e averne la proprietà, e se tu l'hai pagato non è più accettabile che a un certo punto qualcuno spenga i server e tu non possa più avere. Cosa fai, rimborsano tutti? Quindi una soluzione in qualche modo si deve trovare, anche perché la situazione è ben lungi dall'essere finita, perché le associazioni di categoria, per quanto riguarda sindacati o del genere, non hanno nessuna intenzione di fermarsi da questo punto di vista.
1: Ovviamente la Commissione Europea non voleva scontrarsi con Activision, Electronic Arts, per un motivo che è la preservazione di videogiochi, che non è che smuova poi l'opinione pubblica, quindi politicamente poteva essere un po' andare a cercarsi il freddo per il letto, no?
2: Sì, diciamo, sarebbe potuto essere controproducente per una parte, diciamo, quantomeno delle istituzioni europee, perché vai contro grandi capitali di fatto. Cioè,
1: si chiama lobbying questo.
0: Sì,
2: esattamente.
0: Esatto.
2: Appunto, stavo per arrivare lì. Sì. A livello europeo ci sono proprio aziende specializzate nel fare lobbying per conto di grandi capitali e grandi gruppi di influenza. Quindi sì, però è stato interessante. Ho visto alcuni interventi che sono stati fatti al Parlamento europeo dai vari parlamentari, alcuni molto interessanti, mettendo tante citazioni dei videogiochi all'interno del discorso.
1: No, fantastico.
2: E lì si vede quando hai votato dei millennial che sanno di cosa stiamo
0: esatto.
2: parlando, e hanno preso effettivamente poi in maniera molto seria a cuore la situazione. Speriamo nel futuro, anche perché per quanto mi riguarda ci sarebbe da discutere anche sul cosa acquisti nel momento in cui acquisti
0: esatto.
2: un gioco in digitale. Perché non è capitato solo una volta, ma capiterà ancora in futuro, che tu acquisti un videogioco e non necessariamente chiudono i server, magari un gioco single player, e a un certo punto non ce l'hai più in libreria perché chi te l'ha venduto non detiene più i diritti per distribuirlo. Quindi il fatto che tu con dei soldi veri acquisti un
0: sì.
2: leasing a tempo
0: o anche il
2: medio
0: fatto
2: lungo.
0: O anche il fatto che la cosa base che un giorno si dovrà discutere: quando tu acquisti i giochi su Steam, fondamentalmente acquisti da Steam il permesso di poterli
1: giocarci.
0: Se domani Steam decidesse che chiude perché si è rotto le balle e spegne tutto, io ad esempio ho una libreria di 150 giochi che andrebbero completamente perduti.
2: Ed è ancora piccola.
1: Sì.
0: Cioè, la mia è piccola, voglio immaginare, cioè la gente che magari ne ha 1000-2000, perché è anni che gioca su PC, e perderebbe tutto. Quindi io acquisto il gioco o sto acquistando da te il permesso di giocare?
2: Il privilegio,
0: io voglio acquistare il gioco.
2: Ma infatti si sta diffondendo sempre di più la questione, con cui condividerete oppure no, io mi sono fatto una mia idea: se acquistando non posseggo, allora la pirateria non è un furto.
1: Esatto, sono assolutamente d'accordo.
2: Io non mi sbilancio, perché io assolutamente...
1: No, io mi sbilancio.
2: La pirateria assolutamente illegale, non fatelo.
1: Però...
0: Io anch'io mi sbilancio, però, se il concetto è quello. Se io devo acquistare il privilegio di giocare, perché tu mi dai il permesso di giocare, ma me lo puoi revocare senza ridarmi i soldi, allora io sono legittimata a cercarlo da un'altra
2: parte. Però
0: diciamo
2: che ogni tanto Steam Reap potrebbe essere utile.
1: Allora, ma lo stesso discorso secondo me, sarò un vecchio schifoso, però tutto questo quando c'era il supporto fisico non c'era.
0: No, tu ti
1: compravi il tuo disco e quello era e ce l'avevi.
2: Sì, in qualche modo.
1: E fine, nessuno poteva bussarti a casa e venire a prendere. Scusa, guarda che me lo riprendo.
0: Da un lato, cioè, per questioni di spazio e di progresso, sono estremamente a favore del supporto
1: digitale.
0: Puramente digitale, sì. Ma... così è molto speculativo da parte di qualcuno, perché mi stai regalando veramente il privilegio di giocare, ma io non ho un privilegio, sto acquistando un gioco. A questo punto, come dico sempre, rivolgetevi direttamente agli sviluppatori, specialmente nel mondo indie, e comprateli direttamente da loro.
2: Esatto. Sì, i giochi indie acquistateli, per l'amor di Dio.
0: Sulla pirateria era per le major.
1: Ora non c'entra con i videogiochi, però leggevo un articolo ieri sul fatto che il mercato dei DVD o dei Blu-ray in 4K è ridecollato.
2: Oila.
1: Perché evidentemente la gente si è rotta le scatole proprio di questo, che tu
0: di
1: fai
0: pagare 2000...
1: A parte che ci sono 200 abbonamenti da fare se vuoi guardare tutto, e devi spendere lo stipendio per gli abbonamenti e basta. Ma comunque, per lo stesso discorso, Netflix domani decide che quella serie la toglie e tu non la vedi più.
2: Esattamente.
1: Se tu invece ti compri il tuo bel cofanetto, la tua quello ce l'hai.
0: Infatti
1: è tuo per sempre.
0: Si spera che con questa cosa molte serie che sono uscite magari solo su Netflix, ok, possano avere un mercato dal punto di vista fisico, perché spesso rimangono lì, appartengono alla piattaforma, le ha fatte Netflix, quindi non usciranno mai. Però per altre si spera. Ma a proposito
1: dobbiamo essere molto veloci, ragazzi.
0: A proposito di questioni di grandi case che
2: grandi case che decidono di spararsi nei piedi, eccoci Microsoft, che dopo aver fatto uno showcase molto molto interessante 10 giorni fa, in cui presentava la nuova linea di videogiochi al prossimo anno e mezzo, ha deciso di sedersi su una pila di sterco con sotto delle mine antiuomo, perché sì, hanno deciso proprio di andare all in, e stanno quindi valutando la chiusura o la separazione da alcuni degli studi più noti che hanno acquisito negli ultimi anni, tra cui Ninja Theory, gli sviluppatori di Hellblade, di cui hanno annunciato un nuovo capitolo, Double Fine Production, creatore di Psychonauts, e Compulsion Games, che recentemente, lo scorso anno, 2 anni fa, hanno fatto uscire South of Midnight, gioco molto interessante, We Happy Few, anche quello decisamente interessante e molto particolare.
0: La questione è che secondo loro non sono così remunerativi come pensavano, quindi letteralmente Microsoft sta giocando con la vita delle persone che ha acquistato, perché ha acquistato persone e team di sviluppo. Quando negli ultimi anni, e molti lo sapranno, ha letteralmente giocato a raffo tutto, perché così Sony vai a quel paese, perché la questione era una guerra da due bambini dell'asilo, adesso hanno deciso che non è così bello, quindi o vi slego, e quindi bisognerà vedere i contratti per rendere questi studi di nuovo indipendenti, o vi scorporo direttamente.
2: O vi taglio la testa definitivamente. Altro punto, tra l'altro, durante lo showcase Xbox hanno cominciato a riparlare di esclusive e cose del genere. Esce il trailer esteso del nuovo Halo che uscirà, Captured on PS5, catturate le immagini su PS5.
0: Vogliamo ricordare che Halo è sempre stata... di Xbox.
2: Halo è la flagship di Xbox, è sempre stato il titolo di punta per ogni generazione. Cacchio, non è che dico va bene, non fai l'esclusiva, però anche mostrare il trailer catturato su Sony PS5, anche no, piuttosto su PC, dai, fammi.
1: Infatti.
2: Stai almeno nel tuo, proprio che tristezza. Però questo nuovo corso con la nuova CEO Xbox sta cambiando direzione, e forse secondo me, ma qua è un'opinione mia, per rientrare un attimo degli investimenti sbagliati di Microsoft riguardo l'IA, che ci ha buttato i miliardi col secchio e non sta rientrando, giustamente, ve lo meritate.
1: E chiudiamo qui questa penultima puntata di Hadouken d'Urto. Grazie Dio Mira, grazie Manuel.
2: Grazie Simo, ciao belle persone, ciao Dio Mira.
1: Nael, ti aspettiamo per la prossima e ultima puntata.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: This is a public service announcement. We'll get to know your right.
2: Siete sintonizzati sulla frequenza antagonista di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Number one.

0: Uè, wow. Si balla, ah,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, sì, è bello.
0: Oh, se sembra... la festa di Radio Adulto vuole.
1: La festa Radio Adulto avrebbe dovuto chiamare.
0: Vuoi chiamare Videotape?
1: I Nicap e questi qua anche.
0: Sì, è infatti.
1: Tra l'altro, i Nicap hanno appena suonato a Milano e Bologna in questi giorni. E.
0: Beh,
1: al Magnolia e a Bologna, adesso non so dove, e però erano le uniche due date italiane. Mentre questi mi ricordavano. Cazzo, questi sono i Don Turbolento nordcoreani.
0: Sì.
1: Don Turbolento, per chi non si ricorda, band bresciana, batteria e synth e tastiera.
0: Non ricordo l'anno di questo singolo, ma comunque è un po' che sono in giro questi Idiotape.
1: Idiotape. I Don Turbolento a me piacciono un sacco.
0: Sì, è vero, mi ricordo, non li ho mai ascoltati in modo approfondito, però
1: poi cantava il batterista, cosa non da poco, perché suonare la batteria e cantare non è semplicissimo.
0: Pochi lo fanno.
1: Phil Collins,
0: bravissimo. Phil Collins e anche Di Cioccio, quello dei PFM.
1: Frank Di Cioccio.
0: Frank Di Cioccio. Te lo ricordi Di Cioccio, che c'era anche nella banda di Attila.
1: Attila e Flagello di Dio.
0: E c'era anche lui, no?
1: Ah, è vero,
0: che suonava tipo il tamburo.
1: Ah, come atrocità. Ti come terremoto.
0: C'era anche il Cioccio, se non ricordo male.
1: Io amo quei film, io amo cult. I cult movie serie B, i film di serie B, i spaghetti western.
0: Spaghetti western. B,
1: ma poi anche. No, ma tanti erano proprio considerati di serie B perché venivano fatti con un budget low cost.
0: Allora, io invece.
1: Oppure i film proprio tipo non so quelli di Nino Banfi,
0: l'allenatore del pallone,
1: sì e tutti i film che poi ha preso spunto Tarantino, cioè non per
0: secondo me Tarantino ha preso spunto dei spaghetti western, sì, non credo da Nino Banfi.
1: No, guarda che ha incontrato Nino Banfi su un carpet, adesso non ricordo dove, ed era innamorato di Nino Banfi, l'ha osannato come fosse.
0: E invece non mi sono mai appassionato a quei film lì.
1: Per me.
0: Tipo Bud Spencer, Tennessee, sì, Attila, sì, Fantozzi, no, number one,
1: Lino Banfi.
0: Ma il film di Lino Banfi oppure di Pierino, così io non sono mai riuscito a vederli.
1: Tutti.
0: Mi spiace, i gusti personali.
1: Nel senso che come si dice, quei film popolari così mi facevano impazzire.
0: Nazionale popolare.
1: E poi con un budget ridotto ottenevano grande successo perché spopolavano poi nel periodo, e poi comunque sono stati rivalutati perché sono diventati di moda dopo.
0: Allora, perché dopo sulla rivalutazione del passato io ho qualche dubbio, perché comunque vengono rivalutate
1: vengono rivalutate
0: band anche tipo 883 o te vuole, che con tutto il bene che gli voglio sono stati effettivamente la colonna sonora di
1: degli
0: una
1: anni...
0: generazione, ma da qui a essere influenti musicalmente
1: guarda che quei film lì hanno influenzato tanto invece i film di Ermonnezza, ma ciao, oppure i film
0: Thomas Miglia,
1: i poliziotteschi, no. Napoli spara,
0: no, quelli no, te stai confondendo, no, le cose,
1: è tutta filmografia di serie B quella,
0: sì, capite, però sono un conto è Milano calibro 9 o altre cose, da cui hanno preso spunto anche i calibro 35 per fare le colonne sonore,
1: sì, però
0: un conto quelli di Novanfi, scusate,
1: ma quello che dico io è che tutto quel calderone di film lì erano considerati tutti film di serie B ai tempi quando venivano girati.
0: Ok, però non è che serie B definisce...
1: Serie B perché erano...
0: Sì, non è che serie B film... definisce il genere del film. Cioè...
1: No, nel senso che non erano considerati un film a livello culturale.
0: Vabbè, andiamo avanti dopo altissimo. Questo discorso. Intanto dimmi qual era la tua prossima canzone.
1: Ah, Simple Minds. Waterfront, ma io questo pezzo neanche lo conoscevo tanto bene, se devo dirti la verità.
0: Sì.
1: Stavo ascoltando la radio.
0: Io ho tolto i singoli di Simple Minds. Boh, non mi ha mai fatto impazzire.
1: No, invece.
0: Oggi tutta gente che non ascolta, che non guarda. Che cavolo.
1: Sì, Simple Minds, vabbè, sicuramente li conoscerete tutti.
0: Sì,
1: i singoloni.
0: Io li conosco.
1: E quel pezzo qua, sai che lo stavo ascoltando la radio, mi è piaciuto un sacco. E poi il giro di basso iniziale mi ha ricordato un altro pezzo che è poi molto più famoso, che ho messo più avanti. Che secondo me hanno preso spunto col giro di basso i Simple Minds dal pezzo dei Pink Floyd che metterò dopo.
0: Ah, ok, sentiamo allora Waterfront dei Simple Minds.

0: Qui il giro di basso sì è uguale a quello di Pink Floyd, assolutamente. Identico.
1: Allora, questo è un pezzo dell'81, mi sembra, quello dei Pink Floyd del 71.
0: Sì.
1: Per cui.
0: Comunque volevo dire: l'ispirazione per forza. Dire mi piacciono i film di serie B è come dire mi piace. Mangiare, nel senso, non è che è un genere.
1: E poi ci sono tutte le sottospecie, poi ognuno si
0: oppure
1: guarda.
0: Mi piacciono le automobili, sì, però non è che sportive, che ci
1: tutte.
0: Sono un sacco di.
1: Poi
0: vabbè, dai.
1: Sì, no, è vero, mi piacciono le automobili, poi ognuno poi ti compri la macchina che ti piace. Anche a me piacciono le donne, ma non è che posso averle tutte. Nel senso, te ne prendi una, in teoria, no.
0: Vabbè, oh, quello uno fa quello che vuole.
1: Quello che vuole, per cui
0: è libero di fare quello che vuole. Comunque, allora, è uscito un nuovo singolo dei The Ordinary Boys. Questa band aveva fatto 2-3 anni proprio facendo faville intorno al 2004-2005. Sono capitanati da Samuel Preston. Dopo si sono sciolti, si sono nell'oblio.
1: E adesso
0: sono
1: tornati.
0: Sì, all'epoca facevano comunque sound tipo beat, mod, britpop, anche un pochino di ska, e niente, sono ritornati adesso dopo

0: c'è anche questo, si sarebbe da invitare,
1: sì, sound
0: dai,
1: è quello,
0: bel sound,
1: ricorda un po' i Madness, quelle cose lì,
0: bel sound infatti adesso ci sono i The Sound
1: sempre dagli anni 80
0: 80 81, che hai scelto
1: Londra
0: te.
1: Inghilterra, Regno Unito,
0: siamo lì,
1: Europa no,
0: sei distratto, ah?
1: No, non più,
0: hai guardato il cellulare,
1: no, stavo guardando questo,
0: stai guardando,
1: che sta facendo,
0: sta scendendo nell'acqua,
1: sì, ma è un minchione, però
0: ma te guardi i video così di TikTok,
1: no, arriverà, non è TikTok, non ho,
0: arriverà uno squalo
1: e The Sound, sai che questo è un pezzo fantastico degli
0: The Sound,
1: Sound
0: è una grande band, secondo me
1: ha fatto pochi
0: avuto
1: album,
0: anche
1: 3-4,
0: no, ne ha fatti parecchi,
1: sono stati attivi fino all'89,
0: non... no, sono stati avanti anche dopo,
1: ah, dopo si sono riuniti,
0: sì, dopo sono andati avanti, se vai a vedere,
1: io ero rimasto fino all'89,
0: no, per me sono andati avanti ancora, non tantissimo, però hanno avuto anche sfortuna, soprattutto il cantante che aveva i suoi problemi
1: psicologici,
0: sì. Problemi psicologici, un far depresso e chissà, e altro. Comunque una grande band,
1: una
0: questo
1: grande
0: album
1: band,
0: è
1: questo mi sembra
0: bellissimo,
1: che è primo forse,
0: no, è questo è il secondo,
1: questo è dello
0: The Sound from the Lion's 80, Mouth è il secondo,
1: 81, sì,
0: il primo deve essere Geopardy, il primo Geopardy, io adesso non so come si trova,
1: e comunque hanno un sound fantastico, il basso in quell'album qui è spettacolare, si sente tutto, ogni nota, ogni singola nota, ogni appoggio, ogni bellissimo, e che era una prerogativa poi di quel genere lì, del post punk,
0: sì, infatti io ho un piccolo cofanetto che raccoglie proprio i primi 5 album che arrivano fino all'89, poi ce ne
1: non so perché, io ero rimasto all'89, pensavo che fossero sciolti definitivamente,
0: sono veramente è strano perché certi singoli potrebbero essere, diciamo, paragonati adesso,
1: potevano avere più successo di quello,
0: sì,
1: che
0: nel senso potevano essere paragonati
1: sia
0: alle sonorità, anche se questi qua sono molto più cupi, che all'orecchiabilità di certi singoli dei primi album degli U2, per farti capire,
1: sì.
0: È strano che gli U2 abbiano avuto un grande successo, loro invece purtroppo,
1: diciamo che magari commercialmente erano pezzi magari no, erano forse magari più difficili da digerire al primo ascolto come pezzi.
0: Sì, sicuramente non hanno i testi.
1: Avevano
0: che
1: bisogno di essere
0: due.
1: Magari ascoltati prima, invece magari un pezzo degli due magari ti arrivava subito.
0: Sì, e poi magari anche come tematiche.

0: però
1: nel Sense, grande calderone diciamo di tutta quella scena britannica di quegli anni lì, meritano,
0: chiamiamola post-punk, Sense o New Wave, perché
1: New Wave, sì,
0: Sense of Purpose, The Sound,
1: The Sound.

0: Rizzi porta molto ai, ai molto più famosi U2,
1: i primi due.
0: Sì, sì.
1: E io ho sempre amato i primi due, eppure questi qua invece, cioè
0: non sono esplosi.
1: Ho sempre amato i primi due, ma anche i Sound scoperti dopo in realtà degli U2,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: erano talmente famosi gli U2 che ovviamente sono arrivati prima
0: erano oscurati dal grande cono d'ombra degli U2.
1: Sì, anche perché io comunque gli U2 li ho conosciuti già a metà anni 80, dunque Joshua Freed, per dirti, queste sonorità invece dei primi anni 80 81, dunque
0: eravamo forse ancora un po' piccolini, io avevo 11 anni
2: e War.
1: Vabbè, andiamo avanti. Qui, anche qui, girando con Spotify e altre cose,
0: cercando,
1: mi sono imbattuto in questa band, in Monumental, vengono dall'Essex, non so manco dove sia, però...
0: Dall'Essex,
1: e mischiano un po' di sound Britpop, un po' di mod, ma anche, per chi li riconosce, Arctic Monkey e un po' un pizzico di jam. E questo è il loro nuovo singolo, Eyes Wide Open. Monumental. Per me hanno possibilità di crescita. Bel sound, ascoltiamoceli.
0: Poi magari grazie a noi, grazie ai nostri ascolti.
1: Ma esplodono, che cavoli, vai.
0: Svetteranno su tutte le
1: classifiche. Monumental.

0: È un bel pezzo.
1: Ma sì, dai, non male, no, dai.
0: Non male. L'atmosfera mi ricorda un po' Friends anche. Non so.
1: Già, dici, tipo, sì, sì, è un po' di...
0: quel fantasismo leggero.
1: C'è, dai. Sì.
0: E
1: adesso la canzone che...
0: Siamo ancora in tempo.
1: Siamo in tempo, sì. La canzone la dove il Simple Minds ha preso spunto, ovviamente.
0: Col parliamo di col giro di basso, diciamo.
1: One on This Day dei Pink Floyd. Tra l'altro, canzone bellissima. Sai che era, c'era Gilmour che stava giocando con questo delay che, dell'epoca, con le sue chitarre. Poi a un certo punto Roger Waters ha detto: ma fammi provare col basso. E
0: sì, è venuto
1: fuori ste gire qua.
0: Sì, che poi vabbè, i delay sono ancora quelli. Nel senso,
1: tutte le volte diciamo è la sigla
0: di un programma sportivo degli anni 70.
1: Degli anni 80, era forse 80, dai, forse 70-80.
0: Era forse Dribbling o...
1: Dribbling, per me sì. Dribbling.
0: Sì, Dribbling o Sabato Sprint, qualcosa del genere. Ma qua si parla proprio per dinosauri come
1: comunque
0: me.
1: Comunque, gran bel pezzo.
0: Cresciuti tratto... negli anni 70 che guardavano il 90esimo minuto.
1: Penso verso la fine o poco dopo la metà c'è un pezzettino, hanno aggiunto un pezzettino tipo un sampler, no? All'epoca non si usava ancora, però un sampler,
0: anche perché con i nastri era più difficile,
1: un sampler della colonna sonora di Doctor Who, quella,
0: ah, sì,
1: quella
0: sì.
1: Suonata da Derbyshire,
0: sì, anche perché ai tempi
1: musicista della
0: fare
1: BBC.
0: I copia i cuci in colla con i nastri non doveva essere tanto semplice.
1: Eh no, infatti non è semplice. Non comunque la famosa frase, sai che grida una frase.
0: Sì, era contro un...
1: Contro un DJ che era troppo prolisso, continuava a parlare. Parliamo troppo noi.
0: No, è vero.
1: No, perché se parliamo troppo questa canzone è diretta anche a noi. Che cavoli. Grazie Gilmour, grazie Roger Waters per questa canzone.
0: Mitici.
1: One of These Day dall'album Pink Floyd. Pink Floyd.
0: Inizia piano piano
1: la, perché
0: cos'è, c'è la pioggia sotto, no,
1: sì, vabbè. Un suono leggero infatti questo Simple Minds hanno tagliato questo pezzo,
0: sì ecco, hanno copiato solo il basso,
1: il vento c'era il vento
0: hanno copiato il basso,
1: sta arrivando il vento piano piano, noi intanto parliamo perché dobbiamo
0: come DJ veri che prendono l'introduzione,
1: che parlano all'inizio della canzone
0: e smettono
1: di parlare poco prima dell'inizio della cantato,
0: ma qua il cantato tra parecchi minuti
1: visto che la canzone è contro un DJ prolisso, vabbè,
0: adesso ascoltiamo
1: Pink Floyd.

0: sì. Finito, c'è il vento,
1: è già finito
0: il
1: vento.
0: Gran pezzo, dai.
1: Gran pezzo. Pensavo più lungo, quanto dura?
0: Vabbè, 5, 6 minuti.
1: 6 minuti sono volati, perché quando ti diverti, quando metti la bella musica, il tempo vola.
0: E però,
1: il nostro slogan è musica impressionante.
0: Che musica impressionante, la vita è troppo breve per ascoltare musica di merda. E torna il nostro sottofondo.
1: Noi siamo sempre su Radio Onda d'Urto.
0: Ho visto che dopo aver messo, diciamo, The Ordinary Boys e Monumental, non sono nuovissimi, però come band, però sono nuovi i singoli. Adesso, dopo i Pink Floyd, ovviamente un altro mostro sacro che è Paul McCartney. Che è uscito,
1: non ho gli occhiali, non riuscivo a leggere.
0: Beh, questo per far capire i nostri
1: quanto
0: siamo boomer, che non ha gli occhiali. Io ce li ho invece progressivi, tra l'altro, dunque sia da vicino che da lontano non ci vedo.
1: Costano un fottio però farli progressivi.
0: Per fortuna ho lo zio ottico, dunque
1: è vero, tu
0: mi fa un buono sconto.
1: Buono sconto.
0: Niente, Paul McCartney ha tirato fuori secondo me un per la sua età. Per quello che ha fatto, perché dopo te vai a paragonare anche
1: a quello che ha fatto prima.
0: Che ha fatto prima, sia
1: sì.
0: da solo che
1: diciamo
0: con
1: che il talento non ha età.
0: Il talento non ha età, però sai benissimo.
1: Uno magari può esaurirlo nel passare degli anni.
0: Io questo discorso qua l'ho fatto mille volte. Io
1: sì,
0: dico
1: uno magari
0: che
1: poi non ha più niente da dire.
0: Il ciclo di un artista o 5-6 di una
1: album.
0: Band.
1: Dicono 10 anni, dicono tanti.
0: Sì, diciamo, sì, 5-6 album sono tantissimi.
1: 10 anni.
0: Ecco.
1: Tu prendi Clash, in 10 anni hanno fatto.
0: Dopo può capitare molto raramente che uno tiri fuori dei capolavori anche a distanza di 20-30 anni. Però ce li ho. Sì. Questi qua posso dire che, visto anche la carriera, sono stati Bob Dylan, per dirti uno,
1: sono pochi gli artisti che
0: Young.
1: Ma anche sapersi reinventare tutte le volte, un maestro in assoluto che si è sempre reinventato,
0: sì.
1: David Bowie,
0: bravissimo, David Bowie, sì, infatti,
1: anche perché lui ha esplorato tanti generi,
0: conti su,
1: e li ha sempre
0: sulle dita di due mani, dai, diciamo,
1: sì,
0: così.
1: Anche perché se poi non hai quella vena artistica,
0: che io parlo proprio di album che rimangono nella storia.
1: Sì, perché sennò fai un po' la copia di te stesso ogni volta, e allora possono essere sempre delle buone canzoni,
0: perché
1: delle ottime canzoni, però sì, magari non ti discosti troppo dalla tua comfort zone.
0: Sì, dunque
1: invece David Bowie ha spaziato in tutti i generi, in tutti.
0: Sì, perché se noi prendiamo per esempio che gli artisti che parlavamo prima degli U2, alla fine della loro carriera, che non è ancora finita purtroppo, perché
1: purtroppo
0: andando,
1: per noi, perché gli U2
0: perché sta facendo veramente
1: una carriera del cazzo.
0: Comunque alla fine tu 4-5 album alla fine vai a ascoltare.
1: Sì, sì, è vero.
0: Three, Acton Baby, Unforgettable Fire i primi tre.
1: Verissimo.
0: Il resto posso dire fa meno.
1: Sì, no, ma è vero. Ma infatti
0: anche se io ho amato molto Zuropa, però vabbè, lasciamo perdere.
1: Sì, forse perché aveva qualcosa di diverso,
0: ma
1: rispetto
0: anche
1: ai primi,
0: per l'età. Io avevo.
1: E poi è vero, giovane, che comunque la musica che ti rimane più dentro, che poi riascolterai sempre,
0: è quella dei 20-30 anni.
1: È quella che hai ascoltato da adolescente.
0: 15-30 anni.
1: Da adolescente.
0: Vabbè, mi sono innamorato anche dopo i 30 anni sì, di altra musica.
1: Però dicevano proprio che è una cosa psicologica, nel senso che quando saremo vecchi, come siamo già, la musica che ascolteremo con più nostalgia, con più amore, sarà sempre quella che ci riporta indietro alla nostra.
0: Ovvio che se sto per morire mi chiedono: vuoi ascoltare una canzone? I Monumental, gli Ordinary Boy o i Pink Floyd? Che cavolo,
1: sì.
0: Pink Floyd.
1: E che eravamo già vecchi per i Pink Floyd, eravamo troppo giovani noi, nel
0: infatti,
1: senso.
0: Scusa, comunque Paul McCartney, grande artista, grande album, questo è il singolo Home to Us, e ascoltiamoci.

0: Quella, quella, quella, siamo tornati. Stavamo ragazzino. Parlando appunto della musica di giovani che non piace ai genitori, che c'è qualche psicologo che dice che sia giusto così.
1: Anche perché non è che possono ascoltare per forza
0: chi è nato invece ascoltando la musica dei genitori come
1: io
0: praticamente io sono cresciuto ascoltando
1: i primi dischi che trovi in casa, magari sono quelli dei genitori
0: che era Bob Dylan, Donovan, Pink Floyd,
1: Julio Iglesias, la valigia sul letto e quella grande, di un lungo viaggio
0: non te la dimenticherai mai,
1: però mi piaceva,
0: fa parte del tuo background,
1: del mio background.
0: Con tutte le band che hai avuto non hai mai fatto una canzone alla Iglesias?
1: No. Poi vabbè, mio papà ascoltava i Santa Johnny, quelle cose lì, Fausto Papetti,
0: però sono ascolti,
1: che mi sono rimasti dentro.
0: Sì, è vero, forse perché sempre con le
1: a furia di ascoltarli
0: sulle donne,
1: con le donne nude, troppo. C'ho a casa ancora i vinili, io dei Santa Johnny.
0: Io le cassette,
1: io i vinili.
0: Cioè io mio papà. Mamma, comunque manca poco alla fine, parliamo con una canzone che
1: ce
0: è
1: la facciamo?
0: Un pezzettino almeno.
1: Questa è una band diciamo nuova, perché il primo disco è dal 2007.
0: Ma 2007 è 20 anni fa,
1: è nuova.
0: Che nuova è?
1: Cioè, è vero, vabbè, perché a me il 2007 sembra l'altro ieri.
0: Vabbè, dai.
1: E nel senso che ricorda un po' quello che abbiamo messo prima, tipo gli Ordinary Boy oppure i The Sound.
0: Eccoli qua.
1: Questi sono i White Lies.
0: To Lose Myself.

0: siamo tornati a giovani, questo gruppo nuovo
1: è un gruppo nuovo di 20 anni fa,
0: giovanissimi, siete tanti giovani.
1: Ascoltate i White Lies, andate a riscoprirli.
0: Vabbè, salutiamo tutti,
1: ciao
0: a tutti.
1: Buona domenica a tutti.
0: Io sono Davide,
1: Futuro Non È Scritto. Io sono Giuseppe,
0: Futuro Non È Scritto, su
1: è sempre Radio Onda Adulto.
0: Ciao a tutti,
1: ciao.

0: Etcetera.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Tra

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Rebel Girl come di consueto la domenica pomeriggio dalle 18 alle 19. Quest'oggi con noi la cantautrice genovese Roberta Baravino ci presenterà la sua versione personale di Esperando Naya Nela. E poi avremo Colmi Laura, ci presenterà il suo nuovo lavoro Dietro le nuvole. Scaldiamo i motori con un po' di musica, Nina and the Stripes, questa è Weekend Love, buon ascolto.

0: E noi rientriamo in studio anche perché abbiamo già raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di quest'oggi, la annunciavamo in apertura, Roberta Barabino, cantautrice genovese, ci presenterà la sua personale versione di Esperando una Janela, un classico reso famoso da Gilberto Gil. Intanto benvenuta qui a Rebel Girl su Radio D'Urto, Roberta.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Allora, innanzitutto lascio a te la parola un attimo per introdurci al perché l'idea di proporre una tua versione del tutto personale di questo classico.
1: Guarda, è un'idea che è nata un po' spontaneamente, no? Senza, come dire, una canzone che io ho scoperto tanti anni fa, nel 2004, quando mio fratello appunto mi ha regalato un disco di Gilberto Gil al ritorno da un viaggio in Brasile. E mi sono innamorata della canzone subito, ho iniziato a suonarla un po', a provare a suonarla, a trovare gli accordi. Tra l'altro è nata una mia canzone, mentre ascoltavo questa ripetutamente, ne ho scritta una, mi ricordo, in quei giorni, che poi, e quindi diciamo, e poi a un certo punto, siccome mi piaceva cantarla nei concerti, così ho pensato la registro, e siccome adesso è un disco che uscirà in autunno, a questo giro ho pensato di inserirla insieme alle mie, è nata così l'idea.
0: Ecco, diciamo che in questo brano, in questa tua delicata versione, se mi consenti, è suonata insieme a Francesca Sofì Giona e si allontana un po', no, dall'originale, diciamo, a livello sonoro di questa versione. Ti chiedo anche di raccontarci in che modo poi sei riuscita a sviluppare questa tua versione, quanto tempo ha richiesto, da che punto sei partita e come nasce anche la collaborazione con Francesca.
1: Certo, sì, allora il fatto di spostarla è come dire, la differenza sostanzialmente è nel ritmo, che poi è una caratteristica invece molto forte della versione brasiliana del pezzo, perché è un forró, che è una danza proprio, è una musica da festa, e quindi che viene ballata. Nel mio modo è stato quello di portarla più in un ritmo a me familiare, in un certo senso, che è più verso il folk, quindi più cantautorale in un certo senso, ma questo è stato un processo abbastanza naturale per me, perché è una tendenza che ho in generale e mi risulta abbastanza semplice, cioè abbastanza semplice, spontaneo, ecco. E quindi ho azzardato in un certo senso, pur mantenendo ovviamente la melodia e il testo assolutamente originali, che sono meravigliosi, e il ritmo l'ho portato nella mia dimensione, anche perché il ritmo, diciamo, del forró, il ritmo brasiliano, non è tanto nelle mie corde proprio chitarristiche, e quindi è nata più dal fatto che desidero tanto cantarla, la canto come suonarla, e lo faccio come riesco, meglio riesco a farlo, un po' un gioco sul limite, no? E con Francesca suoniamo insieme da un po' di tempo, e siccome quando io gliel'ho proposta, gliel'ho cantata una volta per un concerto, lei era entusiasta e ha iniziato ad accompagnarmi col suo charango oppure con l'ukulele, insomma lei suona tanti strumenti e le è piaciuta molto, allora e ci piace molto cantarla ai concerti, quindi quando si è trattato di registrarla l'ho subito invitata a mettere la sua parte in questo lavoro. Non ha richiesto tanto tempo, ha richiesto tanto tempo il fatto di poi decidere di pubblicarla, ecco, quello sì, perché fino a poco tempo fa non credevo dicevo la suono ai concerti, non pensavo di pubblicarla, invece poi adesso l'ho pubblicata.
0: E sei contentissima,
1: sì,
0: immagino.
1: Sì, sì.
0: Hai raggiunto il tuo obiettivo. Tra l'altro, questo brano, ce lo ricordavi anche prima, sarà incluso in un disco di inediti che uscirà nell'autunno di quest'anno. Ci puoi raccontare, per quel che si può dire, qualcosina di più rispetto a questo tuo nuovo lavoro?
1: Sì, è un disco di inediti, appunto, saranno 8 mie canzoni più Esperando una Janela. È un disco che ho registrato con Mattia Cominotto, produttore fonico a Genova del Green Fog Studio, oltre ad essere un mio caro amico, e abbiamo lavorato a questo disco in realtà all'ossatura, a tutto quello che poi è la base di questo disco, abbiamo lavorato in pochi giorni, in realtà nell'arco di una settimana. abbiamo deciso di concentrare tutto il lavoro in pochi giorni in modo che risultasse frutto di uno stesso tempo, no? Di uno stesso momento dell'anno, del mese, proprio vicino. E infatti poi ci è voluto altro tempo per concluderlo, per aggiungere qualche ospite, però lo zoccolo duro è stato fatto in pochi giorni e se posso dire credo che si senta un pochino questo, perché sono canzoni diverse che hanno una sonorità, una sorta di bolla che all'interno della quale sono avvolte, una bolla sonora che era un po' proprio quello che desideravo che accadesse registrando in un periodo molto ravvicinato di tempo, e quindi questo è un pochino quello che mi sento di dire al momento. Poi sono canzoni che sono nate anche loro in un periodo abbastanza ravvicinato, anche se io scrivo poco e non continuativamente, ma quelle sono nate tutte nell'arco dello stesso anno, diciamo, e poi per il resto adesso non saprei cos'altro dire se non che...
0: Chiarissima.
1: Sì.
0: Senti, questo tuo amore, questa tua passione, legame per la musica tradizionale brasiliana, come arriva e in che modo si intreccia, se si intreccia, con la scuola genovese?
1: Allora, l'amore arriva dall'ascolto dei cantautori brasiliani, no? Da Gaetano Veloso, Toquinho, a Vinicio De Moraes, che comunque da ragazzina, quando ho anche iniziato a suonare la chitarra così, ho incontrato musicalmente e ho amato molto. Credo che ci sia un legame, poi in realtà tra un legame proprio sonoro e anche nei testi, seppur con tante differenze, cioè che ci sia un legame dato da un sentimento che è quello di una certa malinconia, che poi in Brasile è la saudade, che caratterizza tanto i cantautori liguri, la gente ligure, i genovesi, cioè proprio questa città di mare, Genova, che arrivi, partenze, gente che resta, che va, sempre con questa malinconia, questo senso di parto ma voglio tornare, torno ma volevo partire, cioè tutta questa... E in Brasile c'è la saudade, che credo che poi nel tempo confermo sempre, che mi sembra molto simile come sentimento, anche se viene cantata e espressa, raccontata con tonalità diverse di colore, diciamo, no? Ovviamente in Brasile la musica brasiliana ha tutto un ritmo, però c'è qualcosa di simile, e anche nella lingua, cioè il portoghese e il genovese hanno una cadenza simile, certe parole proprio scivolano nello stesso modo, quindi c'è una fratellanza in qualche modo, io la sento così, più a livello di anima forse che e di musica, ecco questo.
0: Certo, senti, prima di andare ad ascoltarci appunto questa tua versione, ti chiedo innanzitutto se hai date live imminenti o future che ci vuoi ricordare, a prescindere da ciò se ci ricordi i tuoi canali social, così rimaniamo aggiornate sulle tue prossime pubblicazioni, la prima quest'autunno con il disco di Inediti, e anche dove venire ad ascoltarti.
1: Allora, volentieri, adesso sono un po' più in preparazione di questo nuovo concerto per l'uscita del disco, non ho tante... però il prossimo, vabbè, sarà sabato 20 a Sanremo, alla CAV, che è un locale nel centro storico di Sanremo, e poi il 31 luglio a Genova, a Villa Bombrini, e poi, come date, al momento ho queste due. I miei canali sono tutti a mio nome, Roberta Barabino, quindi Instagram, Facebook e tutti i canali dove si ascolta musica, ovviamente. A mio nome, Roberta Barabino.
0: Roberta, grazie per essere stata con noi, ti auguro un buon proseguimento.
1: Ma grazie a voi, grazie tantissimo.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Ainda me lembro de seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fiquei querendo sentir a seu cheiro,

0: E noi rientriamo in studio, abbiamo già in collegamento anche Colmi Laura, alla quale diamo il benvenuta qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto. Ciao!
1: Tutti, buon pomeriggio.
0: Allora, è uscito venerdì 19 di giugno Dietro le nuvole, il tuo nuovo singolo. Lascio a te introdurci a questo tuo nuovo lavoro, poi entriamo meglio nel dettaglio, Laura.
1: Esatto, venerdì 19 giugno è uscito il mio nuovo singolo Dietro le nuvole, che per me rappresenta un passo molto importante nel mio percorso di crescita e consapevolezza, poiché tratta dei temi che già erano stati affrontati nel primo inedito, La vita è una danza, però secondo un'altra visione, nel senso che se con La vita è una danza si prendeva consapevolezza di un processo di crescita, con Dietro le nuvole stiamo crescendo, quindi è molto più viva l'emozione di questa situazione.
0: Ecco, appunto, ci stavi raccontando rispetto ai temi affrontati che troviamo anche nel precedente singolo, qua in maniera evoluta. Il precedente si intitolava La vita è una danza. Ti chiedo anche a livello non solo musicale ma artistico, di maturazione personale, in che vesti ti ritroviamo in questo nuovo singolo Dietro le nuvole?
1: Dunque, diciamo che con Dietro le nuvole sento di essere andata più in profondità dentro di me. È una canzone nata in un periodo in cui mi sono appunto ritrovata a fare i conti con tutte quelle che possono essere le mie fragilità, ma in un modo più consapevole rispetto all'inedito precedente. Non era più una questione di resistere, ma mi sono trovata davanti alla scelta di dover scegliere me stessa, quindi di credere in me e di rimboccarmi le maniche e davvero, come per menzionare il precedente inedito, trovarmi davvero a ballare, con la consapevolezza che anche dietro le nuvole c'è sempre un'alba con un sole che ci aspetta.
0: Scritto e composto interamente da te, un brano quindi introspettivo. Ti chiedo se per te è stato terapeutico, liberatorio comporre questo lavoro.
1: Assolutamente sì, è stato terapeutico, è stato molto forte emotivamente parlando, perché il mio obiettivo è sempre stato quello di far capire anche alle altre persone che ci troviamo tutti più o meno nella stessa barca e ciascuno di noi non è mai solo in nessuna di queste situazioni. Dunque c'è chi la vive in un modo, c'è chi la vive in un altro, ma in fin dei conti siamo tutti esseri umani con le nostre fragilità, con le nostre emotività e con la nostra vita che dobbiamo vivere a pieno nonostante tutto.
0: Ecco, ci raccontavi prima che questo brano ha rappresentato per te un passo decisivo, molto importante nel tuo percorso. Ti chiedo se riguarda esclusivamente il percorso artistico ma anche magari personale.
1: Ma guarda, io penso che il mio percorso artistico sia fortemente legato al mio percorso personale. Dunque, diciamo che la mia è un'evoluzione che nasce nel gennaio 2023, anno nel quale mi sono riavvicinata al mondo della musica dopo una lunga pausa, e da qui è stato un continuo cambiamento, una crescita costante fatta di alti e bassi come tutte le crescite, però la musica è sempre stata molto presente e protagonista di questo mio cambiamento.
0: Di questo brano troviamo anche un videoclip ufficiale che insomma denota un linguaggio molto, molto simbolico, se così vogliamo dire. Lascio a te raccontarci anche di questo lavoro.
1: Sì, troviamo anche un videoclip ufficiale che per me è stata una prima esperienza. Il messaggio del videoclip è un messaggio per me molto forte, perché come poi potrete vedere andando a guardare appunto il videoclip stesso, vedrete che ha un'ambientazione su una spiaggia quasi maldiviana, però a tratti del video si vede perfettamente che si tratta di un green screen. Questo è proprio per dare ancora più forza al messaggio legato al significato che appunto il sole sì, ci può e ci può non essere, ma se il sole tu ce l'hai dentro c'è sempre.
0: Ecco, io alla luce di quello che ci hai raccontato fin d'ora ti chiedo, Laura, la scrittura, la composizione, la lavorazione ad un brano, che significato acquisisce per te? Perché secondo me va oltre il solo racconto, no?
1: Decisamente sì, la scrittura di un brano è qualcosa di davvero intimo. Credo che sia la cosa più intima che una persona può fare, perché ti metti a nudo davanti agli occhi di chiunque, non per forza davanti agli occhi di qualcuno che ti conosce, perché adesso noi stiamo parlando, questa canzone passerà in radio, la sentiranno un sacco di persone che probabilmente la sentiranno una volta e si dimenticheranno di me, oppure la sentiranno delle persone che una volta ascoltata ci si ritroveranno dentro e magari inizieranno a sentire

0: Certo. Senti Laura, questa Dietro le nuvole, singolo uscito, ricordiamo, fresco venerdì, farà parte di un album, di un EP, un progetto? Ci stai lavorando o susseguiranno altri singoli?
1: Seguiranno altri singoli, di cui avremo altre uscite a breve, però diciamo che Dietro le nuvole è fortemente legato a La vita è una danza. Col prossimo singolo, vi do un piccolo spoiler, avremo un cambio abbastanza forte, rispetto alle tematiche e rispetto anche al mood. Quindi diciamo che La vita è una danza e Dietro le nuvole sono una storia a sé stante di quello che è il mio percorso. E adesso andiamo a trattare altri argomenti e andiamo a crescere ancora.
0: Prima di andare ad ascoltarcelo questo nuovo singolo, Laura, ti chiedo se ci sono date live imminenti o future che ci vuoi ricordare e a prescindere da ciò, se ci ricordi i tuoi canali social così rimaniamo aggiornati e aggiornate su dove venire ad ascoltarti e allora a questo punto sui tuoi prossimi singoli.
1: Assolutamente sì, ci saranno delle date live, motivo per cui vi chiedo di seguirmi sul mio canale social principale che è Instagram, dove mi trovate col nome Colmi Laura e lì sarete sempre aggiornati su tutto.
0: Laura, ti ringrazio per essere stata con noi, avremo occasione di risentirci, ti auguro intanto una buona giornata.
1: Grazie mille, a prestissimo.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.

0: fatto.
1: Dietro le nuvole, Colmi Laura, singolo uscito fresco venerdì. Iniziamo il nostro viaggio, lo facciamo andando in Inghilterra, siamo negli anni 70. Sick Things, questa è la loro Antisocial Disease.

E dall'Inghilterra ci spostiamo in America e andiamo avanti di una decade. Siamo nell'82, la formazione che vi propongo si chiama Silver Abuse e questa è la loro Plastic Row.

E andiamo ora da uno, da una delle mie band del cuore, il brano in questione è Into the Light, canzone dei Siouxsie and the Banshees, pubblicata nell'81 all'interno di quella meraviglia di Juju, il loro iconico quarto album, considerato un po' una pietra miliare, sicuramente lo è, quindi bando alle ciance, ecco che arrivano Siouxsie and the Banshees, Into the Light.

Meravigliosi Siouxsie and the Banshees. Proseguiamo con il nostro viaggio, andiamo ad ascoltarci Northern Star, ottava traccia del terzo e più venduto album, direi, in casa Hall, intitolato Celebrity Skin, ovviamente pubblicato l'8 settembre del 1998.

E proseguiamo con Star Power, uno dei brani più celebri e rappresentativi di un'altra formazione americana d'eccellenza. Chiaramente sto parlando dei Sonic Youth.

E proseguiamo con un feat, Boy Girl, questo brano noise punk rock, questa collaborazione pubblicata nel 1983 dalla rock band danese Sort Soul, insieme insomma all'icona della no wave americana Lydia Lunch.

proseguiamo rimanendo in America, andiamo a sguazzare un po' meglio nell'underground americano. Lo facciamo con questa formazione Spry Pulse. Andiamo ad ascoltarci un brano dell'82, Dead Sea, questa canzone molto d'atmosfera, molto minimal.

Siamo quasi addirittura ad arrivo, poco più di 5 minuti per noi. Proseguiamo ascoltandoci Waste of Time, questa canzone iconica delle The Fabulous Stains, che troviamo nel cult movie dell'82 intitolato Ladies and Gentlemen, The Fabulous Stains, brano interpretato da una giovanissima Diane Lane nei panni di questa ribelle protagonista, Corinne Burns.

siamo decisamente ai saluti finali. Ricordo che Rebel Girl andrà in replica lunedì a partire dalle ore 23. Mentre invece i contributi realizzati oggi alla cantautrice genovese Roberta Barbarino, che ci ha presentato questa sua versione molto personale di Esperando una Janela, e Colmi Laura, che ci ha presentato il nuovo singolo uscito venerdì Dietro le nuvole, saranno reperibili a partire da domani su rebelgirl.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Rebel Girl di Radio Onda d'Urto. L'appuntamento si rinnova la prossima settimana, sempre qui la domenica pomeriggio dalle 18 alle 19. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Montag lieben Klausen Globen.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Facendo cose giuste.
3: Quali sono le cose giuste?
2: Tipo fare di meno le cose sbagliate.
3: Anche tu fa la cosa giusta, non quella sbagliata. Ascolta e sostieni Radio Onda d'Urto.

please, please, feel good and break it down.

0: mettermi a ascoltare.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente.
1: Per informazioni www.radioondadurto.org.
0: Mi piace anche di più perché libera la mente.

0: e mettermi a ascoltare.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente.
1: Per informazioni www.radioondadurto.org.
0: Mi piace anche di più perché libera la mente.

Mystery Tour Radio Show in onda fin dal lontano 1998 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. E la domenica sera vi facciamo compagnia dalle 21 alle 22 con le nostre selezioni musicali a 360 gradi, ma anche presentazioni di libri, interviste e molto altro. Quindi ascoltate Mystery Tour Radio Show su Radio Onda d'Urto la domenica sera dalle 21 alle 22.

Mystery Tour Radio Show, selezioni musicali a 360 gradi, interviste, presentazioni di libri e retrospettive. Tanta musica, ma anche cultura, cinema, arte e storia sulle frequenze di Radio Onda d'Urto fin da lontano 1998. Ascoltate Mystery Tour Radio Show la domenica sera a partire dalle 21.

0: Hello, kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con tante novità, tanti classici, tantissime interviste con i migliori artisti in circolazione, dall'underground fino alle più grandi rockstar, qui a
3: Heavy Demons Radio Show.

0: Dunque, un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda Adulto FM dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda Adulto, dove potete comunicare con noi tramite un vetusto fax allo 030 377 1921, molto più semplicemente visitando la pagina heavydemons.radioondadurto.org, o ancora più semplicemente cercateci su Facebook, gruppo e pagina Heavy Demons Radio Show e profilo Instagram per entrare in contatto con noi e riascoltare almeno parte delle puntate di questa ormai mitologica trasmissione e le interviste di calibro internazionale. Questa sera la dedichiamo al doom metal inglese degli anni 90, quello nella declinazione più gotica, diciamo. Si parla dei tre della Peaceville Records, noi ne aggiungiamo un quarto di gruppo e vedremo dopo quale e perché. I tre famosissimi sono Paradise Lost, My Dying Bride e Anathema, naturalmente. Paradise Lost e My Dying Bride sono stati tra l'altro nostri ospiti a Heavy Demons Radio Show. E dunque iniziamo subitissimo, ci ascoltiamo due brani alla volta per apprezzare anche l'evoluzione di queste incredibili band che hanno dato luce nel buio a questo genere, che è questo doom metal gotico inglese degli anni 90. Iniziamo subitissimo con i Paradise Lost, e i Paradise Lost ci presentano prima qualcosa di più estremo con il loro gothic, e ci andiamo ad ascoltare Rapture, e poi un'evoluzione incredibile nel disco del 1995, 30 anni quest'anno, che si intitola Draconian Times ed è Enchantment. Dunque Rapture, Enchantment, e loro sono Paradise Lost.
1: Hi, this is Greg from Paradise Lost and you're listening to Heavy Demons Radio Show.

Dopo 30 anni ancora senza parole per questa Enchantment, tratta da Draconian Times 1995 appunto, e 1991 per Rapture, tratta da Gothic, altra band che si è occupata di doom metal gotico in modo molto molto poetico, sono i My Dying Bride. Noi ci andiamo ad ascoltare la title track dell'album Turn Loose the Swans e poi From Dark Skies, tratto da The Angel and the Dark River. My Dying Bride.

0: 1993 e 1995, Turn Loose the Swans e The Angel and the Dark River dei My Dying Bride, che abbiamo anche avuto ospiti nella figura del grande poeta Aaron Steinthorpe. Ora chiudiamo quella che è considerata la triade dei Peaceville 3, la Peaceville Records appunto, produsse e promosse la musica di Paradise Lost, My Dying Bride e gli Anathema naturalmente. Da Serenades ci andiamo ad ascoltare Under a Veil of Black Lace e poi sentirete l'incredibile evoluzione in termini di sound con Eternity dal 1996, una cover di Roy Harper scritta da David Gilmour, vale a dire Hope.
1: Anathema.

Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Adulto FM con Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi. Questa sera dedicata alla scena gothic doom metal inglese degli anni 90. Dunque ci siamo ascoltati Paradise Lost, My Dying Bride e gli Anathema, i Peaceville 3. Ma io dico Peaceville 4 perché la Peaceville Records non produce solo i tre gruppi che abbiamo ascoltato precedentemente, ma a un certo punto diede anche la possibilità di crescere, ma purtroppo si fermarono quasi subito, ai Blood Divine, una band incredibile che ho avuto la fortuna di vedere e intervistare durante un concerto nel 1995 al Rainbow Club di Milano insieme a Dying Bride e Cathedral. Una band appunto formata da Darren White degli Anathema, era uscito dagli Anathema, e dai vari membri, ex membri dei Cradle of Filth. Awake è appunto l'album di debutto di questa sfortunata band, sempre uscita per Peaceville Records, quindi per me rientra a pieno titolo nei Peaceville 4. So Serene, buonanotte con Blood Divine.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.